0: Disturbia. Disturbia è il titolo del brano, eh? Lo sapevi, Mario?
1: Sì, citazione a Maria, tra l'altro.
0: Come, scusa?
1: Citazione a Maria.
0: Chi è Maria?
1: Lei canta mamma, Maria, mamma. Mamma, Maria, mamma. Io l'ho sentita bene.
0: Potete allontanarlo che devo mandare la sigla, per favore.
2: Grazie, grazie.
3: Siete pazzi!
0: Hello everybody, buon pomeriggio. Dopo le 5, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle magiche frequenze di M2O, va in onda! Va in onda! Va in onda! E allora? Albertino Everyday, ciao! Sono Albertino.
1: È qua, fermi tutti. Accendete le luci, le telecamere, qualsiasi cosa, perché
0: ma dove?
1: Si è riconosciuti.
0: E sono già accese, non vedi?
1: Non le vuoi.
0: È tutto funzionante.
1: Okay, ok, ok.
0: Buon pomeriggio a tutti voi che ci state seguendo da qualsiasi parte vi troviate, qualsiasi parte calda vi troviate in questa penisola, l'Italia, molto molto, diciamo, con una decina di gradi in più rispetto alla temperatura abituale del periodo. Con me alla mia destra Mario Fargetta, che ha mantenuto le sue promesse e mi ha portato in Sardegna questo weekend, ma ne parleremo dopo. Alla mia sinistra Ale Lippi, che abbiamo portato in Sardegna col passeggino.
1: Sì, sì, visto, anche con il ciuccio.
0: Ma
1: certo,
0: non ci sono foto che possono documentarlo.
1: No. Per la sua incolumità e soprattutto per la sua immagine.
0: È la sua immagine.
1: Beh.
0: Shorty!
4: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
3: Allora!
4: Tutto bene?
0: Tutto bene.
4: Bene,
0: grazie.
4: Sì, bene. Beh,
0: non
4: weekend.
0: Abbiamo parlato, però.
4: No, vabbè, però dai.
0: Dopo parliamo.
4: Visto il vostro weekend molto bello. Sì, dopo
0: c'è speciale weekend.
4: Fantastico, va bene.
0: Che però potrebbe risultare uno speciale weekend un po', come dicono in Romagna, un po' sboroni, diciamo, no? Di gente che si vanta di cose.
1: Ma no, in realtà no, perché raccontiamo un po' quello che è accaduto.
0: Insomma.
1: Cosa è accaduto di strano? Non lo so.
0: No, di strano sì, sono accadute diverse cose.
1: Scusa Beto, ma c'è?
0: Chi?
1: La Ginger, ciao.
0: C'è la Ginger.
5: Ehi, hey, io!

0: pare non ci sia la tappa del Giro d'Italia. Come
1: oggi
0: mai?
1: Oggi si riposa, Alberto. Riposo.
0: A me hanno detto che sono in smart working.
2: No, ogni tanto si riposa.
0: Ma è lo smart working? Per i ciclisti?
2: No, inizia la settimana decisiva da domani, quindi si riposano.
0: E dove sono domani?
2: Domani non so da dove riprende il giro. Ieri
0: benissimo,
2: erano a
0: come sempre non sappiamo mai un cazzo in questo programma.
2: Ieri erano a Milano.
0: Ma taci, guarda, Alessandro.
2: Ieri erano a Milano.
0: Che per un pelo, come si dice da queste parti, non li ho, non sono entrato dentro il circuito. No, perché non sapevo che fossero a Milano.
2: Sì,
0: no?
2: Circuito cittadino ieri.
0: In centro.
2: Sì,
1: ma
2: c'è.
1: Domani sono in Svizzera.
0: In Svizzera.
1: Bellinzona Cari.
0: Belli, quindi che Giro d'Italia se vanno in Svizzera?
2: Considera che è partito dalla Bulgaria.
0: Ho capito, ma il Giro d'Italia deve essere in Italia.
2: Vabbè, adesso comunque cos'è, cos'è questo
3: Bertino?
2: Patriottismo, questo nazionalismo?
3: Ha ragione Albertino.
0: Se ma dove vanno i ciclisti? All'oceano dopo? Passano da Lugano?
2: Allora,
0: chi ride?
2: Consigliato
0: chi sta... Shorty ha riso, sì, tu hai riso, tu hai riso, tu ascoltatore maschio hai riso,
3: certo.
0: Ti devi vergognare.
2: Si consiglia la visita all'oceano di Lugano dopo la tappa, non
0: dopo
2: prima.
0: Te la spiego,
3: Moulin Rouge,
2: cerca Ginger, cerca
0: vabbè,
2: su Google.
0: Vabbè, dai.
1: Ma veramente
2: cerca,
1: non ho capito.
2: Oceano Lugano,
0: dopo te la spiego.
1: Va bene.
0: Nella puntata di oggi regaleremo t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, che sono poi i nostri fantastici gadgets a un ascoltatore in occasione del gioco Play With Us.
3: Ma scusa, la crema abbronzante.
0: Arriverà.
2: Comunque,
0: presto.
2: Facciamo una bella pubblicità alla nostra crema abbronzante. L'abbiamo usata a lungo in Sardegna questo weekend e ha funzionato benissimo, vero?
0: Beh, a giudicare dal fatto che siete verdi, non mi sembra.
2: No, in realtà non siamo sbruciacchiati.
0: No, state bene, siete molto belli. Sì. 342-6543210, un numero di telefono difficile da dimenticare perché è un countdown più che un numero di telefono. E vi ricordo che verrete selezionati tra milioni di ascoltatori che mandano il messaggio. Uno di voi vincerà i nostri gadgets e potrà parlare con Fargetta. Questo, diciamo che questo è un po'.
3: Ma veramente? Bello.
0: Il desiderio più grande degli ascoltatori non è vincere un regalo materiale, ma l'experience!
3: Guarda che spavento!
0: L'experience! Adesso sai che va l'experience.
3: Sì, è vero.
0: Adesso i ricchi dicono che c'è figa, a me non mi interessa più avere, cioè, la macchina, a me mi interessa l'experience. Fammi un esempio di experience.
2: Beh, arrivare in una discoteca in elicottero.
0: Sì, o anche andare ad assistere, non so, alla finale del Roland Garros in prima fila.
2: Esattamente.
0: Quelle
2: così.
0: Cose che non si può, che difficilmente si possono
2: esattamente.
0: Comprare.
2: Esattamente, andare a vedere il Gran Premio di Monaco, ad esempio. Esattamente.
0: Vestito da Monaco, tra l'altro.
2: Vestito da Monaco.
3: Ma scusa, quelli sull'elicottero eravamo noi.
0: Mario, non fare lo spiritoso, perché tanto...
2: No, perché te non sei una
0: il
2: cosa.
0: Il falso modesto.
2: Non sei una cosa. Mario mi ha confessato una cosa domenica in spiaggia che per qualche secondo è svenuto.
0: Davvero?
2: Durante la...
0: dopo ne parliamo.
2: Io sì.
0: Dopo dettagli del fine settimana sardo, ma adesso una canzone estiva che parla del sole. Moving to the Sun.

0: Più musica, che ritmo! Si riconosce subito che è M2O, la radio che state ascoltando in questo momento con Albertino Everyday fino alle 19, lunedì 25 maggio. Manca pochissimo Natale.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 7.
0: 25 maggio, manca pochissimo, eh. Ormai
2: sì,
0: è...
2: Sì, dobbiamo iniziare a pensare ai regali, tra l'altro.
0: C'è Gabbiani?
1: C'è Gabbiani.
0: Allora, bellissimo weekend. Io volevo ringraziare il mio amico Mario che mi ha fatto questo regalo stupendo. Mi ha portato in Sardegna, poi è stata un'esperienza bellissima. Sì. L'arrivo discreto, senza farsi notare, da persone modeste e umili con un elicottero. E niente, Mario tra l'altro è svenuto durante il viaggio.
2: No.
0: Sì.
2: Non è vero.
0: Con questa musica, tra l'altro.
2: Sì, vero,
0: questa musica. Scusa, ma questa musica era in diffusione fuori o dentro?
1: No, dentro. Per rifare il remake di quella scena famosa di Apocalypse Now, sì, mi sembra, sì, in umiltà, sì. Confermo un piccolo svenimento da parte
2: non
1: di
2: è vero,
1: gente. No, al
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: no,
0: non
1: anche,
0: si è visto no, per
2: al quale non
0: minuti,
2: è vero
0: sì.
2: Niente, ragazzi. Siete anche voi avete avuto un
0: io no, sì, no, no, io zero. Tra l'altro, la cosa più bella che adesso un dettaglio, così perché era un'esperienza abbastanza da privilegiati, no? Sull'elicottero per evitare il rumore e per poter comunicare internamente si usa la cuffia come se fossimo adesso in radio.
1: In radio, esattamente.
0: E cioè hai anche un microfonino e quindi ti parli con gli altri occupanti sì. dell'elicottero con questo microfonino, un po' come quello che usano i commentatori delle partite di calcio, non so.
1: Vero.
0: E tra l'altro era perfetto per fare il Ranzani.
1: E infatti abbiamo.
0: Infatti perché proprio il suono della voce che mi veniva fuori durante il viaggio e io facevo dei commenti alla Ranzani.
1: Abbiamo parlato di experience poco fa e questa è un'experience per eccellenza.
0: Quella di stare su un elicottero in Costa Smeralda con uno che ti fa Ranzani, che è lui il Ranzani.
1: Che mentre arrivi al Fivic, dove vi stareste esibiti, arrivi con l'elicottero. La telecronaca è del Ranzani, quindi
0: sì,
1: proprio
0: più di così. Tra l'altro premetto che quando mi è stato chiesto io ho detto no, non vengo perché mi vergogno,
1: e invece noi abbiamo insistito affinché accadesse,
2: e invece è stata una bellissima esperienza, bellissima.
0: Ti ringrazio Mario per questo tuo regalo. Volevo salutare il nostro amico Luciano,
1: sì,
0: che
1: Luciano
0: non ci starà ascoltando perché sarà parlando senza essere interrotto da nessuno con qualcuno.
1: La Ele, la sua fantastica assistente, ha promesso che gli faceva arrivare i nostri saluti.
0: Allora grazie per questa esperienza meravigliosa che sicuramente noi replicheremo, vero Mario?
2: Replicheremo perché ci ha promesso Luciano che faremo la chiusura addirittura del Fivic il 12 settembre.
0: Tutto questo grazie a Mario
1: sì,
0: Fargetti.
1: Questa volta l'elicottero partirà veramente da via Massema 2. Però
0: che è un po' il più grande PR della Costa Smeralda, io non lo sapevo. Parla con chiunque, tra l'altro.
1: Io ho avuto, a proposito di esperienze, il privilegio di fermarmi un giorno e mezzo in più con Mario Fargetta.
2: Sì.
1: E penso che sia la persona più famosa della Costa Smeralda.
0: Eh sì. Lui è il Jerry Calà del 2025.
1: Lo fermavano tutti.
0: È lo Smaila delle discoteche.
1: Ti fermavano tutti.
2: Non lo so, cosa ti devo dire? Non ho idea di questa cosa.
1: A un certo punto ci siamo persi.
0: Non fare il timido, Mario.
1: Ci siamo persi, abbiamo chiesto un'indicazione e questo signore, dopo averci spiegato la strada corretta, gli si avvicina, gli va verso gli occhi e fa: ma lei è il DJ Fargetta?
0: Vedi. Comunque tutto questo per spostare l'attenzione, perché per esempio stiamo parlando dettagliatamente della Costa Smeralda per non parlare di Cagliari.
2: Perché innanzitutto la costa
0: del Cagliaritano non ha nulla da invidiare se non è ancora più bella della Costa
2: Smeralda.
0: E poi la squadra di calcio del Cagliari, se non sbaglio.
2: Non sbagli, lo sapevo che volevi arrivare lì.
1: Non sbagli.
0: E vogliamo parlare del Verona Hellas allora.
1: No, è della Juventus.
0: Appunto.
1: Che c'entra il Verona Hellas?
0: Contro chi ha giocato?
1: La Juventus Torino. Con il Torino.
0: Ah, scusa, io dove sono rimasto? Scusa.
1: Sei rimasto all'84-85.
0: Ma scusa, non aveva fatto un pareggio anche col Verona la Juventus?
1: Sì, anche,
0: quanti ne ha collezionati?
1: Tanti, infatti.
0: È per quello che io tifo per il Como.
2: Diciamo che le ultime partite della Juve non sono state convinte.

0: vincenti per niente. Quindi ieri, vabbè, giusto andare lì.
1: La tua squadra del cuore ha ottenuto un risultato storico. Dovresti esatto. essere felice.
2: Molto felice.
1: Champions League.
2: Non a caso noi abbiamo l'ufficio programmazione musicale a Cernobbio. È in provincia di...
1: Como.
2: E allora...

0: E così siamo appena partiti, buon pomeriggio. Partiti per dove? No, siamo qua, il viaggio della musica. È un viaggio virtuale, in verità siamo fermi, i piedi ben saldi per terra. Tu hai i piedi per terra, Mario?
1: Sì, adesso sì.
0: Sei sicuro? Non è che stai volando perché sei andato in elicottero.
1: No. Sono
0: stai calmo,
1: per terra,
0: eh?
1: Stai piedi per terra.
0: Allora, questa è la canzone di Tame Impala insieme a Boys Noize. Si è intitolava Dracula. Dovremmo avere al telefono il vampiro in questo momento collegato con noi.
2: Non può
1: perché lui
2: ha visto l'aglio
1: di notte.
0: Zero ospiti.
2: Ha visto l'aglio, il crocifisso, lui di notte e basta.
0: Vabbè, però la settimana scorsa un ospite l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto il giovane Samurai Jay.
2: È vero?
0: Ve lo ricordate? Certo, mi siete già dimenticati.
2: Ma certo che ce lo ricordiamo.
0: Magari sta settimana arriverà qualcun altro.
1: Speriamo.
2: Un bel asciugone anche Samurai
0: Mamma
2: Jay.
0: Mia.
2: Bene, finalmente qualcuno
0: sveglio,
2: che parla.
0: Ragazzo, sveglio. Ginger!
3: Sì.
0: Ma poi ti ha leccato il piede, Samurai Jay.
3: No, non ho voluto.
0: Ma lui va in giro, lecca i piedi a chiunque, oppure fa una selezione.
3: No, credo che faccia una selezione.
1: Ma scusa Alberto se mi permetto, ma la Ginger anche lei ha avuto un weekend bello focoso.
0: Focoso?
1: Sì.
3: No, focoso no.
0: Perché focoso?
3: Però diciamo che ci ho pensato io a rimanere veramente coi piedi per terra.
2: Perché?
3: E a equilibrare questo programma, perché voi siete andati molto in alto, io invece... Sono stata a Cracovia.
2: Bella,
3: e sono
2: molto.
3: Andata a visitare una miniera di sale, quindi sono andata sotto 130 metri. Quindi abbiamo equilibrato.
1: Hai capito, no?
3: Sotto, hai capito, sopra. No?
0: Ma da quando vai a Cracovia a visitare
1: delle miniere
0: di sale? Scusami.
3: Molto bella, ve la consiglio.
0: Secondo
3: sono
0: me,
3: stata a Cracovia.
0: Secondo me non è convinta di questa cosa. Sì, Shorty?
4: No, io quello coi piedi, ma sottoterra, perché ero a Umbriano in provincia di Cremona. Quindi,
0: che è un paese che esiste o...
4: Esiste, sì. Ero lì a fare una festa e quindi diciamo che ero coi piedi molto più tempo a terra che Cracovia e Sardegna.
0: 3 punti per Shorty per la sua umiltà.
4: Bellissimo.
1: Bravo Shorty.
0: Quindi... Te la stai tirando, ho visto da come ti comporti con gli altri.
1: da come si è messo
0: la
1: in
0: postura. Lui ha detto, ha guardato Shorty, lo dico per gli ascoltatori che non sono così... l'ha guardato dall'alto in basso, si è messo come Mussolini quando faceva i discorsi in Piazza Venezia, con quella postura lì.
2: Mario, non è una bella
0: riferimento. No, infatti non è un bel riferimento.
1: Scusami, come ti è venuto da dire dall'alto in basso?
0: Dall'alto in basso.
1: Che hai fatto così.
0: Hai alzato il mento. Hai detto bravo.
4: Sì, come per dire, devi mangiarne di Michele.
0: Sì. E questo perché sei stato su un elicottero.
1: Certo.

0: anno 2013, questa era Hey Brother, uno dei tanti successi di Avicii in questa puntata di Albertino Everyday, la prima di questa nuova settimana, in questo lunedì 25 maggio, che sembra un 25 agosto. Dal punto di vista meteo, chi ha il pantalone corto qui in studio? Shorty, pantalone corto?
1: Anch'io.
0: Io stamattina avevo il pantalone corto, poi ho pensato di darmi un tono.
1: Te lo sei dato?
0: No, perché non sono per niente elegante.
1: Ah, ok.
0: Però vabbè, non ho il pantalone corto, ma oggi ci stava, fa veramente molto caldo. Sì. A Milano siamo sopra i 30 abbondantemente.
1: 34. Sì.
0: Per capirti.
1: Ma qui, 39.
2: Qui diventa un problema dormire di notte, perché bisogna proprio togliere tutto.
1: Stanotte sarà la prima notte di fuoco.
0: Ma anche ieri. Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi. Lenzuolo di Mario e cose di questo tipo. Allora, Bro.
1: Bro extra è la versione internazionale. Invece la versione italiana.
0: Fratello.
1: Accorciato.
0: Oh, fra.
1: Fra.
2: Bella fra.
0: Bella fra. C'è anche zio,
1: Zio, sì, zio prima ancora di bro e fra.
0: Quindi forse è il corso di neologismi o slang giovanile.
1: Infatti, se siete d'accordo, farei un piccolo aggiornamento di questo slang.
2: Cioè, è entrato update dentro cugino.
0: Come ti
2: cugino
0: chiamano te?
3: Chi? I miei figli?
0: No, chi è tuo figlio?
3: No, non lo
1: bro.
3: So. No, no, figli, no, perché loro usano il bro. Il mio bro a scuola ha fatto questo.
0: Ah sì, tra di loro.
3: Sì, loro di brutto.
1: Che carino.
3: Sì. Ma anche il piccolino, 3 anni e mezzo. Anche lui c'ha il suo bro a scuola.
1: È carino.
0: Però i tuoi amici con i capelli come i tuoi,
3: frate,
0: come ti chiami?
3: Oh, frate!
0: Frate,
3: frate.
1: C'è un aggiornamento adesso, magari molti di quelli che ci stanno ascoltando già lo sapranno, noi loro diciamo adesso.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: Ma perché lui come fa a saperlo? È all'età dei ragazzi giovani.
1: All'età dei ragazzi giovani, una bellissima frase.
0: Hai letto all'età dei ragazzi giovani?
1: No, però mi sono un po'.
0: Ma tu come parli?
1: Non così come ti sto per raccontare. Allora, facciamo un esempio. Uno di noi, scegliamone uno a caso.
0: Mario è uno di noi, Mario.
2: Sempre io.
1: Mario, Costa Smeralda.
0: Sì.
1: Arrivo in elicottero al Phi Beach, posta il video. E sotto i fan giovanissimi di Mario scrivono mio padre.
2: Ah, mio padre.
1: E scrivere mio padre è un attestato di stima molto, vuol dire avere tanto rispetto, come se fosse un padre per questa persona in quel momento.
0: Quindi non sei più zio?
1: No, sei mio Malbertino che tira fuori un video incredibile con Marrakesh quando mise in radio per la prima volta Badu Bum Cha Cha. I fan di Marrakesh giovanissimi ti scriverebbero Albertino mio padre.
0: Ah, vedi?
1: Perché hanno tanto rispetto di te in quel momento lì. Vale anche mia madre per le donne.
0: Buona sapersi, sì. Allora, se qualcuno mi. Non è. Perché se io trovo un ragazzino che dice Albertino è mio padre, dici minchia.
1: Chi sei che casino? C'è un... Esatto, no. Quindi...
0: C'è un altro figlio in giro, non lo sapevo.
1: No, non dovete.
0: Vedi che comunque è utile.
1: Non

0: Non dovete preoccuparvi se vedete un mio padre sotto un vostro post, è un attestato di stima.
1: Per il momento, diciamo, la frase che sento di più e mi fa veramente piacere: grande Alba.
0: Beh, quello è un classicone, non è un elogismo.
1: Cioè,
0: non
1: mi
0: è
1: guardano, una... si fermano, grande Alba. Così. Beh, però, mi piace.
0: Però probabilmente un mio padre qua e là ce l'hai. Controlla bene, non spaventatevi, sapere. Nessun test del DNA.
1: Vabbè, io andrei nel...

e con le mani tutti quanti. Everybody. E via. Everybody. Siamo nel 94. Ho chiuso gli occhi e mi sono cresciuti i capelli di mezzo metro. L'Emmet World delle 5 e mezzo, la Bush.

questi norvegesi, eh? Chi l'avrebbe mai detto? The Bosa. Questa canzone che noi qui stiamo trasmettendo molto qui a M2O potrebbe anche avere, diciamo, un potenziale molto importante, potrebbe diventare un successo. Si intitola

0: Magnetic, una canzone che in Italia qui mettiamo, le radio normali la mettono questa qua,
1: non lo so
2: se le radio normali la mettono,
0: ma perché noi siamo, noi non siamo normali, no, no, ma non è che siamo meglio, eh?
1: No, siamo molto,
0: siamo peggio, peggissimo. Quindi dovevo dire, le radio quelle belle la mettono questa?
1: Non te lo saprei dire, guarda.
0: Così, per sapere, la metteranno. Era The Magnet. Ma Mario?
2: È qua Alberto.
0: Si è addormentato a Fargetta, va in giro a fare il figo nel weekend in Costa Smeralda. Poi viene qua il lunedì pomeriggio e si addormenta in diretta.
2: Ma assolutamente no, io recupero la sera.
0: Quale?
2: Alla sera, alle 10:30, 11, guardi un po' di TV e poi...
0: Ma adesso vai via prima oggi?
2: No.
0: Ah, rimani?
2: Tra qualche settimana devo chiedere di andare via.
0: Stai with us, quindi? Sì.
1: Io ho una bella notizia per voi questa settimana, bellissima.
0: Ah, prego.
1: Bellissima.
0: Didi.
1: Giovedì non ci sono.
0: Oh! No! Ma questa sì che è una bella notizia.
3: Ginger! Entriamo nel vivo del programma.

0: prossima, che è quella che lui non ci sarà giovedì prossimo.
1: Ma scusa, invece venerdì?
2: Venerdì si torna, è solo
1: ma
2: giovedì.
1: Rimani dove vai? Ma non farti nessun problema.
2: Adesso ci penso.
1: Dov'è che vai?
2: A presentare il libro e a fare una masterclass dedicata alla musica, alla nostra musica, a Palermo.
1: Poverino, giovedì. Io chiedo scusa a tutta la città prima ancora che lui arrivi.
2: È pure sold out l'evento. Ma pensa che...
0: Ma no, hanno detto che l'avevano ritirato il libro. No,
1: ma infatti, ancora... è ancora fuori.
2: A Palermo l'hanno, al Sicilia l'hanno ancora ritirato, Mario. Vabbè. Un po' alla volta, un po' alla volta.
1: Vabbè, se ti vuoi fermare che...

0: Quindi finisce che lui si lancia nello spazio senza gravità e qualcuno lo prende?
1: Esatto.
0: E quindi non muore, cioè fa un bel finale.
1: Lo prende.
0: È un finale, un lieto fine, bene. Erano in ordine di apparizione Mace, che produce Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, come quelle di Pitbull, che nella canzone precedente dice a una tipa: vieni, ci vediamo in camera, porta anche la tua amica.
1: Eh sì.
0: Ah. Hai capito?
1: Meet, you can bring your girlfriend and meet me in the hotel room. Cioè, puoi portare la tua amica se vuoi.
0: Digli ci sono amico.
1: Ecco, lui è da solo, lui è da solo, vuole lei con l'amica per un trittico. No,
0: siccome me lo stavate chiedendo in molti, ma...
1: Cosa?
0: Il nesso tra le due canzoni, sì? Cattive Abitudini e Pitbull che dice meet me at the hotel room.
1: Beh, perché
0: che poi è Cattive Abitudini, ognuno ha le sue abitudini se lui vuole... Però la domanda non è questa, la domanda è, sì, ma in quale hotel? In quale catena di hotel?
1: Ah.
0: Perché poi io gli hotel in... Ma Mario?
2: È qua Alberto, sto ascoltando.
0: Ciao, sono Albertino.
2: E adesso, ma io ti ho già riconosciuto all'inizio perché avevi già detto ciao.
0: Mi hai riconosciuto?
2: Sì.
0: Anche di profilo?
2: Sì.
0: Ok. Perché poi in verità stavamo facendo questa riflessione ad alta voce, no? Che in tutte le città ci sono, è un po' come il discorso dei bagni lidi in tutte le spiagge italiane,
1: sì,
0: che si chiamano tutti nello stesso modo. E quindi abbiamo trovato una

0: La classifica di nomi di alberghi che ci sono dappertutto.
1: È una lista in realtà di nomi che
0: sì,
1: ricorrono.
0: Non c'è proprio una vera e propria.
1: Forse quello che ricorre di più è l'Hotel Belvedere. Chiunque all'ascolto
0: poi ci sarà
1: un Hotel Belvedere.
0: Che poi no? Ci sarà veramente da vedere qualcosa.
1: Di solito quelli che si chiamano così è perché dovrebbero quantomeno avere un Belvedere di fronte.
0: In effetti Belvedere c'è da qualsiasi, non dico da qualsiasi parte, però si vede spesso.
1: Un altro semplicissimo è hotel più nome di città a caso. Dai, tipo
0: Hotel Bresso.
1: Ecco, sì, Hotel Milano, no, Hotel c'è. Firenze, c'è. Hotel Verona. Hotel
0: no,
1: Firenze.
0: Vabbè.
1: Poi l'hotel
0: c'è Grand Hotel. Che però non è un Grand Hotel.
1: Ci devi aggiungere Grand Hotel più
0: Viareggio.
1: E aggiungi un
0: nome. Ho capito,
1: nome.
0: Ma la cosa. Io, per esempio, adesso non voglio fare nomi, però spesso mi mettevano sì, negli anni 90.
1: Che non è un Grand Hotel.
0: No. Mi mettevano a dormire, ma per comodità, perché era. Sai, alla fine noi se lavoriamo di notte devi essere vicino
2: all'aeroporto. Ma dove? Riccione?
0: No, non posso dire dove.
2: Ah, ok.
0: E c'era. Se guarda che dormirai al Grand Hotel. Cazzo, il Grand Hotel. Poi dopo era un posto orrendo.
2: Per esempio, c'è un hotel che si. Beh, sì, Diana, Hotel Diana.
1: Certamente.
0: Chi è sta Diana poi?
1: Ma
0: perché c'è sempre Diana?
1: Di solito è villa. Più nome
0: no,
1: di donna.
0: No, questi qua.
1: Ti leggo.
0: Garden.
1: Arrivano. Perché lì adesso c'è tutta la motivazione. Nello stesso gruppo di Belvedere troviamo l'Hotel Miramare e l'Hotel Riviera.
0: Ma sì. Questi sono.
1: Nomi italiani. Poi ad un
0: no,
1: certo
0: ma sono.
1: Punto,
0: mare.
1: C'è stato il boom del turismo negli anni 50-60. Unito alla costruzione di questi grandi alberghi che hanno dovuto dare dei nomi internazionali per attirare turisti da tutto il mondo. E quindi siamo partiti con Excelsior, Palace, Royal, Continental, Garden.
0: Scusa.
2: Sì.
0: Cioè, oltre al Miramare ti segnalo il Miramonti.
1: Assolutamente, Miramonte. Sì, stesso gruppo.
2: Vero.
1: L'Hotel Imperial.
0: Poi, il Park Hotel, ne vogliamo parlare.
1: Il Park Hotel, l'Hotel Garden. E poi nomi anche rassicuranti che fanno stare bene il cliente, come l'Hotel La Pace, l'Hotel Paradiso. Tutti questi nomi che fanno stare molto bene.
0: Io voglio dare l'Excelsior.
1: Certo, l'Excelsior, tutti abbiamo un Excelsior nei
0: pressi. Ma scusa, faccio una domanda alla quale nessuno mi risponderà. Ma se io chiamo un hotel Excelsior,
1: sì,
0: no?
1: Non è marchio registrato.
0: Non è registrabile.
1: Se ne esistono così tanti, secondo me
0: no.
1: Se non esisterebbero così tanti.
2: Fai prima
1: in tante
2: a chiamarlo
1: città.
2: Hotel Alba.
0: Hotel Mario? Ce l'abbiamo?
1: Beh, Hotel Mario, sì.
0: Bar Mario, sì. Hotel, non lo so. Continental?
1: Certo.
2: C'era anche una discoteca.
0: Sì. Vabbè.
2: Quindi.
1: Ti senti meglio dopo questa. Di la verità.
0: Sì.
1: Non è un migliore questo pomeriggio dopo questa.
0: No, è che ci penserò anche stasera prima di andare a letto.

0: Go, go.
1: No, ma sto Franco li fa tutti lui.
0: Vai, saluta il tavolo di Lippi.
1: Un saluto al tavolo di Lippi. Che ha pagato per tutti anche questa sera. Grande.
2: Per venerdì abbiamo fatto un bel tavolo, eh?
1: Sì.
2: Ah, sì.
1: Allora, questa era At Night, una canzone che è considerata un classico della house music. Anno 2001, Shakedown, la radio è M2O e noi siamo entrati brillantemente a testa alta nella seconda ora. Pensavamo di non arrivarci perché abbiamo un'autonomia di un'ora di
2: oggi,
1: solito.
2: Sì, con questo
1: e invece
2: caldo poi,
1: siamo entrati nella seconda ora.
2: Sai perché abbiamo montato le gomme quelle da caldo?
1: Anche.
2: Sì.
1: Siamo i Kimmy Antonelli della radiofonia italiana.
2: Complimenti a questo fenomeno.
0: Bravo, fenomeno.
1: Ginger!
3: Sì.
1: Sai perché vince Kimmy Antonelli?
3: Perché?
1: Perché è color Tiffany.
3: Ah, è vero, anche lui
2: fenomeno,
3: è color
2: fenomeno.
1: Quelli color Tiffany vanno fortissimo.
2: Ha vinto il Gran Premio di Montreal in Canada davanti a Hamilton e Verstappen.
1: Hamilton Boannon.
2: Ha 19 esatto, anni, non è lui, è un altro. Let's Start Dance, un altro. Bravo Kimi, bravo.
1: Benissimo, zio, quando arrivano le news?
0: Bro, dovrebbero arrivare al momento.
2: mio padre.
1: Finally. Grazie per la linea, Felisandro e tutta l'equipe dello staff di sto cast di M2O della redazione.
0: Io pensavo.
2: Ho temuto il peggio per un attimo, avremmo
1: perché
2: potuto
1: siete
2: fare.
1: Siete maliziosi.
0: Ho pensato quando hai detto l'equipe 84. Pensavo.
2: Avremmo potuto.
1: Tu, Shorty, hai pensato che io potessi dire una parolaccia così.
4: Ti conosco molto bene, Alb.
2: Avremmo potuto fare la storia di questa radio M2. Alzare gli ascolti.
4: Invece. Sì, una roba del genere.
1: Easy. La prima notizia arriva dal Brasile, che si trova in
4: Brasile.
1: 3 punti per Shorty.
2: No, è sbagliato. Vabbè. Era in Sud America la risposta esatta.
1: Questo lo dici tu, che cazzo sei, che Garzanti?
2: No, ma una domanda del genere non può
1: stare. Stai calmo perché ti faccio mandare via dalla sicurezza di M2O.
0: Hai detto cazzo?
1: Ho detto sicurezza. Ah, scusa. Troppa gioia per la convocazione in nazionale. Portiere sviene durante l'annuncio di Ancelotti.
2: Sì, c'è il video molto divertente.
1: Ma anche Neymar ho visto che piangeva.
2: Certo.
1: Neymar dei Caraibi.
2: Molti stanno. È un po' un trend, non so se avete notato. Ci sono due trend. No, riprendersi come reaction per un annuncio importante. E un altro trend che alcune nazionali hanno già percorso con successo, penso alla Scozia e all'Inghilterra, è un video per annunciare le convocazioni girato in un modo cinematografico, ad esempio l'Inghilterra con i Beatles hanno
1: poi girato. C'è un trend solo italiano dei calciatori italiani che si riprendono ma nessuno li convoca. È tristissimo e li piangono anche loro
2: piangono per altri motivi.
1: Sì, Mario.
0: Anch'io mi sono ripreso ieri sera quando ha preso 2 gol la Juventus col Torino, ma non l'ho pubblicata.
1: Certo, perché non era questa la finale che ti aspettavi.
0: No.
1: Bahamas costruisce un mini sottomarino per far vedere il mare al suo pappagallo.

0: Pensa che persona,
1: questa è una bella storia, bella che arriva dalle Bahamas.
0: Australia, allarme bomba in aeroporto, chiuso per ore, ma erano un depilatore laser e un contenitore di cioccolata calda. Come si fa a confonderlo?
1: Sai, quando passa nel metal detector magari non era poi così...
0: È un semplice controllo. Posso aprire? Mi ha detto l'altro giorno all'aeroporto. Sì. Apra pure, ho detto.
1: E hanno trovato...
0: E poi mi ha detto, la richiuda lei. Ah!
1: E cosa hanno trovato?
0: Niente, cosa
1: avevi... Delle mutande sporche.
0: Ma che, no, era l'andata, non c'erano mutande sporche.
2: Delle mutande sporche.
1: Guarda, quando ti apro la valigia...
0: No, perché c'era un bagnoschiuma anomalo.
2: Ma guarda che Albertino non porta le mutande.
0: Tra l'altro.
1: Come non porti le mutande?
0: Roma, il bus...
1: Sbolazzi quella?
0: Posso andare avanti con le news?
1: Mi sbolazzi!
0: Ma figurati. Roma, il bus è bloccato dall'auto in sosta selvaggia e i turisti la sollevano a mani nude. Bella scena,
2: bella scena.
0: Mi piacciono queste storie. Giappone, due meloni sono stati venduti all'asta 31.400 euro.
1: Prosciutto e melone, non male.
0: Che cazzo di meloni erano?
1: Erano pregiatissimi.
0: Bah. Ma incredibile.
2: Ma non lo so.
0: Quando si dice quella lì ha due meloni, si dice, no?
1: Beh, abbiamo anche il presidente del consiglio che si chiama così.
0: Ah, è vero. Quindi è... Non l'avevo neanche collegato. Pensa quanto mi piace il governo. Londra, va a letto con due gemelli e rimane incinta, ma ora non sa di chi sia il padre.
1: Il DNA è quello.
0: Ma Finlandia, multato dei 120.000 euro per avere superato il limite di 30 km orari. Qui la multa va in base al reddito.
1: Sì. Quindi anche lui era Svizzera, uno, era anche uno in Finlandia, ricco. Sì.
0: Beh, 120.000 euro sarà uno che guadagna 8 miliardi all'anno.
1: Esattamente.
0: Beh. Esattamente?
1: Esattamente.
0: Ohio!
2: Ohio, sì.
0: Sì. A 9 anni solleva 3 volte il suo peso. Come fa?
2: Beh, appunto, come fa a sollevarsi?
0: Ve lo sveleremo tra pochissimo.

0: Erano Sam Jacobs e Ezra Nurey, gente di cui non ti ricorderai mai il nome dopo che io l'ho pronunciato. Ma io sono qui per questo, perché sono Albertino. E quando c'è un titolo e il nome di un gruppo, di un cantante, io mi sento di dire dove per me è mio dovere. Benissimo, era I Don't Mind. Le 6:15. Ma Mario?
1: Sono qua. Non ho capito cosa hai detto.
0: Ma nemmeno io, ma cosa importa?
1: No, giusto.
0: Ma tanto il nonsense a volte.
1: Hai ragione.
0: Io mi soffermerei sull'ultima notizia che sono disposto a rileggere.
1: Prego.
0: Ovviamente sotto ricompensa, eh?
1: Sì, prego. Un gelato.
0: Che gelato? Ah. Pensa che mi accontento di un gelato? Tu pensi che tu mi compri con un gelato?
1: Ma vuoi del denaro?
0: Che gusti?
1: Gusti, allora, secondo me tu vorresti il pistacchio, cioccolata, fragola.
0: Nocciola c'è?
1: Nocciola.
0: Allora accetto.
1: Sì. E secondo me impazzisci per il noce.
0: Ne parliamo dopo però. L'ultima notizia era Ohio. A 9 anni solleva 3 volte il suo peso. Come ha potuto questa ragazza di ragazzo o ragazza?
2: Allora. Causato dal fatto che il mio microfono era spento, quel verso.
0: È una bambina di 9 anni.
2: È una bambina di 9 anni.
0: Dell'Ohio! Voi siete mai stati nell'Ohio?
2: No.
0: Io sono stato nell'Ohio.
2: No.
1: Raccontaci com'era.
2: Quale città?
0: Posto che non consiglierei a nessuno.
2: Che è nato quando uno si è picchiato, si è fatto male, no?
0: No, di passaggio, quando ho fatto un viaggio New York-Indianapolis, sono passato dall'Ohio.
2: Hai battuto il mignolo nel mobile, hai detto...
0: Ohio!
1: Quando hai portato la moto di Valentino.
0: Bravissimo.
1: Sì.
0: Tre punti per far gesto.
2: Questa bambina di 9 anni si chiama Lucy, è nata in una famiglia
0: come
2: di...
0: mia figlia!
2: È nata in una famiglia di genitori, il padre allenatore di wrestling, hanno una palestra, quindi...
0: Wrestling, la V è doppia e muta.
2: Wrestling, giusto. Scusa, non conosco...
0: Prego, Alessandro.
2: Quindi lei ha questa dote sovrannaturale, ha 9 anni e riesce a sollevare 27 kg. Scusami,

0: 9, 18, 27, tre volte il tuo peso, sì, raggiunge, riesce, no, a sollevare.
1: A 9 anni.
0: A 9 anni?
1: Non ha 9 kg.
0: Scusami, a 9 anni pesa 27 kg e riesce a sollevare 80 kg.
2: Scusa, ecco, io non ho
1: quasi
2: capito.
1: Tre volte
0: a 9 anni.
1: Scusa,
0: lei pesa 27
1: kg. A 9 kg. A 27 anni.
0: A 9 kg.
2: Cioè, 27 anni, guarda.
0: Lucy a 9. Lucy a 9 anni.
1: Sì, però se gli cade il peso,
0: pesa
1: aglio.
0: Nello aglio. Riesce a sollevare 81 kg, no? Quindi una ragazza molto forte, mette una bambina molto forte, i genitori mettono online i video di questa bambina. Ci sono un sacco di polemiche in questa settimana, anche perché non so se avete letto da qualche parte una cosa che riguarda il fitness, non voglio chiamarlo così, che riguarda lo sport, non voglio chiamarlo così, adesso capirete perché, che sta facendo parlare molto non solo gli Stati Uniti. Sono iniziati ieri a Las Vegas dei giochi che si chiamano Enhanced Games, dei giochi tipo Olimpiadi non ufficiali dove il doping è consentito.
1: Ma non adesso. Doping.
0: Doping. No, no, perché se lo fai. Ci sono tre tipi di doping: quello prima della gara, che è priming. Cioè, quello durante la gara, che è il duranting. Ok. Quindi stanno facendo molto parlare queste gare.
1: Ma chi è che ne parla?
0: Negli Stati Uniti.
1: Ah,
0: si sta
1: lì ne parlo.
0: No, anche in Italia è arrivata la notizia.
2: Scusa, dico, cosa si dopano? Cosa si mette?
0: Puoi
2: cosa
0: prendere fa? Qualsiasi cosa, ma è legale, seguito dai medici, ovviamente, devi essere seguito da specialisti, puoi doparti.
1: Sì. Ma la bambina di 27 kg non è dopata.
0: Spero proprio di no. Queste gare a Las Vegas stanno facendo molto discutere, ovviamente, perché l'etica non conta assolutamente niente. Queste gare sono state fatte per far battere in modo non ufficiale i record del mondo,
1: ma
0: però gli organizzatori ci sono rimasti molto male, perché dopo un giorno di gare soltanto un record del mondo è stato battuto nel nuoto di pochissimi millesimi.
1: Cosa aveva preso il tipo?
0: Non è specificato.
2: Che sia di buon insegnamento questa cosa.
1: Ti sta bene.
0: Sì, quindi sta per bene. Il momento siamo molto felici che non abbiano nessun tipo.
1: Comunque
0: di
1: in Ohio, in effetti, mi ricordo che tu appena arrivi in Ohio,
0: sì,
1: appena una delle prime domande che ti fanno: quanto fai di panca? Quelle domande lì fanno,
2: sì.
1: Bilancieri dappertutto.
0: Immagino il Pulley,
1: sì.
0: La Lat Machine,
1: quella roba
0: il
1: là.
0: Carl.
1: Non vado più nell'Ohio.
0: La panca piana.
1: Ho deciso.
0: La panca inclinata.
1: Vabbè, quindi in bocca al lupo a tutti i drogati che vogliono battere dei record, ma non ce la. Ma sono talmente drogati che non ce la fanno.
0: Brutta roba.
2: Alberto, vuoi un Moscow Mule nel frattempo?
1: Non ci penso nemmeno. Guarda.

0: estati sono passate? Sono già passate 3 estati da quando questa canzone è esplosa in tutto il mondo. Era It Goes Like Na Na Na, titolo, una canzone che secondo me come sonorità si ispira molto agli anni 90, in particolare mi ricorda Saturday Night di Wakefield. È vero, Shorty?
1: Sì, sì.
0: Grazie per avermi dato ragione. 3 punti a Shorty.
1: La sentiamo un attimo?
0: Sì.
1: Vado.
0: Ce l'hai? Non è questa.
1: No, questa è Musti. Aspetta, Wakefield.
2: Questa è Kenny Williams.
0: Cosa c'entra questa?
1: Sì, no, perché è venuto qua.
0: Ah, un altro Saturday Night. Non è più lo Shorty di una volta.
2: Wakefield Saturday Night e il nostro amico Rivaz, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro, una produzione italiana degli anni.
2: Ti dire da radà?
0: Sì, non c'è bisogno che canti, che precisi. Stai zitto per un attimo, per favore.
3: Di na na na.
0: Ecco.
2: Saturday night. Però lui può cantare.
0: Lui può cantare.
2: Dai,
0: tu no.
2: Dai.

0: Così, perché stavamo facendo un paragone tra questa e Peggy Gou, hai capito?
1: Ah, sì.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Il movimento è quello.
0: Quando entra il pianoforte. Adesso la togliamo, eh? Non...
1: Aspetta!
0: Non entra mai il pianoforte.
2: Aspetta, vado avanti.
1: Devi andare un po' avanti, sì.

0: come lo vogliamo chiamare?
1: Una citazione, sì, diciamo un piccolo riferimento per far capire che sappiamo di cosa parliamo.
2: Peggy Goo, DJ producer che arriva dall'Oriente con questi tratti somatici che sono un bel mix. Lei è un mashup, diciamo, dal punto di vista estetico, una bellissima ragazza, molto tatuata. E proprio dall'Oriente arriva questa notizia che stiamo per dare.
0: Sì.
2: Ci colleghiamo subito con il pronipote di Bruce Lee.
0: Oh, che bello!
2: Sì. Che si chiama?
1: Sai dove vivo ora?
2: Dove vivi?
1: A Karate Brianza.
2: Davvero? Ah, Karate, certo. Bruce Lee.
0: È comico lui.
2: Chi?
0: Lui.
2: Questo ragazzo qua? No, è che vive a Karate perché lo zio gli ha detto...
1: Parliamo di matrimonio.
2: Parliamo di matrimonio.
1: Parliamo di matrimonio.
2: In Giappone.
1: In Cina siamo.
2: In Cina siamo.
1: Attenzione bene.
2: Attenzione bene.
0: Scusa, ma...
2: Sì.
0: Vabbè, dai.
1: Si tratta di stabilire...
2: O trattasi.
1: Si tratta di stabilire...
2: Non è meglio trattasi.
1: Si tratta di stabilire...
0: Guarda, pensaci bene, è meglio trattasi.
1: Si tratta di stabilire con un contratto prematrimoniale. Nel contratto prematrimoniale una clausola, una sorta di penale di fine relazione. Cioè, stabilire che qualora tu mi lasci o io ti lascio, questo è il prezzo da pagare.
2: Vale per entrambi?
1: Per entrambi lo si definisce prima e non dopo in tribunale, in base agli accordi con gli avvocati divorzisti, no? È un po' una trattativa il divorzio. In questo caso lo si stabilisce prima con una penale.
0: Ma scusa, io sapevo che...
2: Cosa?
0: Sapevo che se mi lasci non vale.
2: Anch'io.
0: Infatti questa...
2: Scusa, la regola era se mi lasci non vale.
3: Se mi lasci non vale.
2: Cos'è sta roba del contratto prematrimoniale? Che devi pagare. Pagare cosa? Ma poi chi paga?
1: Non pagare, si stabilisce prima una penale. Tu fai, ti dai una valuti, valuti.
2: Ma questa è una cosa che...
1: Fai una valutazione.
2: Scusa, coso. Ma vale per tutti o solo per chi lo desidera?
1: Uno prima di un contratto
2: lo può fare,
1: lo può proporre,
2: però non deve farlo.
1: Si può proporre,
2: si
1: è
2: può
1: una
2: proporre.
1: Delle cose che si può fare.
2: Io sono favorevole.
1: Stabilire prima un valore.
2: Stabilire, ha detto. Avete sentito anche voi, avete sentito tutti, tutti i testimoni.
0: Perdonalo, arriva da un weekend abbastanza.
1: Stabilire prima un valore. Io valgo questa cifra. Sappi che se tu mi lasci, mi devi dare questi soldi. Solo che. L'altro dice.
2: E l'altro dice.
3: Se mi lasci non vale, vero?
2: Eh sì, l'altro dice.
3: Se mi lasci non vale.
2: Voi siete più per se mi lasci non vale oppure mi dai il grano?
1: No, cioè. Se mi lasci non vale.
0: Alberto, qua ci sta la domanda.
2: Che cosa?
0: E voi che contratto avete quando vi siete
2: sposati?
0: Ma non
2: c'è nessun contratto.
1: No, quanto vorreste in caso di divorzio?
4: Ma per che motivo?
2: Ma io non l'ho capita sta roba.
4: Ma
2: qua.
4: Se mi lasci, per che motivo?
1: Dipende.
4: No.
1: Ma se secondo me i contratti prematrimoniali.
2: Cioè, io ti lascio perché tu stai con un'altra. E ti lascio. Quindi io ho anche ragione.
1: Ma appunto in quel caso qualcuno stabilirà che questa penale non è attuabile. Perché le penali, come da contratto, devono essere verificate ed essere
0: quindi
1: attuabili.
0: Quindi invece è fattibile se io invece ti dico ti lascio perché non ti amo più?
1: Ad esempio.
0: Potrebbe essere questa.
1: Vabbè, anche se scappi con un'altra mi devi
2: ma tu stai con lui? Parte. Stai con lui.
1: Scusa, noi... io lascio la mia compagna.
2: Ma tu non hai una compagna.
1: Per un'altra, e questa compagna nella penale c'era scritto che qualora io me ne fossi andata con una fosse andato con un'altra, avrei dovuto darle 100.000 euro. Quindi devo, per rescindere il contratto, devo darle questa penale.
2: Vabbè, tanto. Non penso che ti
1: esempio.
2: Salvi.
1: Cioè, è un esempio.
2: In Italia, no? Se tu lasci comunque non ti salvi, devi dare comunque qualcosa.
1: Non sono esperto della materia, mi fido di chi lo è di più.
0: Perché tu non ti sei mai sposato?
1: No. No, Mario, guarda, almeno che io sappia, no.
2: Allora, cosa aspetti?
0: Appunto,
1: no, dopo mi tocca.
0: Fai un appello, Alberto.
2: A chi?
0: A chi si vuole sposare qualcuno?
2: Senza contratto, però. Vabbè, dai, lasciamo perdere sta faccenda qua. È troppo delicata.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Eccolo Exquisa!
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play With Us di questo lunedì 25 maggio è un ascoltatore da Campobasso che lavora in un pastificio molisano. E a lui noi manderemo i nostri gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. E già in linea, facciamo in fretta, al telefono c'è...

0: Molise.
1: Nel Molise.
0: Nel Molise, infatti.
1: Infatti Giovanni lavora presso il pastificio La Molisana.
2: Quindi, buonissimo, tra l'altro.
1: Tra l'altro.
2: Pasta buonissima.
1: Ah sì?
3: Ciao.
1: Eccolo Giovanni, buonasera.
3: Ciao,
1: come
3: buonasera.
1: Va?
3: Ciao.
1: Hai le mani in pasta, eh? che stupido che sono. Come stai Giovanni?
3: Benissimo, grazie, grazie.
1: È finita
3: benissimo.
1: La tua giornata
3: adesso
1: di
3: bellissimo.
1: Lavoro?
3: Sì, sì, ho lasciato alle 6, quindi...
1: Quindi tu sali in macchina a quest'ora? Cioè alle 6, dopo le 6?
3: Sì, ma faccio pochissima strada per arrivare a casa, quindi...
1: Quindi dove ci ascolti, Giovanni?
3: Adesso mi sto ascoltando in macchina. Di solito il tragitto da casa a lavoro, casa lavoro.
1: È quello che pensavo.
3: Sempre
1: io.
3: Su M2O la mattina con Walter, il pomeriggio con voi.
1: È quello che mi immaginavo, caro Giovanni. Bene, la pasta come va?
3: La pasta va bene.
1: È buona.
3: La mangiate? Sì.
1: Sì, sì. Certo.
3: Sì.
1: La voglia.
0: Anzi, se vuoi.
1: Anzi, via se vuoi fare un cambio merce, noi ti mandiamo i gadget, tu mandi la pasta.
0: Via Massena 2, M2O.
1: O butti la pasta o mandi la pasta, vedi tu.
3: Buttiamo la pasta.
1: Buttiamo la pasta, dai. Giovanni, ti mandiamo i nostri gadgets e ti ringraziamo per averci scelto. Buona serata.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Bravissimi.
1: Grazie.
3: Ciao, ciao. Grazie. Grazie a voi per tenermi con.
4: Every day. You give me high.

0: Più musica su M2O e la puntata di lunedì, la prima di questa nuova settimana, volge al termine. Tra poco ci saluteremo, vi lasceremo nelle capaci mani.
1: Capaci. Mani.
0: Profumo. Nel profumo di Andrea Mattei, che è già qui con noi. Se state ascoltando la diretta, invece, per gli amici del mattino, i nostri amici replicanti, l'appuntamento è con l'uomo della sveglia, Walter P. Sully. Mi è piaciuto, l'ho detto un po' all'americana.
2: Sì, mi è piaciuto, bello, bello, bello.
0: Questa canzone si intitolava Lie to Me, cioè dimmi delle bugie. Perché hai fatto così con la manina?
3: No, stavo traducendo quello che stavi dicendo.
0: Cioè?
3: Dimmi delle bugie.
0: Cioè, tu mi hai detto una bugia?
3: No, no, mai.
4: Com'è
0: come no mai?
4: Com'è il gesto?
3: Forse sì, forse una volta.
4: Com'è il gesto della bugia?
0: Tu mi hai detto delle bugie?
2: Io?
0: Tu?
2: Sempre.
0: Ah, vedi? Beh, è onesto.
4: Bugie bianche.
0: Bugie bianche. Tu dici bugie.
4: Bugie bianche, dai, ogni tanto. Tipo, vieni stasera, cioè, no, guarda, stasera pare non ne voglia, ti dispiace dire che non ne voglia.
0: Sì, quel tipo
4: le
0: di bugie.
4: Bugiettine bianche che non fanno male a nessuno.
2: Sabato sera a cena ha detto non bevo niente, butto una bottiglia di vino.
4: Questo è un bugiardo, ti dovresti vergognare.
0: No,
4: adesso
0: no,
4: ti faccio questo ti querello.
0: Sì. Tu dici
4: parole.
0: Le bugie?
5: No, non le sopporto.
0: Davvero?
5: Sì,
0: ma come fai a sapere che è una bugia se non scopri che è una bugia?
5: No, alcune si percepiscono.
0: Sì?
5: Tipo, sì, qualcuna di Ale Lippi.
4: Tipo quale? Tipo quale? Ma perché mi metto...
5: Ma no, le bugie come dici tu. Come dici tu, quelle piccole.
4: Ma perché mi dite queste cose? Ma perché? Ma non è vero, né della
5: guarda che
4: di
5: la
4: vita.
5: Gente poi ti vuole ancora più bene perché noi
4: ma
5: ti
4: attacchiamo. No, perché sono buono e se

0: qualcuno magari mi dice vieni con me a cena stasera, a me invece di dire non ho voglia di venire, dico guarda ho già un impegno.
1: Hai detto io sono buono, già una bugia.
0: Quante volte dite vi invitano ai concerti, sì dai vediamo, e poi non andate, quella è una bugia bianca, no?
1: Ti faccio sapere.
0: Quante volte, sì dai vediamo, questa è quella che è preferita dai milanesi, è questa, se sono a Milano passo. È un no, quindi uno le usa queste qui piccoline.
2: Perché ce l'hai con i milanesi? No,
0: no, è una bugia bianca che si dice, una piccola scusa per diciamo.
1: Sì, ma ti stai alterando.
0: No, ma perché mi metti in bocca cose che non dico?
3: No, ci nascondi qualcosa. Ci nascondi qualcosa.
0: No, io no, te.
4: Tipo quando Short dice che non mangia le pizze o non mangio qualcosa e poi la mangia.
0: Dai.
5: Bugie bianche, ci sono anche quelle bugie lì, no? Un po'.
3: E voi, Alberto, e voi, vai.
1: Ma ormai è tardi.
3: Ah, sono già le 7.
1: Sono quasi le 7.
3: No.
1: Ultimo brano e poi ci salutiamo.

0: insieme in Volevo Capire, ultimo brano per oggi. Volevo capire, ma che cosa resterà di questa puntata qua?
1: Uè! Uè!
2: Oggi i ciclisti sono in smart working e domani passeranno dall'oceano di Lugano.
0: Sembra...
2: Non me l'hai ancora spiegata.
0: Dopo te lo
2: però...
0: spiego.
2: Però un ascoltatore me l'ha spiegato.
0: Ecco.
2: Forse ho capito.
0: Ecco.
2: Ormai le experience sono più ricercate che le cose materiali.
0: Mm-hmm.
2: Mario è svenuto durante l'arrivo discreto in elicottero al Fivic in Sardegna.
0: Sì.
2: Però qui l'ascoltatore Roberto ci ha scritto che Mario Fargetta è l'unico tra di voi che può viaggiare in elicottero, ma anche farlo lui stesso. L'elicottero.
0: Ah, cioè, ora l'ho capita. Adesso l'ho capita. Beh, che sia l'unico, questo lo dice l'ascoltatore.
2: Lo dice Roberto.
3: Bravo Alberto.
2: Lippi non ha l'età dei ragazzi giovani.
4: No, giù, certo, no.
2: Mio padre e mia madre tra i giovani è sinonimo di stima.
0: Sì.
2: Mario fa il figo nel weekend e poi si addormenta nel programma. Mentre Shorty si conferma il più umile del programma, andando a suonare ad Ombriano in provincia di Cremona in macchina. Pensate un
0: bravo,
2: po'.
0: Bravo, bravo ragazzo. Humble.
2: Siamo entrati nel vivo del programma perché Le Lippi giovedì non sarà presente in onda.
0: Mm-hmm.
2: Sì. Attenzione perché scoop, Albertino non usa le mutande.
0: Non è vero. Ma non è vero. Ma l'hanno detto loro.

0: domani approfondimento, no, perché questa cosa
1: sì, te le faccio
0: domani
1: vedere,
0: approfittiamo.
2: Rimino Aio, la prima cosa che ti chiedono è: quanto fai di panca?
1: Sì, sembrerebbe.
2: E dopo, se mi lasci non vale, in Cina è se mi lasci paghi.
1: Giusto.
2: Adesso basta, diamo la linea alle capaci mani di Andrea Mattei.
1: Al profumello Andrea Mattei.
0: Capaci mani.
1: Capaci mani non è male. Domani però che facciamo? Siamo di nuovo qui?
0: Domani speciale mutande di Albertino.
1: Non
0: ragazzi.
1: Dite bugie, ragazzi. Grazie a tutti. Saluto anche gli amici del mattino. Arriva Walter Pizzulli. Ciao, a domani alle 5.
3: Ciao a tutti.
4: La sveglia la mattina. E Walter Pizzulli! Il buongiorno si vede dal Walterino!
5: Oh baby! No, don't stop.

alte. Walter!

0: ma anche no. Perché ci sono amici che invece se ne vanno in giro giustamente almeno durante il weekend. Allora, buongiorno anche a chi inizia ad aprire oggi, vai.
1: Buongiorno Walter, 5:55.
0: Che stai aprendo tu in questo caso? Buongiorno.
1: Ponte da Como.
0: A Como.
1: A sonno,
0: questo non apre niente, raga, ve lo dico. Ciao.
2: Buongiorno famiglia.
0: Allora, aspetta che spiego, vi do un numero di telefono per capire qual è la regione d'Italia, quella più sveglia dalla quale arrivano più messaggi, e poi statistica dentro alla statistica. Saranno più le signore o i signori stamattina?
3: Signori.

0: ritardo stamattina, sono le 5.52. Cristina da Sesto.
1: Ciao Cri da Sesto, buongiorno.
2: Ciao Walter.
1: Ciao Cristiano, buongiorno, veloci.
3: Buongiorno famiglia.
1: Veloci.
3: 5.50, Gianluca da Viterbo.
1: Ciao Viterbo.
3: Ciao Valterino.
1: Ciao.
4: Walter, famiglia, buongiorno. Andrea da Roma, 5.50, direzione Campagnano.
1: Ragazzi, ripeto, direzione Campagnano.
5: E un grazie a Walter che con la sua energia ci aiuta a superare anche l'anticiclone africano.
1: Hai capito?
5: Ciao Fernando da Vicenza.
1: Ciao,
5: buongiorno
1: ragazzi.
5: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
5: Buongiorno miei cari vicini.
1: Sì,

0: Siate pronti a cantare, perché la regola è cantare un pezzettino.
1: Le mani in tasca e canta.
0: Le mani in tasca, nudo con le mani in tasca.
1: La voce in festa e canta.
0: Si sente la voce, la noce in festa?
1: La banda in testa.
2: No!
0: La voce in festa. Allora, pronti, perché il martedì è martedì Hit, Hit sta per Imola Torino. Sono una vocale e una consonante, che significa Italia anche oggi. Canzoni cantate in italiano.

0: canzone Italo. Se volete dance, pop, rock, cantatene un pezzo. Inizia la famiglia.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Puntatona!
5: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Oh, avvisate anche gli altri della famiglia, aggregatevi con noi, le 6. Sai come si chiama? Fuori una canzone genere Italo Dance, pop rock, anche più in basso, cioè quella che se anche non è contemporanea conosciamo, cantatene un pezzo, la prima la metto io.
6: M2O.
7: Basta con la doppia V.
8: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
9: Buongiorno, buongiorno.

0: morning show, sai che facciamo?
1: Canto
0: la mattina proprio alle 6. Quando gli altri non hanno voglia manco di parlare, io e voi, famiglia,
2: canto. La famiglia!
0: Canto.

primavera, senti che bello. La mia preghiera è finale, Lauretta, grazie. Allora, per chi ci ascolterà, anche questa mattina c'è tutta una famiglia pronta. Siamo migliaia di amici ogni mattina, quindi volevo dirvi grazie. Grazie per aver preferito.

0: Autotrasporti.
1: Ciao raga.
0: E stamattina gli dedico questa.
1: Tu? Vai.
0: Una lacrima sul viso.
1: Hai capito, hai capito?
0: Ho capito tante cose.
1: Anch'io ho capito.
2: Lavanderie, levate

0: famiglia, ma l'importante è che ci siate voi e che si siano aggiunti amici ed amiche nuove.
1: La famiglia.
0: Allora, la famiglia, fatemi sapere se avete scelto questo programma da poco tempo, state con noi anche oggi. Il numero è il 342-654-3210. Qual è la radio che avete mollato per stare con noi? Mica per vantarci,
2: No.
0: Ma solo per sapere esattamente

0: capito? Cioè, hai intercettato quella canzone, ti piace e poi te ne vai.
1: No!
0: Dateci una chance almeno fino alle 9 della mattina. Poi oggi si sentiva quella necessità, si avvertiva proprio la necessità di avere almeno una canzone, di avere un titolo in mente, cantato in italiano. Valgono tutti i generi musicali, però, purché la canzone sia stata scritta e cantata in italiano, quindi genere italo dance, pop rock. Dicevamo anche più in basso, cioè delle canzoni che, per esempio, per l'età che abbiamo, per l'età che... Uè, vecchio!

0: Per l'età che abbiamo, per l'età che avete, non la dovremmo conoscere, ma la conosciamo perché sono evergreen, perché le abbiamo ereditate, va bene? La regola è cantarne un pezzettino in diretta al 342-654-3210. Siamo pieni, ve lo dico ragazzi, pieni anche di amici e di amiche che non conoscevo. Mi fate salutare Salvatore, ciao! Salvatore sta con noi da un mese e ti palesi oggi, ma sei matto, Salvo! Beh, lo dico perché ormai siamo amici noi, quindi lui da un mesetto sta con noi, ma stamattina ha voluto dircelo, che fa parte della famiglia. Roby!
1: Walter, buongiorno, Roberto. Ciao. Da Roma, ma un bel dam, davadam, davadam, davadam, davadam, davadam, davadam.
0: Mi piace questa versione che ho scelto, me la ricordo bene io. Davadam, davadam, davadam, davadam, davadam. Ragazzi, ve li ricordate? Io sì, Mister Ricky e Danieli, grazie. No, non li conosco, ma me li ricordo. Qua ci voleva un Bertone Tozzi, però, che facesse
2: tu, sono tu.
0: E poi non si è mai capito se fosse Dabadan, Dabadan, oppure Dadadan, Dadadan, Daradan, dan, dan, dan, dan. Ma che è importante? Questo era per svegliarvi stamattina, capito? Allora, segnato il numero, sapete che quando vi servirà voi lo utilizzerete pure. Simo!
3: Buongiorno Walter! Dimmi. Simone da Bergamo!
0: Ciao Simo!
3: Vado a vivere in campagna!
0: Ah. Ah. Sai perché uno vorrebbe vivere in campagna? Perché c'è la rugiada che ti bagna, credo!
4: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Sai che per un attimo non è scattato il momento cara io, cara tu, karaoke, perché su queste canzoni si canta di solito.
5: Sergio. Ciao. Da Palermo!
0: Uè.
5: Ballare, ballare, ballare, ballare!
6: Cavalterini, levate gli erbina stangetti!
0: Ciao Sergione!
7: Stando
0: ciao.
7: Insieme tutti i giorni... Mi sono accorto che da buongiorno miei cari pinguini a Walterino non andare tutto agosto, devi stare un attimo.
0: È tutte le stagioni, capito?
7: Ciao Walter, ecco da Riva Ligure.
0: Ciao amico mio, e poi noi siamo come le gomme, le M+S, che valgono per tutte e quattro le stagioni.
8: Walter, non andare tutto agosto devi fare.
0: Non comincia!

0: eccoci col parapapà.
1: Parapapapapà. Che bella la puntata di oggi! Avevamo già dichiarato sarebbe stata puntatona quella di oggi. Tirate fuori almeno una canzone cantata in italiano, genere italo dance, pop rock, anche il più in basso, cioè quelle che per età non le dovremmo conoscere, ma che conosciamo bene perché le abbiamo ereditate. Regole, regole, regole! L'unica regola è cantarne un pezzettino. Per esempio, state qua, scatta cara io, cara tu, karaoke, 8883.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

every day.

0: passaggio dall'adolescenza quando cresci. Questo era un po' il senso spiegato di questa canzone di Max Pezzali. Agli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Buongiorno alle 6.25 in diretta in tutta l'Italia. Con la mia voce c'è quella vostra, ognuno di voi è la
1: famiglia,
0: la famiglia del programma, il morning show di M2O. Senti, ma quindi festeggiamo oggi, chi è che sta con me da un paio di mesi? E lui, fammelo sentire, vai.
2: Walter, buongiorno. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Buongiorno amico mio, ciao.
2: Oggi sono due mesi che io ascolto M2O.
0: Ah, grazie. Ma sai cosa sarebbe bello? Sapere come ci hai beccati, che canzone stavo mettendo, cosa stavo dicendo in quel momento.
2: Prima ascoltavo radio.
0: Che cosa ascoltavi prima di noi?
2: RDS.
0: Ma li saluto, fra l'altro auguri al mio amico Alessandro che oggi compie gli anni. Ma certo che siamo tutti amici, un abbraccio grande.
2: Comunque la mattina mi fai compagnia.
0: Ti ringrazio,
2: Walter.
0: Ti ringrazio davvero e grazie per essere entrato in questa famiglia. Dillo pure agli altri. Questa poi è la giornata nella quale potreste per esempio fare un figurone proprio. Cioè potete raccontare a quelli che ascoltano altre radio di passare qui da noi stamattina perché c'è la famiglia. Perché oggi è proprio quella puntata, quella nella quale tirate fuori almeno una canzone che può essere di genere Italo Dance ma anche pop rock, anche più in basso. Dicevamo tutte quelle canzoni che non potremmo conoscere per una questione d'età perché siamo troppo giovani.
3: No.
0: Ma che conosciamo perché le abbiamo ereditate, perché sono talmente note, arcinote e famose che conosciamo. Vi chiediamo però che siano canzoni italiane e ne dovete cantare, è l'unica regola, un pezzettino in diretta al 342-6543-210. Beh, in diretta, mandatemi un messaggio, io poi lo recupero.
1: Pedro,
0: Terry.
1: Pedro.
0: Vedi Terry,
1: bellissimo.
0: Per esempio. Ciao, bellissimo.
3: Come dimenticare l'intramontabile. Questa è la storia di uno di noi.
0: Anche lui
3: che ascoltava sempre M2O.
0: No, era anche lui nato per caso in via Gluck, credo.
4: Ciao Walter, buongiorno.
0: Che era a Milano.
4: Graziano e Federica da Roma.
0: Ciao ragazzi, Graziano e Federica, che fate insieme, ragazzi?
4: Oggi te ne dico una.

0: Buongiorno, ciao, Walter, Katie della provincia di Venezia.
1: Ehi, piccola Katie, ciao.
0: Io sono rientrata ieri dal Mar Rosso e vi ho ascoltato da là.
1: Guarda che il Mar Rosso, noi andiamo fortissimi, la famiglia nel Mar Rosso, ma
0: stai sbagliando. E perciò mi avete fatto compagnia anche a distanza.
1: Guarda, te ne faremo di più oggi perché devi rientrare, quindi hai bisogno dell'energia giusta.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
1: Tu gelato al cioccolato. Brava Paoletta, leggo Paola. Debbie.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Oh, più donne, avete notato? Non le scelgo.
3: Ma non... il mare.

0: Sì, Little Tony, mica uno qualunque, grande Little. Quanto ci manca, porca miseria. Questa era la nave dell'amore, vero?
1: E giuro che per noi non finirà.
2: Mo volte, dimmi. Ste proprio I love you stamattina, ci così.
0: Guarda che sto per mettere un disco degli anni 80 come ogni mattina alle 6:30, l'M80 stavolta affidato a lui, al più grande Raff. Self Control.

0: Myself.
1: Il primo è To Take Myself, il secondo è To Take Myself, capito? Perché poi devi dare il ponte sul self-control. Raff, la canzone alle 6:30 della mattina per ingaggiare anche una sveglia per tutti gli altri. Anche

faremo solo il 6 di giugno. Ma perché poi ognuno è chiaro che abbia anche degli impegni in quella giornata e magari non potranno aderire. Per ora è il 6 giugno Milano, 10:30 della mattina. Lo faremo soltanto il 6 giugno perché comunque c'è una macchina che si sta muovendo non indifferente per accogliervi tutti quanti, per accogliere la famiglia. So che arriveranno da Palermo, da Roma, da Bari stamattina, mi hanno detto. Io sto segnando tutti i nomi. 6 giugno Parco Sempione durante il Party Like DJ alle 10:30 della mattina. Certo che sì. Mi fate salutare Andrea. Certo che devi portare i bimbi. Lui c'ha 3 figli. Andrea, l'abbiamo fatta anche per loro.

abbiamo una canzone, un titolo, tirate fuori il vostro nome, la città e un titolo di una canzone italiana, quindi cantata con un testo in italiano, può essere però non per forza italo dance, anche pop rock, può essere una canzone per

0: 3210, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno. Alessandro da Genova.
0: Ciao.
1: Che ne dici?
0: Che ne dico?
1: Luglio, col bene che ti voglio.
0: Sì, ti dico che ok, ma la scongeliamo il primo di luglio. Vabbè, quella ve la tengo buona per luglio, che è il bene che ti voglio.
2: Buongiorno Valteri, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Puntatona.

0: chiamata Forneria Marconi.
1: Vabbè, per Valtteri, buongiorno. Mauro, ciao. Da Varese. Ciao, se vale anche un po' di alternatività.
0: Cosa? Sì.
1: Io ti vorrei cantare.
0: Beh, potremmo pensare che sia una canzone italiana.
2: Vino, le donne ti dicono di sì, beato te.
0: Ciao Alessia.
3: Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina.
0: Ma ripetiamo insieme, ragazzi.
3: Alessia dalla provincia di Varese.
0: Ciao Alessia da Varese. Ti ricordi?
4: Mi ricordo montagne verdi,
0: cara, io, cara tu.
4: E le corse di una.
0: Guarda che qua scatta il karaoke, ve lo dico.
4: Con l'amico mio più sincero.
0: Fa il coniglio.
4: Un coniglio.
5: Dai, facciamo il karaoke.
0: Dai, dai.
4: Poi un giorno mi prese il treno.
0: Hai visto che anche Michelle fa il karaoke? Caraca, bella. Ma il nostro non è un karaoke normale, il nostro è Caraio, Caratu, karaoke.

0: strofa, poi il testo e il ritornello. Righeira, vamos a la playa, 20 minuti dalle 7 della mattina, altro che vamos a cosar, vamos a lavorar, vamos a trabajar. Insomma, andate dove vi pare la mattina, mandate portandoci noi in radio in questo momento. Dobbiamo fare un vero detto, un figurone questa mattina. Avvisate anche gli altri membri della famiglia o che potrebbero potenzialmente essere abili e arruolabili qui.
1: La famiglia!
0: Perché questa è la giornata giusta nella quale portiamo a casa un po' di ascoltatori da altre radio, vedi?
2: Maracaibo!
0: Ma già sei adeguato lui.
2: Mare Forza 9.
0: Fuggire,
2: fa sì. Fa già tanto caldo. Zanza, Ciao Walter, Vinci da Roma, nuovo ascoltatore.
0: Ciao Vinci! E vinceremo, amico mio. In realtà sappi che questa mattina si vincerà senza neanche far troppo. Tra poco, prima delle 7 nel Play With Us, vi regalerò t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi della radio. Si chiama Gioca con noi o Play With Us. Vinci, ma da che radio arrivi? Qual è la radio che hai mollato per stare con noi? Credo che anche lei sia nuova. Juanita.
3: Juanita. Ciao, Juanita. Ah, ti
0: che
3: amo.
0: Quel nome hai?
3: Di Umberto.

0: puntata ora, non te la perdere.
1: La mescla.
2: Ogni weekend.
1: La musica latina.
3: Ma ese día y a todas las invité.
1: En la radio italiana.
2: Insieme a Shorty.
3: Estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
2: La mezcla. Il sabato alle 22 su M2O.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: di M2, è tanto dance, è molto happy, è molto allegro, è molto ritmo. Però in realtà stamattina vi potremmo chiedere anche una canzone cantata in italiano, pop rock e anche più in basso. Quando diciamo più in basso sono tutte quelle canzoni perché per la nostra giovane età non le dovremmo conoscere, ma riusciamo a conoscerle perché insomma siete degli intenditori di musica, noi e voi che siamo
1: la famiglia.
0: Gloria!
2: Ah, come se fa?
0: Questo è da intenditore.

0: Walter, ciao. Buongiorno, scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo.
1: Quello giusto, dato la mano, scendi nella strada, balla e butta fuori. Brava sera, sai che avevamo bisogno proprio di questa canzone a quest'ora? Non

0: so che ti viene in mente quella roba là, quella sera là, ma qua è tutta un'altra storia. Anima! 6 minuti alle 7 della mattina, posso dire anche animo con Beautiful da
1: questo. Valder, oh, non mi chiami mai!
0: Aspetta, aspetta. M2O.
2: Play with us.

0: mio amico Giuseppe. Giuseppe, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene,
0: che
1: anche
0: bello,
1: a te.
0: Che bello ospitarti da Treviglio, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Treviglio è ancora Bergamo, non è Milano, vero? È Treviglio, è Bergamo.
1: Oh, dai, lo sai dov'è che
0: lo
1: Treviglio.
0: So molto bene. Guarda, ti faccio una roba, ascolta qui. Sulla strada statale, Treviglio Caravaggio.
1: Perfetto.
0: Questa l'abbiamo capita, io, te e credo migliaia di altri amici, vero? Perché lì esisteva una discoteca molto importante nella quale io ho passato, come dire, i miei inverni, ma anche le mie estati, e quindi ok. Ma noi ci siamo già visti?
1: E quando hai cominciato in M2O?
0: Ok.
1: Sono proprio uno dei primi che ha vinto il Play With Us.
0: No, cioè quindi da 7 anni che stai provando di nuovo, eh? Sono passati 7 anni, Giuse. Tu l'avresti mai detto?
1: Corretto.
0: Cioè magari il primo...
1: No, ci ho provato stamattina, ho detto proviamo.
0: Ma hai fatto bene. Senti, ti regalo allora tutto nuovo, evidentemente, rispetto a 7 anni fa, perché ti regalo t-shirt, cappellino, portapassi e anche gli adesivi, gli stickers della radio, va bene?
1: Oh, molto gentile.
0: T'abbraccio forte, Giuse.

0: prima cantatina in italiano.
1: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Walter? Ehi, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo che qualcuno ha visto Walter, stavo ascoltando anche io, come voi, la musica italiana secondo il MRO. Tutte le

0: Marco, ingresso gratuito, Marco, non si paga. Cioè, come diceva quello, se non si paga.
1: Ok.
0: Allora, è la reunion della famiglia, arrivate da tutta l'Italia, so che per molti sarà un po' più complicato raggiungerci, ma insomma abbiamo scelto proprio un'area, ce l'hanno regalata per quel giorno, per il Plaid, il Party Like a DJ, approfittiamo proprio di questi festeggiamenti per la festa di Radio DJ.

0: quella che piace tanto ai miei ascoltatori, cioè.
1: Sveglia, sveglia, sono le 7 già.
0: Le 7:03, ragazzi.
2: Caffè che fuma.
1: Caffè che fuma.
0: Questa la mettiamo, imparate il testo, perché il 6 giugno voglio cantarla con voi, questa. Ci state, ok?
2: Beh, mi raccomando, eh.

0: Allora, capito, per il 6 giugno, quando ci vedremo all'area Family and Kids nel Parco Sempione di Milano alle 10:30 della mattina, pretendo, ti pretendo, come diceva Raff, che conosciate il testo di questa canzone che canteremo insieme. E ora, se non siete stati mai salutati alla radio, messaggio di testo, nome, città e non mi saluti mai. Elena, Sara e Jack da Genova, ciao.
1: Beh, li portate avanti.
0: Ciao Elena da Roma, ciao tesoro. Roberto da Seregno.
2: Non mi rispondi mai.

0: solo su M2O.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva il so. Dimmi do. Arriva, arriva, arriva, arriva il so.
0: Allora è arrivato il quizzo su M2O, lo dico per quelli nuovi nel caso ci aveste intercettati da poco, la radio M come Milano 2 a numero O come O. Sono Walter Pizzulli, voglio giocare con voi questa mattina, sarà molto semplice perché come funziona? Si gioca come un semplice quiz, ma non è un semplice quiz. Guarda come te lo dico, Rocco Rauco, è un quiz. Prima delle 8 della mattina faccio la telefonata, bella, non arriva mai perché Walter... 342-654-3210, questo è il numero per giocare dopo che vi avrò fatto la domanda. Voi prima delle 8 riceverete una telefonata, mi auguro di chiamare proprio te, guarda, ti indico con l'indice. Vuol dire che sei stato scelto, scelta, che siete stati scelti, che avete risposto correttamente e vi portate a casa la lampada del Morning Show di M2. Allora proviamo, raga! Mi piacerebbe scambiare due chiacchiere con te, Santina da Napoli. Ciao Santina! Amore, io ti chiamerei volentieri, che c'ho gente qua alla radio, ma un bacio. Chiara da Chiesina, veramente Walter non mi chiami mai. Certo, mica a chiacchiere come si dice in alcune. Simone da Forlì, ciao. Gianni da Milano, Walter non mi chiami. Alessio da Genazzano, buongiorno Walter, non mi saluti mai. Desenzano del Garda c'è, ciao. Mariano da Aci Sant'Antonio, Catania. Walter, buongiorno da Alessandro, un palermitano a Roma. Non mi hai mai salutato, adesso l'ho fatto. Walter, sai chi ti saluta?
2: No,
0: no Walter, sai chi ti saluta? Peppe, gli amici di Statte di Crispiano, non ci chiami mai. Anche io ti saluto, eh. Caterina, Aurora.

0: Gallipoli, Antonio da Caltanissette, Michele da Oria. Vai, basta! Perché adesso arriva! Allora, la domanda è questa: una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro. Vabbè, mica è tanto. La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto costa la cravatta? Però scusami, cioè, qua c'è il dolo però da parte vostra che volete regalare subito. Una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro. La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Se quella è 150 in già, 100 euro in più rispetto alla, quanto costa la cravatta? Giocate al 342-654-3210. Fino alle 8 da questo momento, dove nulla è come sembra.
1: Inizia il gioco.

0: all'antica carpenteria del corso. Sabrina Carpenter, Madonna! Non è un'esclamazione, Madonna con Sabrina insieme, si sente. Strike a pose, then book, book, book, book. Bring Your Love invece il titolo della canzone, Bring Your Love. Le 7:11 della mattina, buongiorno, siete arrivati adesso, stiamo giocando al quiz,
1: Con M2O tutto il mondo

0: dai bimbi e dalle bimbe, ma anche dagli adulti a quest'ora. Tutti giocano, tutti quanti vogliono la lampada del morniscione.
1: Quizzo!
0: Ma bisogna che rispondiate. E voi rispondiate? Allora, una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro. La giacca però costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. E allora quanto costa la cravatta? La gravatta, come dice qualcuno. Il numero per giocare 342-654-3210. Quanto costa la gravatta con la
2: Walter, oh. Buongiorno Fabio da Gallipoli.
0: Ciao.
2: È semplicissima, è oggi
0: sempre, sbaglia, sono
2: 100
0: sicuro.
2: Euro
3: ciao, buona giornata.
0: Allora, Fabio da Gallipoli, non entro nel merito se sia meno corretto, ma hai detto che è facile, quindi sì, è l'inno della spocchiosità questo. Uno dice è facile, metti a... avesse sbagliato e è doppiamente c'è il aggressivo, capito? C'è il gressi. Allora, una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro, fatto?
4: Beh,
0: se la giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta, quanto costa la cravatta? Fatto?
4: Beh,
0: e allora provate a giocare.
5: Buongiorno Walter, la risposta è 125.
0: 125, ragazzi. Donna, la cravatta 125 e 25 la giacca. Ma da chi vai a comprare le cose?

0: La cravatta costano in totale 150 euro, la giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta, ma allora quanto costa la cravatta?
1: Ciao Valterino, Marco da Padova.
0: Ciao Marco.
1: Ma questa è facile, facilissima. Uh-huh. La cravatta costa 20 euro.
0: Fermatelo! Questo è l'inno della spocchia.

0: Zita, e questo è l'inno della spoglia.
1: Ciao Walter, sono Lisa da Bergamo. Ciao. Costa 50 euro.
0: 50? Una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro. La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto costa la cravatta?
2: Riccardo della Ghina, secondo me la cravatta costa 50 euro.
0: 50? Anche Ricky dice 50.
3: Ciao Walter, Daniele Rimini, la risposta di oggi è 50 euro.
4: Ma Valteri, levate Iervina sta gente.
0: Lo so,
5: inizia il gioco. Vai. Buongiorno Valterino, Luca d'Arezzo.
0: Ciao Luca.
5: La cravatta costa 125 euro.
6: Anche lui un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto, raga?
7: Dallo in pugliese.
0: L'aiuto in pugliese, la sciapiglia pugliese. Guarda che poi tutti chiederanno
8: napoletano. L'aiuto lo vogliamo napoletano.
0: Lo sapevo io. In cotoliva stava dicendo lui. Ce l'ho.
9: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo in cotoliva.
0: Senti qua, senti. È già poi. E coia, senti? Allora, pare dica un numero. Quasi fosse italiano, senti.
8: Yamano.
0: A parte che è napoletano questo, Yamano. Adesso, scordati che è giapponese, sembra italiano, vero?
10: No!
0: Occhio perché lo dice di.

0: proposito di tutte le cose che vi ho chiesto questa mattina, di tutti gli aiuti che ho provato a darvi questa mattina, qualche aiuto ha colto nel segno? Stiamo giocando al quiz,
1: inizia il gioco.
0: Inizia per voi che siete appena arrivati. Provate a portarvi a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O, quella che illumina e che cambia colore in base all'umore. Come si fa? Basta giocare tutte le mattine prima delle 8 e intorno alle 8, qualche istante prima, riceverete, mi auguro proprio voi, la telefonata bella. Sarò io che vi dirò ciao, sono Walter.
1: Ciao Walter, buongiorno. Con la doppia
0: V. E vi consegnerò la lampada, ma dovete rispondere a questa semplice, secondo me, secondo gli autori del programma che non esistono, comunque non ce n'è. Domanda: una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro, ascoltami, tutte e due insieme 150. La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta, e quindi quanto costa la cravatta? Dopo gli aiuti che vi ho dato, Gianluca.
2: Walter, buongiorno. Ciao. Gianluca da Canosa di Puglia.
0: Diglielo, dingelo.
2: 250.
0: Calcoli renali si chiamano questi, non sono calcoli fatti con la calcolatrice. Guarda, no. Ma dai, che risposta, dammene un altro.
3: Walter, buongiorno.
0: Io a caso li prendo.
3: La risposta è 100.
0: È 100, ragazzi. 100. Arriva. Secondo me avete bisogno di un aiuto. Datemi un minuto e ve lo do qua nel morning show di M2O.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni,

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ma che abbiamo ereditato perché sono dei sempreverdi. FBI con Let's Go, giocate con me, tra poco l'aiuto, stiamo giocando al Quizzo.
1: Quizzo!
0: Prima le ultime.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: Cominciamo dalle elezioni amministrative. La vittoria del centrodestra a Venezia. Simone Venturini diventa il nuovo sindaco della città lagunare. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Questo è il commento della premier Giorgia Meloni. Centrodestra che peraltro conquista anche Reggio Calabria al primo turno. Dopo 33 anni torna invece ad essere guidata da De Luca Salerno. De Luca ex governatore della Campania. Resta la fase di stallo tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che annuncia progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. Rubio invece, segretario di Stato americano, afferma che un accordo è ancora possibile. Allarme per due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre, sono risultati però negativi ai test dell'Ebola per il ministero. Il rischio in Italia resta molto basso. L'OMS chiede ai paesi confinanti col Congo, dove si è manifestato il focolaio originario, di mettere in campo interventi urgenti. Siamo allo sport calcio. Rivoluzione in casa Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società che parla di fallimento inequivocabile sul tecnico livornese, ora punterebbe forte. Il Napoli, basket, Brescia vince gara 5 contro Trieste con il risultato di 90-75, sfiderà l'Olimpia Milano nella semifinale scudetto. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Ennesima giornata caratterizzata dal gran caldo anomalo e dai cieli nel complesso sereni. In mattinata il sole splenderà infatti ovunque, mentre nel pomeriggio sono da segnalare locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, temperature oltre la media del periodo anche di 8 gradi. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Quindi sottotitolo andò fuck.

0: ci manca, è pazzesco. Africa Bambata. Che bello che è darvi buongiorno così, proprio dalla radio, da M2O, dal Morning Show, dalla famiglia, ragazzi.
1: Il buongiorno si vede dal balcone.

0: sapendo esattamente dov'è. Ci troverete, lo vedrete, perché l'area Family and Kids si chiama così apposta perché accoglierà la famiglia.
1: La famiglia
0: del Morning Show, ma anche i bambini, quindi praticamente saremo tutti, tutta la famiglia. L'ingresso è gratuito, si inizia alle 10:30, arrivate un po' prima, ci sono un sacco di attività pure per i bambini gratuite, in modo che li possiate ingolosire e vi possiate tranquillamente

0: 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto costa la cravatta? Inizia il gioco?
1: Inizia il gioco.
0: Vai, da chi è che tocca? Vai, Davide.
2: Buongiorno a tutti, Davide. Ehi, da Vigevano.
0: Ciao Davide. È scocciato Davide,
2: super camionista.
0: No? Ah no, perché sta guidando?
2: Sempre on.
0: Mi piace.
2: La cravatta costa 15

0: solito.
1: Sono andato a Torino, oggi la risposta sono le 50.
0: Molti dicono 50, è uno dei numeri più detti. Io non ho detto di no, eh.
2: Buongiorno Roberto da Isernia, è facilissimissimissimo. Costa 50 euro la cravatta.
0: Allora non entro nel merito se sia o meno corretta la tua risposta, ma sai che se dici che è facile c'è l'inno della spocchiosità. Vai avanti, fammi sentire.
3: Ciao Walter, salvo da Siracusa. 125 euro.
0: No. Come fa a costare una cravatta 125?
3: Buongiornissimo. Ciao Darmine di Vidamerano.
0: Ciao, buongiornazzo anche a te.
3: Secondo noi la risposta al quiz di oggi è 6. Ciao.
0: 6, no raga, 6 non lo posso accettare ed è per quello che ti dovrò mettere nel pensatoio. Cioè questa è la più brutta che abbia sentito. C'è questa base che secondo gli scienziati ti aiuta a riflettere sull'errore fatto. Bambini,

0: Senti, mi è venuto in mente invece che una giacca e la cravatta, ma non era una canzone di Nino D'Angelo, vero?
1: Beh.
0: Allora, tu devi sapere tutto nella vita, stai scherzando. Dimmi Domè.
2: Sì, Domenico da Bari, la ciao. Risposta è 50 euro.
0: Da Bari dicono 50.
3: Ciao Walter! Oi. Roberto da Lissone.
0: Che dici?
3: Secondo me la cravatta costa 75.
4: Ehi, dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come?
4: Dacci l'aiuto.
0: Come lo volete?
5: In bolognese l'aiuto Walter sì.
0: Sì, in bolognese. Invece bambini, oggi so che la scuola sta per finire, date gli ultimi colpi di bacchetta. Oggi studieremo la tabellina del 5. Le maestre mi ringraziano, voi non avete idea.
1: Beh.

0: 5 per 2 uguale 10. Mangio tanta pasta e ceci.
1: 5 per 3 fa 15, raga, 15. Dai, ripetete con me, bambini. Ma dove lo trovate una tata così che la mattina vi faccia ripetere anche le tabelline? Avete svoltato voi genitori, eh? Anche se qui nulla è come sembra.

0: 150 euro è la domanda di oggi, questa, eh? La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto? Ma ve lo dice già, quanto costa la cravatta? 342-6543210. Tipo, dopo gli aiuti, vai.
1: Walter, buongiorno, Nicola da San Giovanni Rotondo.
0: Da San Giovanni Rotondo, meraviglioso.
1: 15 euro.
0: Euro, ragazzi. E poi mi piace lui che credo stia andando a fare i mercati, perché senti l'accento, senta.
2: Ciao Arteri, buongiorno. Allora, il prezzo della cravatta è 25 euro.
0: Dai, dai, signora, dai, che oggi sono i prezzi belli. Signora! Signora! I limoni! Però mi piaceva, vabbè, non dico nulla, vi do un aiuto? Sai che lui era meraviglioso,
2: Allora, il prezzo della cravatta è 25 euro. Ci siamo? Grazie.
0: Vi do un aiuto, state con me. Metto Gigi tra un attimo.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: MyMovies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
7: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma. Mangiando meglio, senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica. Stop that.
15: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme.

0: scopri di più su sin-italia.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: credo, questo è. Never Been Lonely è il titolo della canzone. Mancano 10 minuti più o meno, qualcosina di più, e poi la telefonata bella qui dalla radio, dalla famiglia del Morning Show di M2O.
1: La famiglia.
0: Quando vi dovessi dire ciao, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, guarda che hai vinto, potete urlare, esultare, applaudire, perché vuol dire che vi porterò a casa la lampada del Morning Show di M2O. Avete ancora 10 minuti per giocare, però tutto può essere, tutto può accadere. Una giacca e una cravatta costano in totale 150 euro. La giacca costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto costa la cravatta? Su due numeri vi siete concentrati. Numero 342-654-3210 per giocare. Vi faccio ascoltare i due numeri in corsa per la vittoria.
2: Ciao, vai. Walter! Siamo Giulia e Rosa da Voghera.
0: Ciao Giulia, Rosa!
2: Per noi la risposta giusta è 5 euro.
0: 5 euro! Questo è sbagliato,
3: No.
0: È di più di 5 euro, ma sono due i numeri che state dando più degli altri.
4: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Dai, fermo giù, su cosa punti?
4: Ale, da Ferrara.
0: Da Ferrara, Ale, ciao.
4: Per me la cravatta stamattina costa 25 euro.
0: Ale dice 25, vedi?
5: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, ciao.
5: Sono Luca da Viareggio.
0: Ciao Luca.
5: Dai, che questa mattina è facile.
0: Ecco, guarda. Okay.
5: Il prezzo della cravatta è 50.
0: Allora, questi sono i due numeri sui quali puntate, 25 e 50. Se uno dei due è corretto.
5: Beh.
0: Sì, è uno dei due, non tutti e due però.
6: Ciao Walter.
0: Ciao.
6: Siamo Christian e Raffaella dalla provincia di Torino.
0: Ma tu che sei la portavoce, sei Raffaella, vero? Ciao Raffaella.
6: Per noi la risposta di oggi è 25.
0: Loro hanno puntato sul 25, fate il vostro gioco, dai, gira la roulette.
7: Buongiorno, per noi sono 50 euro.

0: Nadia invece punta su 50, 50 o 25?
1: All'altro, vai. Siamo Simone e Monica da Fogliano di Puglia, ciao, in provincia di Gorizia.
0: Ciao.
1: Per noi la risposta è 50 euro.
0: Loro dicono ciao. 50, ciao.
2: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
2: Siamo Sabrina
3: e Nicole
2: da Grado. Secondo noi oggi la risposta è 25.
0: Vedi, sarà 50 o 25?
4: La Bergamo, per noi la cravatta costa 25 euro.
0: 25 cioè, dicono loro. Ciao,
5: ciao. Walter, ciao. Sono Barbara di Bolzano.
0: Oh, Barbara.
5: Secondo me la risposta di oggi è 25 euro.
6: Ciao, Walter, Mariella da Bari. La cravatta costa 50 euro.
0: Oh, 25 e 50 ugualmente divisi. Quale sarà?
7: Ciao, Luigi da Roma.
0: Chi avrà ragione?
7: La cravatta costa 50 euro.
8: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
8: Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, senti, non vi faccio far ascoltare su. Però c'è questo qua. Due secondi, vai. Basta? Rimetti, no, che parte? Rimetti, rimetti. Ma ti do un aiuto. La Wembley Arena. Era il 2006. Sarà 25 o 50? 17 dicembre, ve lo dico, Wembley Arena. No, basta, basta. 342-6543210. Sei capito, secondo me?
9: Sì,
0: voglia, vai, si può. Giocate con me, tra poco la telefonata bella per regalarvi la lampada del morning show di M2 nella famiglia, anche se qui proprio nulla è come sembra.

0: calorità, come dice il nostro ascoltatore, quella è già qui in questo momento. Mancano 6 minuti alle 8 della mattina, ci avete provato in tutta l'Italia oggi a portarvi a casa la lampada del morning show di M2O.
1: Noi vinciamo! Ma tanto non ci chiami! Noi vinciamo!
0: Guarda che sto facendo proprio questo numero di telefono. Adesso mi fate andare in Sardegna dal mio amico Gildo. Ciao, in edicola in questo momento. Ma perché l'edicola è tua, Gildo?
2: Sì, sì, è la mia.
0: E c'è gente in questo momento, Gildo?
2: No, in questo momento
0: meno
2: no.
0: Meno male, ti va di lusso, che tu sei timido, io lo so. Ti va di grande lusso. Senti, allora lui mi ha già spiegato, Gildo è inusuale. Poi però, giustamente,

0: portato sulla retta via. Ermenegildo, certo che è noto come nome, vero?
1: Esatto.
0: Chi è che non si chiamava così in casa o si chiama così? Perché ti hanno dato sto nome?
1: Era un nome di mio zio.
0: Allora, al quale eravate affezionati, quindi vendo Gildo. Ma ti chiamano tutti Gildo però, giusto?
1: Sì, Gildo.
0: Quindi
1: Gildo.
0: Noi che siamo amici, tu mi ascolti tutte le mattine, Gildo?
1: Esatto, tutte le mattine.
0: Allora io ti posso chiamare Gildo. Dov'è che siamo? In che posto della Sardegna?
1: Allora siamo a Sanluri, in provincia di Cagliari.
0: Provincia di Cagliari.
1: Da Cagliari.
0: Oh, che bello che. Ci vediamo presto in Sardegna, verrò quest'estate. L'anno scorso ho fatto un bel tour. Gente bellissima, pezzi di famiglia stupenda. E ho scoperto di essere molto seguito anche lì dai familiari sardi.
2: La famiglia.
0: Quindi, un abbraccio. Allora, Gildo, prima che vengano a comprare. Li comprano i giornali ancora?
1: Un po' così.
0: Ma tanto voi vendete tutt'altro, vendete un sacco di cose ormai, mica solo i giornali.
1: Vendiamo le figurine dei Pokémon.
0: Belli, ragazzi! Hai capito? Tu però quando hai deciso di mettere su l'edicola e di fare l'edicolante non mai avresti pensato che avresti puntato su quello, vero? Tu pensavi ai giornali.
1: Esatto.
0: È cambiato un po' il modo di fruire, giusto? Allora, senti, guarda che ho una giacca e una cravatta, le vedi? Costano in totale 150 euro. La giacca però, che è fighissima, costa 100 euro in più rispetto alla cravatta. Quanto costa la cravatta, Gildo?
1: 25 euro.
0: Uè, Gildo, giusto? Ma certo che sì, però traeva in inganno stamattina. Prima che entrino i clienti, sai che la regola è fare lo gnegne con lo zio Walter. Sei pronto al mio 3? 1, 2, 3, vai! Tu pensa, dovesse entrare una cliente adesso, tu che...
1: No, c'è adesso.
0: La dignità come... Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti voglio bene, un abbraccio grande a tutta la tua categoria, Gildo. E a te.
1: Grazie.
0: Ciao, caro. Oh, e viva la

0: e cantarne un pezzettino. Solo canzoni italiane, tra poco qui nella famiglia.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: digitale.
1: Tira fuori un titolo di una canzone, il testo deve essere in italiano. Ma un italiano vero. Allora, il genere lo scegliete voi, purché sia cantata, il testo in italiano, pop rock, italo dance, anche più in basso, una che non conosceremmo se non l'avessimo ereditata perché è un evergreen. Vale tutto.
0: M2O.
2: M2O. 8 e 90, gli anni 90.

0: storia più bella in assoluto, della leggenda proprio, infatti è Black Legend, You See the Trouble With Me.
1: Auguri augurissimi,
0: vai, vai.
1: Nel morning show di M2.
0: Dai che devono entrare a scuola a quest'ora della mattina, intanto buongiorno, 6 giugno sapete, poi ve lo racconto meglio, che dovete festeggiare, venite a festeggiare con noi durante la reunion della famiglia, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2.it, preannunciateci la vostra presenza o qualcuno che avete intenzione di festeggiare anche lì live, ma intanto prenotatevi per domani, auguriaugurissimi@m2.it. oggi Daniele da Prato, Walter, il 16° compleanno di mio figlio Federico, anche lui un fan in particolare del Quizzo, ciao amico mio. E poi Walter, buongiorno, scrivo per mio papà che fa il compleanno oggi, si chiama Luigi e vive a Cosenza. Il messaggio che vorrei mandargli è: caro papi, oggi è arrivato il giorno del tuo compleanno, noi lo vogliamo festeggiare così, un augurio speciale per un papà speciale e meraviglioso che ha sempre, come al solito, una parola buona anche per i propri figlioli. Mi fai quel numero? Io spero che non sia arrivata l'insegnante, che devo parlare con Sara, però altrimenti passami pure l'insegnante, non è che siamo persone cattive. Sara!
2: Dimmi.
0: Sei ancora lì? È arrivato l'insegnante? No.
2: Sì. No, non ancora.
0: Non ancora. Chi è che vicaia alla prima ora?
2: Ho fisica.
0: Fisica? Ma educazione fisica no, non si chiama più così, quella è motoria. È fisica, no, no. Vera?
2: Sì.
0: Ma che pesante però. Senti, scusami, sono Walter, ciao!
2: Ciao.
0: Ti ho chiamato per farti gli auguri.

0: Che oggi è importante, 18 anni. Non senti un po' di stanchezza? Sara, in che città siamo?
1: Bassano, in provincia di Vicenza.
0: In provincia di Vicenza. E tu sei in classe in questo momento, che si sente,
1: sì,
0: proprio. E mi ascolti tutte le mattine?
1: Sì.
0: Senti, sai chi è che mi ha detto che ho compiuto gli anni? Perché non mi posso ricordare di tutti tutti. Me l'ha detto Serena, che è tua mamma, che ti vuole un bene pazzesco,
1: mamma,
0: lo sai.
1: Sì.
0: Anche lei mi ascolta di solito?
1: Sì, sì.
0: Senti, ma sì, quindi sì, è l'ultimo anno questo? 18 anni credo di sì, vero?
1: No, anche il quinto.
0: Cacchio, quindi sì, dai. Vabbè, ma da oggi puoi fare tante cose, lo sai? Per esempio rompere le scatole a mamma per l'auto, ok? Prova e insisti. Ti vogliamo bene, ti lasciamo alla scuola e un bacio grande, Sara.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro, un bacione, festeggia ciao. Bene, ciao.
2: Auguri, augurissimi.

0: in cui puoi cantare all'italiana. C'è la I e la T che sta per Imola Torino, ma sta anche per Italia italiano. Quindi tirate fuori canzoni cantate in italiano, valgono tutte quelle di genere italo dance, pop rock, ma anche più in basso, cioè quella che anche se non sono contemporanee nostre, perché siamo troppo giovani evidentemente, però le conosciamo perché sono sempre verdi. Senti, ho detto che ci si emoziona. Tesoro, come faccio a non ascoltare il tuo audio?
1: Buongiorno, sono Serena e chiamo da Vessum. Ma sarebbe ciao, possibile tesoro. Fare un saluto certo. a mio padre? Papà è stato trapiantato di rene 6 mesi fa e è da novembre che sta facendo dentro e fuori all'ospedale. E niente, vorrei dirgli semplicemente che lo amo.
0: Tesoro, ti do un abbraccio forte, in bocca al lupo al papi. Speriamo di portargli fortuna e sarà senz'altro così. Abbraccialo tanto da parte nostra. Questo significa davvero far parte della famiglia,
1: la famiglia
0: del morning. Allora, buongiorno, se siete arrivati adesso invece proviamo a cantare. Cosa è piaciuto di questo spazio?
2: Walter, buongiorno. Mamma, Walter, mi hai letto nel pensiero stamattina con Giovanotti.
0: Hai capito? Perché noi facciamo proprio questo esercizio, leggiamo nel pensiero, capito? Claudia!
3: Stavo con l'Ibanese. Quando sotto casa gli hanno sparato. Ma quanta violenza che passa in tele. Però meglio in tele che dentro casa.
0: Allora, perché vi ho chiesto un testo e la regola è cantarne un

0: cantato un pezzettino in diretta qua alla radio qua. Esatto. Io voi cantate. Rimani in tasca e canto. Quindi provate a cantare al 342-6543210. Vai Mari!
1: Caterino, dimmi quando tu verrai.
0: Vale tutto.
1: Dimmi
0: eh?
1: quando. Il 6 giugno ci sarà.
0: Ci sei, il 6?
1: Non ti lasceremo mai.
0: Grazie Mari! Quando segnate Marilena che viene il 6 giugno alla reunion della famiglia del Morning Show. Dove, scusa?
2: Dentro al parco Sempione.
0: A che ora?

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: ma lui mi fa morire, che lui si vergogna un po'.
1: Oh, se... Walter, Nicola da Lanciano, buongiorno. Niente, guarda che, come siamo ridotti. Io mi sveglio al mattino e c'è Walter alla radio, è fighissimo, super fighissimo.
0: Non ti preoccupare, sei in debito di dignità, quasi quanto me, quindi stai tranquillo, Nico, grazie, abbiamo apprezzato molto. Vi siete segnati il telefono 342-6543210.
2: Sono fuori, come gli agricoltori quando raccolgono i pomodori.
3: Ciao!
0: Ciao Sabra!
4: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcoli, il fine è solo l'utile, mezzo all'impossibile, la posta di giocare massima.
0: Grande Franky! Grandissimo Franky!
5: Prego, sedetevi comodi, sta cominciando lo show, è come volare in economia, senza le buste del bambino.

0: vacanze.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Valtteri. Ciao. Vi prego, non toglietemi il microfono.
2: Perché? Ma non siamo mica delle brutte persone. Vai. Vai.
1: Lei ballerà tra le stelle il cielo.
2: Non glielo togliete.
1: Scoprirà.
2: Cosa?
1: Scoprirà l'amore.
2: Brava, disperato. L'amore. Brava. Brava, Joe. Te l'ho fatta cantare, hai visto?

0: Ehi tu delusa, aspetta che chi troppo usa.
1: Non era così, era ehi tu delusa, attenta che chi troppo abusa. Secondo me qua bisogna fare una piccola ripetizione. Sì, c'è cioè, il tutorial sul cantato. Vi va di fare cara io, cara tu, cara o, che ragazzi? Siete pronti?
2: Dai, facciamo il karaoke.

fatta, scritta, cantata, eseguita per noi. Grande Vasco, inimitabile, l'unico, the one and only. Delusa nella versione dei ragazzi, i nostri amici Usura. 8 e

0: like a dammi un minuto, va.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Italia.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: non so dove foste, come foste, in che condizioni in questa giornata qui. Buongiorno intanto, miei cari vicini, lo sapete che c'è sempre qualcosa per voi. Questa è l'ora bella, è l'ora che inizia alle 9 e finisce alle 8, scusa, finisce alle 9, tutta a ritroso, ma che è iniziata molto presto. E me ne rendo conto che siete arrivati un filo in ritardo stamattina, perché molti di voi stanno cantando alcune canzoni già cantate intorno alle 6. Adesso mi rendo conto che non tutti possono arrivare nel primo programma del mattino quando arriva la famiglia alle 6 meno 4.
1: La famiglia!
0: Però sarebbe bello se per una volta nella vita riusciste ad anticipare un po'. Però se siete arrivati tardi vi siete persi il momento del karaoke. Cara io, cara tu, karaoke stamattina, senti com'è andata.
2: Tu delusa! Attenta a chi troppo puzza!
0: Che pensa che avresti potuto fare anche tu come lui?
1: Ehi tu delusa!
0: Oppure come
1: attenta
0: lei?
1: Attenta che chi troppo abusa!
0: Guarda, soltanto un'altra che poi va avanti. Vai, senti, guarda.
1: Vai Valterino, ehi tu delusa!
0: Vabbè, ma che volumi avete in macchina?
1: Attenta che chi troppo abusa!
0: Allora, perché questa è la giornata in cui c'è la I e la T che sta per Italia e vi chiedo di tirar fuori una canzone con un testo in italiano. Valgono tutti i generi musicali, ve li scegliete voi, ma la regola unica è che cantiate un pezzettino in diretta con noi.
3: Sei come la mia moto.
0: E com'è?
3: Sei proprio come lei.
0: Capito, Maria Rita, bravo.
4: Serenata metropolitana, mettiti con me.
0: Con me non sarò un figlio di... Ok, quella lì. Alessio,
5: dimmi. Io vorrei questa canzone.
0: Dimmi.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa, addio.
0: Hai capito? Hanno ucciso l'uomo

0: vale anche il rock, capisci? Vale tutto.
1: Buongiorno Walter, per me stamattina...
0: E vedi che basta citare Rocco che...
1: Ma sono fuori di testa.
0: Ma diversi da loro.
2: Sono fuori di testa.
0: Brava Ale. Ale da Parma e rock. Ma come ti sei svegliata, Alessandro?

0: Ed era il 2021, beh, era quella che portò a casa proprio la vittoria all'Eurovision.
1: Valterino, sì, lascia che io sia
0: il tuo brivido,
1: più grande.
0: Ma non è che grande, mi
1: non
0: piace.
1: Andare via, accorciamo le distanze.
0: Era un po' partenopea, era un po' neomelodico. Accorciamo le distanze.
2: Buongiorno Walter, buongiorno cari vicini.
0: Ciao.
2: Pezzetto in italiano, con questa poca voce. È la primavera, è la primavera, porta l'allergia e la tracheite.
0: Ciao Gris.
1: Blu, blu, l'amore blu,
0: me la ricordo.
1: Quando con me ci sei tu. Era la canzone che suonavo con la tastiera quando ero giovine con mio papà.
0: Cara che sei.
1: Me l'ha insegnata lui. Che bei ricordi.
0: Hai ragione, tesa. Ma guarda, ce ne sono almeno 20.000 di queste versioni. C'era anche una versione di Orietta Berti, The Renegade di Arcieri, ce n'erano molte. Me la vado a ripetere.

0: comune, tipo che con la canzone in questo momento potrebbe riportare l'umore verso l'alto, io sono felice. Siamo felici con poco, noi della famiglia del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, se siete arrivati ora abbiamo una ventina di minuti per stare insieme. Allora Roby, se vai su Instagram trovi il quiz di oggi. Il mio account è Walter Pizzulli, seguitemi anche lì, tra le storie in alto a sinistra trovate una card con la mia facciaccia, ma soprattutto con il testo del quiz di oggi. Voi lasciate star la faccia, non la guardate, non dategli retta. E poi c'è una card successiva dopo la domanda con la risposta corretta. E poi per una pillola al giorno vi sto raccontando un po' come andrà il 6 giugno per la reunion della famiglia del Morning Show di M2O. C'è grande disperazione nell'aria. Lo sapete quanti messaggi di amici e di amiche della serie? Non posso venire, siamo lontani. Dai, prendete un treno, un aereo, non lo so, un bus, qualunque cosa. 6 giugno, Parco Sempione, durante il Flood, il Party Like DJ. Questa famiglia,
1: la famiglia,
0: è piena di amici. Quanti saremo in 3 ore? Tipo 800.000 qualcosa. Adesso tutti ovviamente non potranno aderire, partecipare, ma saremo lì nell'area Family and Kids. Ci hanno dato un'area apposta per il Party Like DJ. E dalle 10 della mattina, 10 e mezzo di mattina, ma voi arrivate un po' prima, anche alle 10, mi troverete lì ad aspettarvi a fare le nostre cose. Giocheremo a quiz, faremo il momento del karaoke. Portatevi dietro anche 3 titoli degli anni 80. Se andate su Instagram, ve l'ho chiesto stamattina, vi svelo piano piano tutto quello che capiterà. Senti, mi date un disco in italiano cantato da voi membri della famiglia ora?
1: Mai.
0: Ti lai lai, quella.
1: Ti lascio.
0: Ah, vabbè, sì, ti lascio.
1: Mai.
0: Da sola.

0: Dio il Torre.
1: Mamma mia, il Torre.
2: Roberta da Zagherolo, provincia di Roma, e questa l'ho dedicata al mio papà. Al matrimonio, al mio matrimonio, è stato il ballo che ho fatto col papino.
1: No, il primo ballo. No, vabbè, dai. Si piange.

0: ma io lo penso sul serio. Arrivo, eh.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber.

0: porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Chi è che lo diceva? Gagliannacci, vero? Al mio amico Mauro Michelini. Mauro, io non posso dire quello che ci siamo scritti io e te adesso. Vabbè, dai, The Colors, Stash. Dicevo, chi è che diceva quella parola lì? Se me lo dicevi prima, era un Sanremo di quando ero picco, forse non ero neanche nato. Allora, buongiorno miei cari vicini, mancano solo 9 minuti. È stata una bella puntata quella di oggi, posso dirlo che è stata puntatona? Proprio bella.

0: dato che in realtà ognuno di noi ha almeno una canzone italiana di testo italiano, ma il genere musicale l'avete scelto voi. E poi raccontandovi del 6 di giugno della reunione della famiglia, ecco.
1: Carterino, buongiorno. Alessandro da Guidonia.
0: Ale, ma che razza di domanda è?
1: Ma Parco Sempione dove si trova?
0: Dalle parti del Parco Sempione, a Milano proprio. C'è Parco Sempione, tu chiedi, lo sanno tutti. È vicino alla radio, peraltro, non siamo...
2: Sì, Valtteri, ma tutto a Milano, ma qualcosa a Roma, no?
0: Cioè, non mi volete
2: anche
0: a Roma.
2: Anche per chi c'ha i figli, che non si
0: ma
2: può...
0: non mi volete a Roma, raga. Non
2: stare, lo... lavoro.
0: Allora, io ho una marea di ascoltatori su Roma. Fossi venuto una volta, ragazzi, se non mi volete, cosa vi devo fare
1: che
0: io?
1: Che fine mondo per un capello biondo caduto sul sofà.
0: Scusate, sentite in sottofondo il cane, che non, che proprio non lo rispetta, è proprio... Non vuole che lui canti, senti.
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo. Pure il cane canta.
0: Hai visto?

0: faccio a mettere un altro disco, Davide? Decidi tu.
1: Rimani!
0: Se... No, se vuoi me ne vado, se no ne metto un altro.
1: Fino a mezzogiorno!
0: Schiaccio qui!
2: Vai. E metto un'altra allora. Dai, che mettiamo l'ultimo disco per lasciare un buon ricordo. Tra poco arriva anche Davide, ti accompagnerà fino a mezzogiorno. È stata una bella famiglia anche quella di questa mattina.
3: La famiglia!
2: E poi domani mattina, come al solito, il primo programma del mattino aprirà.
0: Faccio tutto io, accendo le luci, Davide, come sempre, come ogni mattina.
2: Prima lui, Will Smith.

0: No,
1: se a domani
2: non sembra, ma ci vogliamo bene.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: In FM Lab su MWO.it.
4: Pizzulli, rimani fino a mezzogiorno. Sì, ha detto di sì, ma veramente rimane.
8: Deve andare a fare le prove, i ballerini, le ballerine, i fiati, gli archi, tutto per il 6 di giugno.

Different World con Saxo, ve la ricordate questo ritmo? Sì, ci riporta lì nei primi anni 2000-2010, serve proprio la carica, quella musicalità per augurarvi una buona giornata e soprattutto un benvenuti, bentornati su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, vogliamo ricordare fin da subito le coordinate fondamentali per interagire con noi. 342-6543210, ve lo dico

ormai nel nostro paese. Parleremo degli stage. Quanti di voi, magari genitori che stanno andando a lavoro, hanno dei figli che hanno appena iniziato uno stage sottopagato? No, ora sottopagato non lo so, dipende dal punto di vista, perché è proprio questo il punto che vorrei dibattere con voi. Ancora oggi pensate che in Italia 6 giovani su 10 vengono pagati 600 euro al mese per lavorare. Anche se 600 euro al mese per lavorare, insomma, sembrerebbe uno simero, sembrerebbe qualcosa che non ha senso. È vero che è uno stage, ma come può garantire magari una sostenibilità di vita dignitosa? Ci vuole per forza qualcuno che vada a sopperire le mancanze di questo stipendio troppo basso. Comunque sia, questo secondo me è un argomento che vi e ci farà discutere al 342-654-3210. Però intanto ricordatevi che le nostre coordinate vi serviranno anche per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa, e oggi è famosissima. E se avete in mente magari tutto lo show di Anima, sappiate che proprio la sua nuova canzone Beautiful sarà la protagonista del Play With Us per tutta la giornata. In palio potrete vincere i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers al più fortunato.

la sua canzone, la sua voce l'avete ascoltata alle 9:10. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, ma prima di entrare nel dibattito sui 600 euro di stage, giusti o sbagliati che siano, dobbiamo fare un po' di notizie da sesta pagina. Quelle notizie che sì, magari per questioni di interesse geopolitico internazionale non trovano riscontro nei grandi titoli, anche se questa merita in particolare di essere discussa, perché parliamo di una donazione del valore di 250 miliardi di dollari. 250 miliardi di dollari sono soldi, sono talmente tanti forse neanche inimmaginabili se non per quei 4-5 miliardari grandi potenti della Terra, e infatti è proprio di uno di loro che vorrei parlarvi, visto che Jeff Bezos, patron di Amazon, ha confermato l'impegno a devolvere gran parte del suo patrimonio di 257 miliardi di dollari in beneficenza entro la fine della propria vita. Infatti proprio Jeff Bezos ha deciso di finanziare progetti di equità sociale e contrasto alla polarizzazione, rafforzando al contempo il proprio impegno ambientale tramite la Bezos Earth Fund. Beh, mi sembrava almeno il minimo. Bravo Jeff!

torna Robin Schulz e si sente anche il suo tocco. Better Times è il titolo della novità, appunto, la M2O, appena ascoltato alle 9 e 14 minuti su M2O. Quanti messaggi stanno arrivando a tema stage? Tra poco ne parliamo, se sia giusto o meno pagare uno stagista 600 euro. Come fa a mantenersi poi? È giusto forse perché è appena iniziato? Il dibattito non è ancora aperto perché abbiamo le notizie da sesta pagina. E un'altra notizia merita di essere raccontata perché in quel di Las Vegas hanno proprio iniziato in questi giorni i cosiddetti Enchange Games, ossia l'Olimpiade dei dopati. È molto controversa come competizione, mi sento completamente contrario a quello che vogliono proporre, però è una competizione sportiva che elimina ogni limitazione sull'uso di sostanze dopanti. Ecco, quindi gli organizzatori, che di per sé vogliono sfidare il corpo umano oltre ogni limite consentito da qualunque comitato legale possibile e immaginabile per gli sport, ha autorizzato l'assunzione di steroidi, ormoni e tutte le altre sostanze dopanti sotto il controllo medico. Ma io non mi pronuncio, mi sembra una gran boiata.

0: Way, appena ascoltata le 9 e 20 minuti, siete pronti a discutere al 342-654-3210. Stage retribuito 600 euro, giusto o sbagliato? Prego!
1: Buongiorno Davide, buon martedì.
0: Buongiorno.
1: Secondo me 600 euro sono giusti,
0: sicuro,
1: come stagista per un'azienda, perché in realtà dovrebbe essere una formazione retribuita.
0: Sì.
1: Poi se molte aziende lo usano come un lavoratore fittizio, un altro discorso.
0: No, non è molte aziende. È vero che uno deve imparare il lavoro, però 600 euro, ma uno, ma come fa a mantenersi oggi? Ma veramente?
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny!
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane TAEG 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gioia è venuto qua anche da Albertino Everyday l'altra settimana, così a salutarci, ovviamente a presentarci anche la sua nuova canzone. 9 e 29 minuti, siete su M2O, dibattito aperto al 342-654-3210 rispetto alla questione stage retribuito circa 600 euro. Giusto o sbagliato che sia, io lo trovo una grande ingiustizia di per sé, perché tanti mi rispondono: ah, ma un'introduzione è proprio un inizio, è una formazione lavorativa. Ho capito perché non deve essere retribuita, perché devono essere i genitori a pagare e a sostenere il figlio che deve andare a vivere in una città. Comunque sia, iniziamo un po' dai vostri messaggi. Prego Cristian, buongiorno.
1: Da Roma.
0: Ciao.
1: Quando ho cominciato io a lavorare, parliamo di quasi 25 anni fa, sì, lo stage era pagato 340.000 lire,
0: ecco,
1: al
0: più
1: mese.
0: Meno. Vedi, cioè rapportato era più o meno la stessa situazione. Andiamo avanti su questa linea, però dobbiamo fare un salto nel passato, nel 1991, per il nostro M2 Old. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: Abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80.000 persone, sfollarne 2 milioni e chiamarlo legittima difesa. Così su X la TV di Stato iraniana ha commentato la notizia degli attacchi sferrati nelle scorse ore dagli Stati Uniti, definiti di autodifesa da Washington.

0: ancora in Italia, il centrodestra festeggia dopo le amministrative che lo hanno visto conquistare a sorpresa Venezia, dove Simone Venturini ha ribaltato i pronostici diventando sindaco e battendo il candidato del centro-sinistra Andrea Martella, e Reggio Calabria, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Bollino arancione oggi in 12 città a causa di questa precoce ondata di calore che ha investito l'Italia e che si sta facendo sentire però anche in altri paesi europei. 7 i morti in Francia, dove è allerta in 8 dipartimenti per le temperature roventi che da oggi subiranno, secondo le previsioni, un ulteriore aumento. Il caldo torrido sta facendo sentire i suoi effetti anche a Roland Garros, in corso a Parigi, dove ieri le temperature hanno superato i 30 gradi e anche oggi si annunciano roventi. Proprio oggi, stasera per la precisione, Jannik Sinner debutterà contro il francese Clément Tabour. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Ennesima giornata caratterizzata dal gran caldo anomalo e da cieli sereni. In mattinata il sole splenderà ovunque, mentre nel pomeriggio sono da segnalare locali acquazzoni di calore pomeridiani sulle Alpi, temperature oltre la media del periodo anche di 8 gradi. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: 1991 per questo duo tutto femminile che arrivava da Londra. Sì, proprio lì dall'Inghilterra, le Banderas con This Is Your Life, canzone ascoltata per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E intanto mi sta montando il crimine veramente rispetto all'argomento che stiamo affrontando al 342-654-3210. Ora, ci siamo interrogati se sia corretto o meno pagare 600 euro uno stagista. Va bene che è una formazione al lavoro, va bene tutto, ma io ancora faccio fatica a capire perché siano le famiglie a dover mantenere o comunque a sostenere le aziende. Anche perché c'è un nostro ascoltatore, Mauro, che mi dice: le aziende non devono fare beneficenza, ci siamo passati tutti. E allora, se era sbagliato ai tempi nostri, perché deve essere sbagliato ancora oggi? E poi non apro il discorso dei praticanti legali, che veramente potremmo andare veramente a finire in un tunnel senza fine. Ci sono passato anch'io, lo trovo veramente ingiusto, profondamente ingiusto, soprattutto in un mondo dove il diritto e la giustizia dovrebbero vivere. Ma sentiamo qualcuno di voi così mi tranquillizzo. Raffaele,
1: ciao. Prego. Davide, Raffaele da San Giuliano Milanese. Io la penso diversamente. Il discorso stage di solito sono dei ragazzi che comunque vivono ancora con la famiglia, provano a lavorare. Io ho avuto due figlie, due stage da 400 euro al mese, le ho sostenute, le ho incitate e oggi sono due belle impiegate in due aziende di valore.
0: Certo,
1: ciao Raffaele. Davide.
0: Grazie Raffaele, tu hai portato un bellissimo esempio. Sono molto contento per te che sei sente, che sei soddisfatto e ami le tue figlie che oggi hanno un bel lavoro in aziende nobili. Però quello che mi chiedo io è perché all'inizio dello stage sia stato tu a dover mantenere appunto le tue figlie.

0: dibattito aperto al 342-654-3210. Io un nervoso che mi sta montando. Guarda, Laura, dimmela tua.
1: Ciao Davide, Marta. Laura dalla provincia di Varese.
0: Ciao.
1: Io ai tempi vivevo già col mio compagno, mi avevano proposto uno stage 8 ore, sì, neanche 600 euro, l'ho rifiutato. Come facevo a mantenermi in questo modo?
0: La domanda è questa: come fai a mantenerti? Io lo faccio anche lo stage, ma poi chi mi fa la spesa?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
4: Puoi provare Meclon!
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Can I please talk to you for a minute?
1: Classico questo, è Destiny's Child con The Girl Is Mine, appena ascoltata alle 9:48 minuti, dove la questione stage, insomma, retribuito pochissimo, come avviene nella maggioranza dei casi qui in Italia, è un argomento molto discusso anche qui tra me e i miei colleghi. Diciamo che siamo più o meno tutti nella stessa direzione, ma visto che siete voi gli ascoltatori e voi protagonisti del nostro mattinè su M2O, partiamo un po' dalle vostre opinioni, visto che ci stiamo interrogando se sia corretto o meno pagare uno stagista 600 euro. Due scuole di pensiero: da una parte, ma una formazione, cosa devo pagare di più? Dall'altra, il mio pensiero è uno, ho capito, ma se non paga l'azienda deve essere la famiglia che deve mantenere, quindi è la famiglia che fa beneficenza all'azienda. Prego, Sonia.
2: Non è detto che tutto quello che abbiamo subito noi, ecco, lo debbano subire i nostri figli, soprattutto se era ingiusto. Sì. All'estero queste cose non succedono, perciò aiutiamo questi giovani, altrimenti se ne andranno tutti, rimarremo solo noi vecchi.
1: Certo, è questo il punto, la questione dei cervelli in fuga l'affrontiamo sempre. Marco, dimmi.
3: Buongiorno a tutti. Marco da Vigliana. Ciao. No, non sono assolutamente d'accordo su questa cosa, anche perché questi ragazzi quando vanno nelle aziende lavorano.
1: Certo.
3: Non è che sono lì seduti a guardare gli altri quello che fanno e imparano.
1: Certo.
3: Questi ragazzi lavorano ed è giusto che vengano retribuiti, ma con una retribuzione logica, sì, non una retribuzione da fame.
1: E che possa farli mantenere, ma ci mancherebbe altro.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You make me feel alive again.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Anima e la sua canzone Beautiful saranno protagoniste per tutta la giornata del nostro momento ludico, il nostro Play with us, che in questo caso vi premia con i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno a
3: Play with us.
2: Senti,
3: Ignazio da Monza.
2: Ignazio,
3: buona giornata a tutti.
2: Ma grazie.
3: Fatemi vincere una volta.
2: Va bene.
3: Ciao, grazie a tutti. Ciao ciao.
2: Dai Ignazio, questa volta hai vinto tu. Bravo.

0: Frequencies, Don't Leave Me Now, alle 9:57 minuti, anzi 58 in questo momento, solo per dimostrarvi che siamo in diretta come sempre. Ma il dibattito è molto aperto al 342-654-3210 sulla questione stage. Davide, prego.
1: Ciao Davide, Davide D'Alecco.
0: Ciao.
1: Secondo me dovrebbe essere l'azienda a investire sul futuro degli propri impiegati, non i genitori degli impiegati a investire sul futuro dei propri figli.
0: È proprio questo il punto. Però come può fare una ragazza, una ragazza che prende 600 euro al mese? Chiede aiuto ai genitori. E questo tanto per dire che solo il 14% degli stagisti ha ricevuto più di 800 euro al mese come rimborso spese. Mi sembra veramente irrisorio a volte chiamarlo stipendio una cifra del genere, soprattutto se è più bassa. Però aggiungiamoci anche un'altra osservazione, perché il punto è: va bene che lo stage serve per l'ingresso nel mondo del lavoro, ma funziona ancora, diciamo, questo sistema? La risposta è molto semplice: no, perché tra tutti gli intervistati di questi sondaggi circa la metà ha ammesso di aver rifiutato almeno una proposta di stage, e la motivazione principale è stata che la maggior parte, diciamo, per loro il compenso era troppo basso e non potevano essere economicamente indipendenti senza chiedere aiuto a qualcuno, e non volevano farlo.

0: Ancora su questo tema dello stage che evidentemente mi sta molto a cuore, Stefano da Udine scrive: buongiorno Davide, buongiorno famiglia. Mia figlia 18enne sta facendo uno stage presso un'azienda a compenso zero. Io non lo chiamerei stage, lo chiamerei sfruttamento. Però Stefano dice: fortunatamente la vedo bravissima nel suo lavoro e devo riconoscere che le stanno insegnando molto bene. Continuerò a sostenerla con sicurezza. Tutto molto lodevole, ma io andrei da un avvocato del lavoro. Guarda, te lo do come consiglio.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 26 maggio 2026, le ore 10:02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica made in Italy?
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: versione remix al nostro M2Hit. Evidentemente il mio mentore, il mio maestro Walter Pizzulli mi ha sentito così inalberato questa mattina sulla questione degli stage che è venuto qui ad aiutarmi.
1: Cosa ti è successo? Raccontami.
0: No, ma guarda, non farmi parlare. Questo non te lo lascio dire neanche
1: pensare.
0: Ma
1: io non ho neanche parlato, non stavo, scusa, se sono venuto per rabbonirti.
0: No, hai fatto bene, Walter, ti ringrazio, ringrazio anche Flauso, i potenti mezzi.
1: Però bisogna smetterla in generale.
0: Bisogna smetterla, perché se hanno trattato male noi per l'ingresso nel mondo del lavoro, perché dobbiamo trattare male anche l'altra generazione?
1: Li trattano ancora male.
0: Li trattano

0: M2O, più musica anche con i Clean Bandit, Sean Paul ed Anne-Marie. Rockabye la conoscete benissimo e l'avete riascoltata alle 10:12 minuti. Sì, allora il dibattito è ancora molto aperto al 342-654-3210 e anche condito abbastanza di insulti nei miei confronti, ma vabbè, ci passo oltre, chi se ne frega. Alessio, per esempio, uno di questi, mi manda un mega vocale e mi dice anche: vabbè, ma si è sempre fatto così. È questo il punto. Se hanno fatto così con noi, non è che per forza dobbiamo trattare male anche le nuove generazioni, perché allora lo sfruttamento viene legittimizzato. Oppure anche sono sempre le famiglie che devono andare a sostenere dei percorsi formativi senza far pagare le aziende. Comunque sia, ad ogni modo, sappiate che il Parlamento europeo già lo scorso settembre ha approvato una bozza di direttiva che introduce delle regole vincolanti per i tirocini, in questo caso dello stage, in tutta l'Unione europea. Stage sempre retribuiti, contratto scritto, tutele minime, divieto di stage ripetuti nella stessa azienda senza progressione. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare il tirocinio in un ponte reale, vero e retribuito tra studio e lavoro. Oh.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

insieme a Casango. Loro due insieme sono protagonisti di questo M2 Hot, una sonorità molto afro house che ci piace molto. IE invece è il titolo di questa novità che avete ascoltato. Tra l'altro Casango originario del Sudafrica, così anche come uno dei massimi esponenti del genere. Sto parlando di Black Coffee, che tra l'altro avrete la possibilità di vedere

un suo live show venerdì 29 maggio al Cosa il Carro Ponte qui nei dintorni di Milano. Infatti Black Coffee lo conoscete benissimo, è il DJ e produttore di fama mondiale, primo artista sudafricano vincitore di un Grammy Award come Best Dance Electronic Album, e torna in Italia appunto, visto che Black Coffee è pronto a tornare qui nel nostro paese con un live che si preannuncia un'occasione unica per vivere l'energia e la magia di uno degli artisti più importanti della scena elettronica globale. Tra l'altro con i suoi DJ set, lo sapete benissimo, ha conquistato i festival e i club più prestigiosi del mondo. Black Coffee infatti lo potremmo definire così, un visionario, visto che il suo sound unisce ritmi tradizionali africani, jazz e l'evoluzione dell'house music sudafricana. Tra i momenti più significativi della sua carriera ricorderete che spicca lo storico concerto sold out al Madison Square Garden di New York nel 2023, aveva poi una scenografia incredibile, un palco innovativo a 360 gradi e anche un'orchestra di 12 elementi che accompagnava lo show. Il tutto simbolo di una continua crescita e ricerca artistica, lo solo per Black Coffee e per la sua musica. Tra l'altro quest'estate sarà protagonista anche di una residency a Live Ibiza, esibendosi poi nella Theater Room del celebre club. Maggiori informazioni le potete trovare su m2

0: 22 minuti, martedì mattina su M2O, anche la musica di Tame Impala, Dracula si chiama, come dici Vittorio, prego.
1: Le vede sono qui sotto, ho già cappuccini e cornetti caldi.
0: Ma che meraviglia.
1: Mi aprite cortesemente?
0: Ma guarda Vittorio, via Massena 2 Milano, adesso veniamo giù a prendere subito il nostro cappuccino, anzi ti ringrazio, sei proprio un bravo stagista Vittorio, tornando sull'argomento. Però adesso proviamo a fare un passo avanti, continuiamo a fare riferimenti al passato. Ma perché le cose del passato ci sembrano sempre migliori? Ma soprattutto, è veramente così o semplicemente siamo un po' nostalgici noi?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: pubblicato la classifica dei 100 libri migliori di sempre. Ve ne cito proprio qualcuno, L'Ulisse di James Joyce, oppure anche Gita al faro di Virginia Woolf del 1927, tutti bei mattoni, non per dire, non proprio letture da spiaggia, ora chiedo scusa anche ai professori di letteratura inglese, però guardiamo sempre al passato come se fossero cose migliori e non guardiamo mai al presente. Perché facciamo tutto questo? Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato, come stavamo dicendo, del nostro M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O M2O
1: DJ Station. Un 12enne è ricoverato a Napoli dopo essere stato ferito con 2 coltellate al polmone nella sua abitazione, probabilmente dal padre, anche lui in ospedale. Entrambi sono in prognosi riservata. L'uomo avrebbe aggredito il bambino e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. Dall'estero si alza nuovamente la tensione tra Washington e Teheran dopo gli attacchi americani su diverse zone dell'Iran, definiti di autodifesa dagli Stati Uniti. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha minacciato il regime iraniano, mentre la guida suprema ma Khamenei ha avvertito l'Iran continuerà a fare di morte all'America e a Israele le sue parole d'ordine. Ora il tennis. Si apre oggi la terza giornata del Roland Garros. Yannick Sinner debutterà dopo le 20 contro il francese Clément Tabour. In campo anche Matteo Arnaldi contro l'olandese Tallon Griekspoor, Luciano Darderi che giocherà contro l'austriaco Sebastian Hoffner ed Elisabetta Cocciaretto impegnata contro la russa Alina Korneva. Ora però le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi da nord a sud, senza piogge se non qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella notte bel tempo ovunque. Le previsioni del meteo.it tornano nella prossima edizione.

percepisco l'atmosfera di un'estate afosissima in quel di New York City. Infatti arrivano proprio da lì, loro, gruppo storico della scena hip hop newyorkese, i Public Enemy, nel 1998 cantavano He Got Game, canzone che abbiamo appena ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E sempre nel passato rimaniamo, perché ci siamo un po' ispirati alla classifica dei 100 migliori romanzi di tutti i tempi pubblicata dal Guardian. Ecco, abbiamo detto che insomma sono veramente molto del passato, tanto per dare ancora qualche nome, qualche titolo: Orgoglio e Pregiudizio, Pride and Prejudice di Jane Austen del 1813, o Madame Bovary del 1856. Ora però, a contare la lista dei 100 titoli, ne contiamo veramente sul palmo di una mano, sono letteralmente 5 quelli pubblicati negli ultimi 25 anni, tra cui anche il più recente è L'amica geniale di Elena Ferrante del 2011. Ma ora il punto è: perché quando si parla di arte, di musica, di cinema, di libri e di letteratura, in questo caso, facciamo sempre riferimento ai capolavori del passato e abbiamo una certa difficoltà a guardare il presente? C'è anche un elemento psicologico.

0: State ascoltando M2O e ci stiamo interrogando sul fatto per cui quando pensiamo ai migliori album di sempre vengono sempre citati i Pink Floyd, i Beatles, Elvis, miglior film, beh, Il Padrino, 2001 di sé nello spazio, Casablanca, così anche come i libri. Infatti abbiamo riportato la classifica dei 100 migliori libri della storia per il Guardian e sono tutti fatti tra l'800 e i primi del 900, ma perché sempre nel passato?
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
3: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio. Stop that.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
13: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
14: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

every day. You give me high when I look in your eyes.

0: 10 e 48 minuti siete su M2O e anch'io con i miei colleghi devo fare la nostra pausa caffè perché ci stiamo interrogando sul fatto, sul motivo psicologico e anche culturale per cui quando si parla di opere artistiche migliori così di sempre guardiamo sempre al passato, ma passato passato è poi una questione anche generazionale, così partendo magari dalla lista dei 100 migliori libri fatta dal Guardian, così anche come i film andiamo sempre a recuperare insomma i grandi classici che insomma sono bellissimi, però c'è una questione psicologica che prende e dà un nome a questo fenomeno, si chiama Rosy Retrospection, che potremmo tradurre come retrospettiva rosa, che è un bias cognitivo molto ben documentato e il meccanismo è anche molto semplice. Quando ricordiamo il passato, il nostro cervello non recupera proprio un file intatto, ma va a ricostruire solo i momenti migliori, è come se fosse un meccanismo di autodifesa.
1: Musica.

durante la nostra pausa caffè su M2O. Alle 10:54 minuti arrivano tanti esempi del passato, visto che insomma un po' con la memoria forse vogliamo tornare alla nostra adolescenza, quel ricordo d'infanzia ci fa essere e sembrare più felici. Ecco, vedi, per esempio c'è anche Raffaella che dice: credo che i film del passato davano veramente valore alla recitazione, alla storia, ai costumi, senza ostentare nella volgarità. Questo è il pensiero di Chicca, questo è il soprannome di Raffaella, non lo so, guarda, condivisibile fino a un certo punto, perché secondo me ci sono elementi qualitativi anche di scrittura molto alti oggi, senza guardare per forza al passato, anche se dobbiamo dire la verità, cioè sappiamo tutti che Il Padrino è un capolavoro, bisognerebbe farlo guardare nelle scuole, ora non voglio neanche esagerare, forse nelle scuole di cinema, però è una questione psicologica ed è un meccanismo di difesa del nostro cervello. Abbiamo raccontato che questo si chiama Rosy Retrospection, infatti l'abbiamo tradotta come retrospettiva rosa, visto che il nostro cervello per sua natura va a filtrare tutti gli elementi negativi, tutti i drammi, tutte le delusioni, perché altrimenti non si viverebbe più con tutte le difficoltà andando avanti. E infatti il risultato è che il passato nel ricordo è sempre un posto migliore di quanto non fosse in realtà. Poi c'è anche tutta la questione di quei film magari legati alla nostra infanzia che eravamo abituati a guardare quando eravamo piccoli, che sappiamo talmente a memoria che ogni volta che magari passa anche sulla TV generalista un 10-15 minuti lo voglio riguardare perché voglio tornare

0: Sì, su M2O con la sua ultima canzone che ci farà ballare tutta l'estate, ve lo garantisco perché è bellissima. Il titolo è Live Your Life, appena ascoltata su M2O, ma stiamo per ricominciare dagli Sister Sister.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: www.coop.it.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Martedì 26 maggio 2026, le ore 11:02 su Everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Come promesso, ci sono She's Your Sister.

uno di quei nomi impossibile da pronunciare senza sputacchiare un po'. Sister Sister, troppe S, però meno S sulla I Don't Feel Like Dancing. Questo è il titolo della loro canzone che apre la terza ora insieme su M2O. E voglio dire,

0: diretta, il vostro contributo, alle vostre riflessioni e perché no anche le vostre critiche che inviate sempre al 342 654 3210. Io sono Davide Rizzi, qui in diretta da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ma nel frattempo vorrei ancora fare qualche battuta rispetto alla questione della cosiddetta retrospettiva rosea, ossia quando parliamo di film, di musica, di arte, di cultura in generale, facciamo sempre riferimento ai capolavori del passato perché il presente, diciamo, è ancora un po' da digerire. È qualcosa magari che è insito nel nostro cervello, eppure anche non tutti la pensano così. Tipo Fausto, prego.
1: Giusto, sai cosa? Che viene a mancare quel romanticismo, quella nostalgia, quella che ci lega. Se tutto è legato a una reazione chimica, sì, il nostro cervello reagisce a impulsi e quant'altro, dove va a finire quell'illusione, quel sogno?
0: Quel sogno.
1: Ciao, Fausto da Vicenza.
0: Lo so, però è proprio un meccanismo di difesa del nostro cervello, l'abbiamo raccontato, guardiamo al passato sempre con più ottimismo e con più stima, definiamolo così, con più ammirazione, proprio perché vogliamo autodifenderci e portiamo dal passato solo i ricordi più belli, anche riguardo ai film e alle canzoni del passato.

Avicii con Waiting for Love potrebbe essere l'esempio di come anche in quel momento, nel periodo delle grandi produzioni di Avicii, noi avessimo comunque una contezza, una consapevolezza della grandezza della sua produzione musicale, quindi avevamo un piacere nell'ascoltarlo nel presente, non solo facendo riferimento al passato. Oggi ovviamente, essendo passati 10-15 anni dalle prime canzoni di Avicii, diciamo ah com'era bello il passato, però la questione è più psicologica che altro, anzi a volte anche a livello chimico, perché come stavamo raccontando ci sono stati degli studi condotti appunto nell'ambito della psicologia della memoria e hanno mostrato che gli adulti, le persone adulte, quindi diciamo dopo i 30 anni, tendono a ricordare in modo sproporzionato i momenti vissuti tra i 15 e i 25 anni, anni meravigliosi ovviamente, ed è proprio il periodo in cui si forma l'identità, il cervello al massimo della sua plasticità, le esperienze emotive sono intense e tutto sembra accadere per la prima volta, motivo per cui abbiamo sempre un ricordo un po' più romantico, un po' più piacevole rispetto a quegli anni, forse anche perché semplicemente eravamo più giovani. Ma sul punto anche c'era un altro studio, vado così a memoria, che dimostrava come le più grandi invenzioni dell'uomo siano sempre state fatte e scoperte prima dei 25 anni. Ormai per noi un po' più grandi

conosciamo molto bene, nonostante sia un DJ misterioso e mascherato. Clapton, qui tra l'altro resident su M2 ogni giovedì notte all'interno di Dance With Us. L'avete ascoltato per questo M2 Hot. Novità dal titolo Wanderlust alle 11:15 su M2O, però adesso faremo un passo avanti, visto che abbiamo parlato un po' delle ragioni per cui siamo sempre legati magari a livello cinematografico, a livello artistico, a livello musicale, alle produzioni del passato. È tutta colpa o merito del nostro cervello. Intanto però vi ricordo ancora le nostre coordinate, se volete partecipare, interagire ai nostri dibattiti, liberi di farlo sempre al 342-654-3210. Ora però vorrei raccontarvi una cosa, visto che la scorsa settimana il University College di Londra ha pubblicato uno studio che ha fatto il giro del mondo scientifico. Ecco, il messaggio, la sintesi, la tesi dimostrata è molto semplice, potrebbe essere così riassunta: andare al museo, leggere, cantare, frequentare eventi culturali fa invecchiare più lentamente, ma noi che andiamo sempre ai concerti e ai live ad ascoltare musica live lo sappiamo benissimo.

una musicalità, una sonorità molto intensa, anche con quel tocco afrobeat che ci piace. The Second Voice con Let Me Be ci porta alle 11 e 21 minuti. È martedì mattina e abbiamo trovato l'elisir di lunga vita. Sì, stiamo raccontando di come la scorsa settimana un'università di Londra abbia scoperto di come tutti gli eventi culturali, che siano musicali, che siano di lettura, che siano d'arte, rendono proprio la nostra vita molto più giovane, ma a livello biologico.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.

Mace, Salmo e Cola Pesce con Cattive Abitudini. Questa la loro canzone che avete appena ascoltato alle 11:30. Siete su M2O e ci stiamo interrogando su come sia ormai dimostrato scientificamente, o almeno a livello universitario, da un gruppo di ricercatori che ha detto proprio che frequentare eventi culturali di qualunque genere fa invecchiare più lentamente. Qui parliamo proprio di numeri, ma non quella cosa del ah no, mentalmente ancora molto giovane. No, parliamo proprio di senso estetico, parliamo proprio di pelle, di rughe, di capelli bianchi. Infatti, chi frequenterebbe eventi culturali variegati avrebbe un invecchiamento inferiore del 4%. Tra poco vi spiego cosa succede. Ora, M2 Old.

Una carriera iniziata nel 1987, ottima annata, ma nel 1990 trovarono un grandissimo successo. Sto parlando del duo hip hop dei Two in a Room con Wiggle It. Li avete appena ascoltati per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E troverete anche la motivazione ricercata, scientifica e universitaria per cui le persone che frequenterebbero eventi culturali a vario titolo, che siano mostre d'arte, che siano concerti, che siano dibattiti, che siano qualunque cosa, hanno un rallentamento dell'invecchiamento biologico. A dirlo non siamo noi, ma come stavamo raccontando appunto questa ricerca, visto che proprio va a modificare il cosiddetto orologio epigenetico. Allora, sembra una parolaccia, ma a dir la verità è proprio tutto quello che stimola la velocità con cui il corpo invecchia biologicamente, indipendentemente dall'età anagrafica. E in più, anche su questa ricerca condotta su 3500 cavie, chiamiamole così, hanno notato che tutto il gruppo che frequentava almeno una volta a settimana un evento culturale dimostrava da 1 a 2 anni in meno rispetto agli altri che invece non frequentavano nessun evento culturale. Allora, io mi aspettavo magari un po' più di giovinezza, però comunque prendiamoci da conto anche questo 1 o 2 anni in meno a livello biologico. E viene paragonato anche, sempre secondo i ricercatori, ad un effetto di fare un'attività fisica almeno una volta a settimana. E in Italia, vi dico anche la verità, siamo messi benissimo da questo punto di vista. Siamo una popolazione che, per merito anche del nostro inestimabile patrimonio artistico, i patrimoni, i siti dell'UNESCO, insomma, tutto quello che volete, abbiamo molte occasioni, molta possibilità di frequentare eventi culturali. Tanto per dare un dato e capire anche quanto ne siamo appassionati, secondo i dati del Ministero della Cultura, i musei e i siti archeologici statali italiani hanno registrato nell'ultimo anno 60 milioni di ingressi, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Bravi tutti!

0: La versione originale era di Amanda Lear del 77, qui però rivista da Harris & R, Queen of Chinatown, la canzone che avete ascoltato alle 11:40 minuti, anche con quel tocco di disco music che ci riporta negli anni dello studio 54 di New York, che è diventato un fenomeno culturale. Di questo stavamo parlando, di come la cultura possa aiutare anche a livello biologico a rimanere giovani. Non a caso abbiamo preparato il bagno di cultura generale su M2O.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
1: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

effettivamente oggi non avevamo ancora assegnato la Coppa Romanticismo. Beh, d'altra parte non potevamo non assegnarla a John Legend e la sua All of Me, una versione remix di Tiesto, appena ascoltata alle 11.46 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo, le sorti dell'umanità? Beh, direi proprio di sì, anche perché il 26 maggio, ma del 1805, Napoleone veniva incoronato imperatore d'Italia. Ma così, proprio con una cerimonia per pochi intimi, non a caso Napoleone Bonaparte veniva incoronato re d'Italia.

ascoltata su M2O alle 11.51 minuti, dove continua il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi, benissimo, il 26 di maggio, ma del 1923, si disputava la primissima edizione della 24 ore di Le Mans, quindi tutti gli appassionati sapranno benissimo per filo e per segno cosa accade quel giorno. Sempre oggi, ma nel 1897 invece veniva pubblicata la

0: J Balvin con Coco. Marlene, io te lo dico, oggi sono furente. In questo momento qua sono furente, mi hai anche visto.
1: Che fuori
0: l'altro.
1: Onda incredibile.
0: Fuori onda incredibile. Ma a cosa ti riferisci, cara Marlene? Ne vuoi parlare? Guarda, già è stata una mattinata molto intensa. Abbiamo fatto i nostri dibattiti, la nostra musica. Facciamo una bella cosa.
1: Ok.
0: Io ti passo il microfono.
1: Bravo.
0: Che tu mantieni la calma. Io adesso, guarda, vado a querelare veramente.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Camomillina a mezzogiorno per tutti, offerta da Davide Rizzi. Calma, il sangue freddo, due ore insieme. Ciao, sono Marlene. Ciao Davide, a domani, forse?

Cheri. Di martedì, DJ Antoine, M2O. Ciao, come va là fuori? Sono Marlene, anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di due ore, martedì mattina, ancora per un pochetto, poi vi accompagno dritti dritti nel pomeriggio. Vi faccio partire dalla Germania oggi, poi facciamo il giro del mondo e arriviamo in Inghilterra. 342-654-3210, temperature estreme, velocità al massimo. Mamma, che caldo oggi, ci rinfreschiamo un po'? M2 Hot.

essere molto bello sentirla live, per esempio al Pacià, Ibiza, dove Robin Schulz ha le sue residency partite a metà maggio. Questa è la sua nuova, si chiama Better Times, con la voce di Barbs, questa cantante greco-americana.

0: Rock, la voce di Khalid. Ciao, ben arrivato, sei su M2O, più musica.
1: M2O. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Like a yo-yo, like a yo-yo.

0: chiama Flamenco Paranoia, il nuovo singolo estratto dall'album Amatore di Samurai J, che poi Amatore sarebbe il suo cognome. È stato anche a trovarci la settimana scorsa. La canzone l'abbiamo appena ascoltata insieme. Sei su M2O, io ridico il nostro numero che non si sa mai, 342 654 3210. Continua il nostro viaggio musicale insieme con me fino alle 2.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

0: poesia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pelé, Maradona, Maldini, Cristiano Ronaldo, El Pibe. Ma perché ci sono tutti questi nomi di giocatori nella canzone che abbiamo appena ascoltato, la nuova di Shakira, che si chiama Dai Dai? E vabbè, ma perché lo sappiamo, no? È il nuovo inno dei mondiali. Ma è meglio Waka Waka o questa Dai Dai? Diamole il tempo di entrarci nelle orecchie prima di capirlo. Nel frattempo Shakira non aspetta nulla e ha già detto che sta destinando il 100% dei suoi diritti al fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, sempre in pe-

sempre bellissimo rivedere i videoclip delle canzoni degli anni 90. 1998, Novi and Eniac, Superstar, e nel video si vede un sacco di gente che entra felice al live. M2 Old.

Mi piace tantissimo. I don't mind. Mi piace la voce di questa ragazza che è incredibile. Ezra Nurey si chiama. Lui si chiama Sam Jacobs. E questa è sempre M2O. Più musica.

0: Straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

Way, Lady Gaga, Docci, M2O, mezzogiorno e 49 minuti, ma come siamo precisi? Ma fatemi salutare subitissimo gli International. È arrivato Michele dal Lussemburgo con Hélène, spero di averlo pronunciato giusto. 342-6543-210, questo è il numero per gli International e anche per tutti gli altri, soprattutto per quelli che magari oggi vogliono portarsi a casa i nostri gadgets giocando al Play With Us. La canzone fortunata di oggi è Beautiful. Non è che è bella, si chiama proprio Beautiful, poi è anche bella. La canzone di Anima con Joji, questo artista giapponese. Giappone, terra incredibile, ma adesso è vietato andare a visitarla. È un po' perché arriva la stagione del caldo estremo, davvero ad agosto dicono che... No, lo so, uno ha le ferie solo ad agosto, che fa, non va? Ma è bella tosta. E in più ha un grandissimo problema di overtourism, ma non dappertutto. Per esempio c'è un posto dove si sono inventati di trasformare l'aeroporto fino al 2029 e lo hanno trasformato in un hub per i Pokémon, praticamente tutto a tema Pokémon. Quindi tu vai lì mentre aspetti magari di fare scalo, vai a caccia di Pokémon e poi sali sul volo dopo se riesci a non perderlo. Lo fanno perché lì, al contrario del resto del Giappone, hanno un problema di poco turismo nella prefettura giapponese di Ishikawa. Troppo turismo, poco turismo, non si sa più cosa fare. E in questi giorni sto vedendo un po' di video che riguardano Roma e Firenze, per esempio. Direi che lì, amici romani, fiorentini, come siamo messi a turismo? C'è Benny Benassi, subito!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: A Roma ci sta un sacco di gente. La sintesi del messaggio di Roberto sul turismo romano. Allora, 342-6543-210, questo era il numero da utilizzare per provare a vincere t-shirt, cappellino, portapasse e stickers.
3: Play with us, Andrea da Busto Arsizio.
2: Andrea da Busto Arsizio, sei tu il vincitore, bravo, ti chiamiamo noi.

0: Joel Corri.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
0: FM Lab su m2o.it. Luna in punto, dai che è già martedì pomeriggio. Sono Marlene e sta per arrivare una bella pausa pranzo al ritmo di M2It.
2: M2O. Più musica. M2O. M2It.

0: con James Arthur. Lasting Lover, vorrei chiedervi come va là fuori, ma al 342-6543210 arrivano messaggi come rivoglio l'inverno, foto di cruscotti a 39 gradi.
1: Ciao Marlenzita!
0: Buongiorno!
1: Per fortuna che ci sei tu con una bella musica, con questo caldo non ce la faccio più. Ciao Marlenzita!
0: Si muore di caldo! Allora, un abbraccio da una stoccarda caldissima, anche Manuela International. E niente, arrendiamoci, che possiamo fare? Magari ascoltare una canzone nuova, ci distraiamo così.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

dei King dell'Afro House, dal Sudafrica Kazango, con l'italo-spagnolo Alejandro Garrido. Questa si chiama Aie, il nostro M2 Hot.

0: Noise Noise, Dracula, M2O. Allora, Anthony dalla Svizzera, io adesso alle 2, quando finisco, esco e vado a comprare dei fiori per il nostro anniversario. Anthony mi scrive: quest'anno sono 4 anni che ti ascolto ogni giorno. Ma che bello, grazie
1: Marlene. Dimmi. Ma si sta benissimo oggi, sono sopra un tetto, comincia la bronzatura.
0: Mamma mia, comincia la stagione degli eroi che lavorano all'aperto, vi stimo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino.

0: e kfuturefestival.it.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

every day. The Heat on Emmett Rocks.

Vorrei, madame, volevo capire, io due cose volevo capire. Uno, se siete andati al cinema a vedere King Marrakesh 25, 26 e 27 di maggio, quindi avete ancora stasera e domani. Molto bello, un docufilm sulla sua vita, diciamo così. E poi volevo capire se vi siete segnati la data del 7 giugno per vedere anche Madame tra gli artisti che saranno presenti alla serata 1212 Celebration all'interno della festa di Radio DJ Party Like a DJ. Il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata.

Non so voi, ma io ho alzato il volume fortissimo. Vibra il pavimento. 1998, Ilario G, Carnaval de Paris. Un altro mondiale. M2 Old.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
1: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Stop that.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in

silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenè.

Swift? Che fai, non gliela metti? È successo, è stato intervistato durante un programma radiofonico e gli hanno chiesto che canzone vuoi ascoltare e lui ha scelto proprio quella che abbiamo appena ascoltato insieme. Perché? Perché ha spiegato che sua figlia Charlotte è super mega fan di Taylor Swift e gli hanno chiesto: ma quindi vai al suo matrimonio che sarà il 3 di luglio, forse a New York, perché non si sa nulla di quel matrimonio lì, se non che sarà, lo definiscono il matrimonio del decennio, ok? E lui ha detto: allora no comment, nessun commento per il momento, spero e sono sicuro che forse un invito arriverà, ma vedremo. Che fai Taylor, non inviti il principe? Allora non si sa veramente nulla su questo matrimonio, vogliono tenere assoluto riservo, però c'è una cosa che ha fatto molto sorridere, forse non lei ma tutto il mondo, ovvero che erano a vedere una partita di NBA lei e il suo futuro marito Travis Kelce, che cosa ha fatto? Si è bevuto una birra ma proprio tipo sollevando la lattina con la birra che cade diretta in bocca per poi addormentarsi. Ci sono le foto ovunque di lei che lo guarda malissimo. Certo, se pensi che quello sarà tuo marito tra un mese, dici aspetta, ci posso ripensare ancora 2 minuti?

Never Change, la canzone di Don Diablo. Ehi, ma queste che arrivano sono le ultime due di oggi? Ah sì, poi ci dobbiamo salutare. Cominciamo con Edward Maya.

0: Treasure D.O.D. l'ultima di oggi. Allora dai, ci salutiamo e torno domani come sempre a mezzogiorno. Vi aspetto puntuali, c'è Ilario, ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Esterimo sto a ragionare.
1: Michael Fenner, appena ascoltata di martedì pomeriggio, da poco passate le due. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 14 e le 17 e adesso con una canzone nuova. Avete sentito dire in giro che Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente, dopo 10 anni che era pronta,

M2 Hot, Martin Garrix ed Ed Sheeran, con una canzone che è in giro da un po' di anni e chi li ha visti dal vivo, appunto negli ultimi anni, sicuramente l'ha ben presente e la conosce, però è uscita soltanto adesso come singolo. Repeat It, novità qui su M2O.

are my sunshine girl, titolo della canzone di Wookiee. Anzi, adesso fatemi essere preciso, la canzone è Sunshine My Girl. Rinventiamoci titoli che Wookiee non ha mai dato. Sono le 2.20, M2O, state ascoltando noi e ci tengo a segnalarvi che questa notte tornerà Dance With Us, i migliori DJ ogni notte su M2O. Oggi Viti Lucchi e Alok. Dance With Us.

0: with us.
1: Quando assaggio una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però!
1: Quando ti dicono che è a misura.
2: Ah, però!
1: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici

0: Hisense avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

31 di un bollente martedì. Quando è che hanno detto che scendono queste temperature? Oh, fino all'altro ieri non vedevamo l'ora che si alzassero. Adesso già si parla solo del oh, quando scendono. Siamo così, siamo proprio fatti così. 342-654-3210, il nostro solito numero, lo sapete, per qualunque cosa lo potete usare. A un certo punto

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.

0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300

0: weekend freschissimo.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

Chi è stato? Forse Bob Sinclair? È stato Bob Sinclair a realizzare questa versione di Ralphie Rosario? La risposta è sì, tra l'altro anche in tempi molto recenti. Take Me Up, Gotta Get Up, titolo della canzone di Ralphie Rosario, che è rimasto lo stesso anche nella nuova versione di Bob Sinclair, che noi abbiamo appena riascoltato qui su M2O, poco prima delle 3. Poi ci tengo molto a salutare gli amici che ci ascoltano nella zona tra Imbersago e Villa D'Adda. Avete presente le province di Lecco e di Bergamo, che sono divise fra loro da un fiumiciattolo che si chiama Fiume Adda. Allora, è diventato, come si dice in questi casi, virale il traghetto che sta facendo un servizio che, beh, per cui non è più, insomma, non era progettato per questa massa di movimento, il traghetto che collega le due sponde del fiume fra Lecco e Bergamo, o meglio fra Imbersago e Villa D'Adda, che sono i due paesi che vengono uniti. Recentemente in quella zona hanno chiuso un ponte per fare dei lavori e i pendolari che fanno avanti e indietro hanno qualche problema, quindi qualcuno magari in questo momento ci sta ascoltando imbottigliato in coda su una delle vie alternative per raggiungere la propria meta. Qualcun altro invece ha scelto l'alternativa così poetica, così meravigliosa, che appunto è il motivo per cui è diventata virale. Se ne è parlato praticamente su tutti i giornali, sia di carta che non, negli ultimi giorni. E cioè un traghetto che ha 500 anni. Si chiama traghetto di Leonardo, perché è un certo Leonardo. Avete presente Leonardo? È un'invenzione sua. Chi si muove senza motore? Praticamente sfrutta soltanto la corrente del fiume Adda, e poi c'è un sistema con una fune, con un cavo d'acciaio e 10 volontari che, immagino a turno, non tutti e 10 contemporaneamente, ci lavorano e lo fanno andare da una parte all'altra. Molto meglio che la coda sugli altri ponti. More music.

musica, e la musica è quella di M2O, ora con You, Only You, la nuova canzone di Alex Varulfi. Sì, eh? Questa invece è dei Medusa.

il titolo della canzone dei Medusa appena riascoltata. Dove? Qui su M2O. Un minuto dopo le tre.

Wanderlust, nuova canzone di Clapton. Questa non arriva subito, devi ascoltarla due o tre volte, ma poi ha un certo effetto, direi. Fra le novità di questi giorni qui su M2O.

0: fatto questo è però Runway, la loro canzone, quella che le ha rese popolari e che fa parte della colonna sonora del famosissimo film. Riascoltata qui su MLO alle 3.20 quando... Sai che cosa mi è venuta? Fa incredibile che tutti martedì a quest'ora mi venga una gran voglia della musica del DJ Time. E per fortuna che c'è un'anteprima di DJ Time in the mix.
1: L2O

0: Veloce anteprima e stasera nuova puntata a mezzanotte. M2O.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

cattive abitudini. Mace, Salmo e Colapesce qui su M2O alle 3:30. Mi funziona ancora lo smartphone? L'avete lasciato al sole 20 secondi e l'avete buttato e state aspettando che vi arrivi quello nuovo. Vabbè, se fosse andata così, niente, non è per voi. Invece se lo avete salvato potreste provare a partecipare con lo smartphone a Play With Us, mandando un messaggio al 342-654-3210 oggi quando c'è la canzone di Anima, Beautiful, che qualcuno fra voi potrebbe vincere.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: It's so beautiful, it's so beautiful. Riuscirci, guarda, mandi il messaggio e riesci a vincere con Play with us, è beautiful, eh. Bisogna provarci più volte però se non ci si riesce, poi prima o poi. Anima, Beautiful è la canzone che avete appena ascoltato, che è quella con cui oggi si gioca Play With Us. Regaliamo t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Ma qual è il numero? 342-6543-2110, sempre il solito. E stavolta gli esclusivissimi gadget di M2O sono per Michael di Cesena.
0: M2O, M2O.

0: M2O.
1: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
2: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
4: Yeah.
1: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
3: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
4: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
19: Exquisa.
18: La bontà va condivisa.
20: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.

0: Non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: di... E beh, ma per semplificarci la vita se le inventano tutte. E Like It è il titolo della canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Manca 10 alle 4 e mi stavo chiedendo se qualcuno fra voi lo scorso weekend avesse seguito la partita di calcio LA Galaxy contro Houston Dynamo. Qualcuno l'ha seguita? Ma magari non è una cosa proprio per tutti gli appassionati di calcio, però immagino che qualcuno abbia guardato quel match, è stato trasmesso da Apple TV anche in Italia, e forse una cosa più interessante rispetto alla prestazione sportiva delle due squadre è il come la partita è stata ripresa e poi trasmessa. Vabbè, trasmessa come si trasmettono tutte le altre partite, ripresa invece no, non con le classiche telecamere a bordo campo presidiate da dei cameraman e che hanno filmato il match, ma con un tot, non neanche quanti, con un numero piuttosto importante di iPhone 17 Pro. Sparsi per tutto il campo, ce n'erano dentro la rete, ce n'erano appesi per aria dentro lo stadio, ce n'erano a bordo campo e con una regia molto complessa hanno tenuto botta, cioè la resa televisiva dell'incontro di calcio è stata all'altezza di come sarebbe stato invece se ripreso con le telecamere tradizionali. E voi direte, sì vabbè, ma allora che ce ne frega? Eh no, guarda che questo cambia, potrebbe cambiare le cose. Ora, attualmente nessuno ha deciso che le partite di calcio d'ora in poi si gireranno con i telefonini, però Apple ha tutto l'interesse, con un'ottima mossa di marketing, a dimostrare che è fattibile. Guarda, tu lo puoi fare, considera che ti costerà probabilmente un terzo.
1: Più musica.

0: in questi ultimi giorni qui su M2O. Ok, l'abbiamo appena ascoltata poco prima delle 4. M2O. Ciao famiglia del morning show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli, Family and Friends, sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

mentre le temperature continuano a salire. Cerchiamo di cavarcela, diciamo, cercando l'ombra. Un minuto alle 4.

0: la versione di Axwell di questa canzone di Ivan Goff. Beh, canzone di Ivan Goff, diciamo la sua versione della celeberrima In My Mind. Ok, così va meglio, così non si offende nessuno, perché sennò c'è il rischio che ciò succeda. Sono le 4:07, è martedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. Sai cosa ci vorrebbe adesso? Un bel ghiacciolo, non so, la menta per esempio. La menta andrebbe bene. Un ghiacciolo di 2 metri quadrati. Non so se li fanno. 2 metri quadrati potrebbe andar bene. Adesso ce n'è una nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The

questa canzone nella versione di Tiesto, appena ascoltata qui su M2O. Ah, proprio quello di cui c'era bisogno, guarda. Oltre al ghiacciolo da 2 metri quadri c'era bisogno di una canzone tipo questa qua.

0: guarda quello davanti che non parte nonostante sia verde, ma per chi ha i piedi a mollo, tipo Sara, che mi sa che ha inaugurato proprio oggi la piscina, e sembra nuova, fiammante, la piscina nel giardino di casa. Beata a te, Sara.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

versione di Boys Noize che piace molto a noi di M2O, che abbiamo appena riascoltato. Tame Impala, che penso senza troppa paura di essere smentito potrei affermare essere uno dei progetti musicali più interessanti degli ultimi anni. Vabbè, frase che esprime, diciamo, perfettamente il concetto. Ci sarebbe

0: inizio degli anni 90, 1995. Fra le canzoni che ballavamo c'era anche Booyah, Here We Go, questa di Sweetbox.
1: M2O.
2: Mass musica.
1: More music.
2: M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
3: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti

0: Di Fragola. Ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Ego, questa canzone è sua, eh? That's when you know. Basta, chiuderei qui la rubrica dei consigli sentimentali, anche perché non è che mi ci senta del tutto a mio agio. Poco prima delle 5 di questo bollente martedì pomeriggio, quando stavamo maneggiando dei dati, e qua quando maneggiamo i dati, no, perché rappresentano un po' il come ci stiamo evolvendo, e sai che forse stiamo guarendo per alcune cose. Allora, vi ricordate l'overtourism che l'anno scorso ha massacrato tanti quei posti bellissimi che uno non se li può godere, perché se ci andiamo tutti contemporaneamente a fare le vacanze, come ti puoi godere un posto bello? Diventerà automaticamente un postaccio dove non vorrai mai più tornare. L'overtourism, così anche 2 anni fa, era presentissimo nell'estate italiana. Quest'anno forse qualcosa sta cambiando. Dico forse, perché lo valuteremo a settembre poi alla fine com'è andata. Perché pare che sempre in meno noi italiani andiamo sui social a capire dove andare in vacanza e sentiamo sempre meno l'esigenza di mettere le foto di dove siamo stati. Il discorso vale per tutti, anche per quelli che non hanno mai sentita questa esigenza, che sono tanti, fidati. Però metà di noi nel 2019 guardava su Instagram dove andare in vacanza. Pare che nel 2026 lo faremo soltanto il 6% di quelli che decideranno di farsi una vacanza. Te l'ho detto, guarda che stiamo guarendo.

0: Frequencies, questa canzone sua e l'avete riascoltata su M2O. Oh, hai visto l'ora?
1: Io andrei vista l'ora.
0: C'è Albertino, è tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Quindi cediamo la linea a The Cave e ci risentiamo domani alle 2 su M2O. Ciao a tutti, da Ilario.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Alfa e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ciao Ilario!

0: Come tutti i giorni siamo qui da The Cave Studio, Palazzo della Radio, via Massena 2 Milano, Italy, caldissimo per Albertino Everyday. C'è Gabbiani? C'è Gabbiani? Ieri poi, ieri quando abbiamo terminato, ho pensato che comunque il fatto che a Milano facesse così caldo non era poi una grande informazione. In verità poi, guardando il meteo, ho capito che Milano era la città più calda d'Italia, quindi è normale che noi siamo sorpresi, perché le altre città, per esempio al sud Italia, come diceva un mio amico, nella bassa Italia, è meno caldo che a Milano. Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi. Ciao, sono Albertino.
1: Accendete tutte le luci.
0: Spargetta.
1: Accendete le luci.
0: Oh,
1: t'ho riconosciuto.
0: Ma ecco. Mario?
2: Sono qua, Alberto.
0: Come mai sei vestito da Zelensky oggi?
1: Oggi è verde speranza.
0: Hai visto che hai vestito un po' bellico, un po' militaresco?
2: Sì, da quei generali.
0: Sì, vero. Però stai bene, devo dire.
1: Grazie.
0: Basta che non tieni un Kalashnikov sotto la console.
1: No, il Kalashnikov no, però ho un'altra arma che potrei far partire da sotto.
0: Se il buongiorno si vede dal mattino alle 5 del pomeriggio.
1: Esatto.
0: Questa è una battuta a doppio.
2: No, che vale il doppio, perché se l'ha autodetto, no? Del
0: sì.
1: Ma avete pensato a quella cosa?
0: Certo.
1: No, io non ci ho proprio pensato.
0: No, non fare il pistola. Allora c'è anche alle Lippi, che però per fortuna giovedì non c'è. Poi abbiamo Shorty.
3: Ciao Albo, ciao ragazzi.
0: Tre punti per Shorty.
3: Oggi anche più di tre, Albo.
0: Perché è andato dal dentista, gli dentista. Ha messo i punti.
3: C'ho i punti in bocca
0: e quindi tre punti per Shorty.
1: Sì. Allora,
0: ma lui te l'ha detto il dentista, tre punti per Shorty.
3: Metto Shorty, oggi sono sei punti.
0: Quindi sei punti per Shorty. E poi c'è la Ginger.
1: Ehi,

0: Marco si assenterà perché dovrà seguire l'arrivo della tappa odierna del Giro d'Italia.
1: Esattamente.
0: Dove vai?
1: Vado in Svizzera.
0: Ah,
2: abbiamo detto
1: vado
2: ieri, no? C'è
1: sì.
2: stata anche la polemica di Mario che vorrebbe nazionalizzare il giro e farlo fare tutto in Italia, no?
0: Ha ragione.
2: Abbiamo raccontato che è partito dalla Bulgaria, la Ginger ci ha raccontato
0: se
2: della
0: si chiama
2: tappa
0: Giro
2: di
0: d'Italia, scusami, sì. Alessandro Lippi di Viareggio.
2: Però il business is business, quindi
0: ho capito.
2: Gli sponsor.
0: Ginger.
3: Ma scusate, dove in che punto della Svizzera?
0: Bellinzona,
2: da Bellinzona.
1: Bellinzona.
0: Sì, ascolta,
2: si parte da Bellinzona.
0: Ma ce l'hai il bollino autostradale sull'elicottero? Quello del 2026?
1: No, dall'elicottero non ce l'ho.
0: Non serve?
2: Ci vuole anche andando
1: no,
2: per via
1: aerea.
2: Per via aerea non ci sono mica caselle.
3: No. Guarda che se non hai il bollino ti abbattono dal basso.
0: Però pensa agli svizzeri come sono intelligenti. Ti danno un bollino, lo paghi 50 franchi e per tutto l'anno sei a posto. In Italia invece autostrade sempre intasate, con interruzioni, con deviazioni, code infinite e le paghi. Oggi vota
3: Albertino.
0: Populismo.
2: Weekend ci sono
0: funziona
2: state
0: sempre.
3: Alle prossime comunali vota Albertino.
0: Ormai
2: ci sono state in questo weekend, non ho visto il tuo nome in nessuna lista.
0: A saperlo prima.
2: Tempo,
0: sai quanti? Avevo un programma con una serie di cose da tipo
2: fare.
0: Migliorare i caselli, queste cose qua.
2: Beh, questa sicuramente. Cioè a livello nazionale faresti colpo con un focus sulle autostrade, però essendo private
0: ci penso.
2: È un po' un problema. Vabbè.
0: Ginger, quindi ci sentiamo dopo per
1: dopo perché sarò all'arrivo di Cari nel Canton Ticino e aspetterò questi ciclisti. Vediamo come si comporterà il color Tiffany.
3: Poi Alberto, digale porta il cioccolato.
0: Cosa?
3: Digale porta il cioccolato.
0: Portaci del cioccolato
1: il
0: dalla
1: Toblerone,
0: Svizzera.
1: Volete?
3: Beh,
0: anche qualcosa di più alto, eh. Se ci pensi bene lì puoi fare di più, eh.
1: Va bene.
0: Ok. Allora oggi, amici ascoltatori, come sempre vi regaleremo i nostri gadgets. Abbiamo dei gadgets estivi. T-shirt, cappellino, portapass, stickers. La crema abbronzante arriverà, Mario.
3: Okay,
0: quando è il momento? Vabbè, è il momento, lo so.
3: Okay.
0: 342 65 43 210. Eh?
3: Sì.
0: Ok. Al pianoforte chi c'è?
3: Pianoforte.
0: Cos'è? Un tappeto.

0: John Summit, che qui ha collaborato con un certo The Vault, Julia Church, per la canzone che si chiama Shades of Blue. Io penso che per mettersi d'accordo John Summit abbia fatto...
1: Cosa? Un summit?
0: Tre punti per far giusto, giusto, giusto.
1: Poi comunque il Vault è qua a Milano, è un locale molto bello, magari si sono messi d'accordo bene per fare una, anche un'ospitata, può essere.
0: Questa è una battuta che non ha capito quasi nessuno, Mario, se la vuoi spiegare.
1: È il Vault, ma tu hai detto in collaborazione con...
0: The Vault.
1: The Vault.
0: E è un cantante che non c'entra niente con la discoteca milanese.
1: Sorry.
0: Che tu stai citando per avere dei free drink ed entrare gratis nella prossima stagione.
1: No, quello no.
2: Per essere in line up, per esibirsi.
0: Addirittura, ma no, ma è un locale, sono tutti vestiti di nero e fanno techno. Tu fai techno?
1: No, lui lo conosce
0: bene. Fai underground?
1: Alle Lippi lo conosce il locale.
2: Beh, tutti lo conosciamo.
0: Chi sei? Mario Alicante? Allora, stai calmo. Stai nel tuo.
1: Ma di brutto proprio.
0: Allora, incredibile. Purtroppo la Ginger è arrivata fino al Canton Ticino. E questi erano già arrivati.
1: E quindi.
3: Aspetta!
0: Stai già tornando indietro.
3: Ma non ci credo, ma sono partiti dei cori che dice uno scema.
0: A te?
3: A me!
0: Ma come si sono permessi?
3: Ma guarda, io sono appena arrivata ed è già finita la gara, stanno andando via tutti.
0: Non è vero.
3: Ma è vero, ma che disdetta!
0: Non sei neanche scesa a prendere del cioccolato.
3: Ma no, perché guarda, mi hanno salito proprio. Una figuraccia che non ti dico.
1: Ma qua si pone un problema sull'organizzazione. È possibile che non sapevamo l'orario
0: dell'arrivo?
1: Ho capito, ma che è come se
0: anche
1: messo.
0: Perché questi poverini sono partiti alle due, anche cioè, sono partiti
2: prima.
0: Bastava
2: seguirli dall'alto. Ma qui è un problema del pilota dell'elicottero.
0: Perché noi abbiamo
3: arrivati i primi ciclisti, mi hanno detto. Vingegaard, che ha
0: Vingegaard
3: che ha dominato la tappa svizzera, è arrivato prima.
0: Ah.
3: E quindi gli altri l'hanno rincorso e sono arrivati tutti con quei 10 minuti in anticipo.
0: Va bene, vabbè, dai.
1: Alberto,
2: dominio.
1: Alberto, chiedi se quello con la maglietta fucsia.
0: Ma Tiffany dove è arrivato?
3: Non lo so che maglietta c'aveva, non l'ho fatto in tempo a vedere.
0: Non l'hai visto.
2: Vingegaard rosa.
0: Una domanda, visto che ci riallacciamo alla puntata di ieri, dove Mario ha insinuato una cosa veramente spiacevole nei miei confronti.
3: Sì.
0: Perché ancora mi è rimasta qui, ma i ciclisti hanno le mutande?
3: Allora, i ciclisti no, non le indossano le mutande.
0: Non le indossano,
3: no.
0: Hanno quel pantaloncino con la protezione...
3: Sì, protezione che si chiama la conchiglia, no?
0: Sì. No,
2: hanno
0: è per il sedere.
2: È un pantalone di un tessuto particolare rinforzato sia nella parte inguinale sia nella parte... Nella parte
1: chi è informato su queste cose?
0: Chi?
1: Tuo fratello Linus.
0: Ah, sicuro.
1: Chiama Linus!
0: Ma no, ma ce li ho anch'io quei pantaloni lì. Dai, tu non li hai mai portati i pantaloni con il rinforzino?
1: Sinceramente no.
0: A parte, Ginger,
3: sì.
0: Torna!
3: Arrivo.
0: Grazie. A parte che tu ieri hai insinuato che io non porto le mutande. Come ti sei per me? A parte che non è vero.
1: Io ho fatto una battuta e si è aperto un mondo, non ho capito.
0: Che mondo si è aperto?
1: E tutti a dire che
0: tutti
1: tu non
0: chi?
1: Tutti!
0: Ma non è vero!
2: No, allora il dibattito fuori onda si è acceso soprattutto dopo la trasmissione. E perché non riproporlo anche oggi un po' questo
0: ma
2: tema
0: perché no?
2: Caldo?
0: Qual è il tema caldo?
2: Ma il tema caldo è il fatto che ci chiedevamo se tutti noi portassimo sempre le mutande.
0: Tutti noi chi?
2: Noi.
0: Tu le porti i shorty?
4: Io sì.
0: Quante ne hai?
4: Una.
0: Ah,
4: cioè ne metto una alla volta.
2: Io ad esempio a casa no.
0: Ah, tu a casa,
2: casa no.
0: Guarda, è una scena che non voglio neanche immaginare.
2: Soprattutto nelle tute comode, sotto i pantaloni estivi, sotto i pantaloni di lino quelli estivi, non si portano e non sono l'unico a non portarle.
3: Però
2: te.
3: Io entrerei nel vivo del programma, Alberto.
0: Ma perché cosa?
3: Perché Lippi va in giro senza mutande.
1: No, ma che schifo.

0: tutto.
1: Sì, non ci interessa perché sono cose personali.
2: Poi io sono convinto che all'ascolto c'è qualche ascoltatore che non porta le mutande anche durante il pomeriggio, durante il lavoro. Io conosco personalmente
3: la mia amica Daniela non ha le mutande.
2: Non ci credo. Che anche con i jeans non portano le mutande.
0: Fermi tutti, c'è l'annuncio.
1: Qual è l'annuncio?
0: Prova, vai, io? Per gli ascoltatori, vai.
1: Ma veramente mi fate fare?
0: Sì, vai.
1: E voi? Portate le mutande o no? Che domanda è?
0: Ma questo è solo per gli uomini, giusto?
1: No, è per tutti.
0: Anche le donne.
3: No, la mia amica non le porta.
1: Ma la tua amica chi è questa?
3: La Daniela.
1: Ma è quella che fa le puzzette.
2: Allora, però
3: quella è la Sara.
2: L'uomo in questo caso ha una difficoltà in più perché la mutanda nasce anche come sospensorio per tenere la parte
1: appunto.
2: Su. Quindi non portarle può essere scomodo, soprattutto nel periodo estivo dove il pantalone di lino lascia intravedere molto.
4: Poi fa male.
1: Fa male, ragazzi.
4: Sì, ho avuto un problema in passato. Non va bene quella roba.
1: Comunque, se proprio volete mandare un messaggio.
3: Ma Vanessa non le porta, per esempio.
1: Chi è sta Vanessa?
3: È un'ascoltatrice.
1: Vabbè, dai.
3: Allora, guarda Pate che se per... non le porta.
1: Guarda, chi non le porta?
3: Pate si chiama.
0: Guarda che per l'uomo che se
3: Leonardo.
0: Guarda che se l'uomo, se lui sta tranquillo è tutto a posto, ma se si sveglia è un problema.
1: Ma per

0: Medwo, abbiamo appena cominciato, sono le 5:20, Albertino Everyday. Prima di questa, che è una canzoncina molto gradevole, si intitola Lie to Me, Harvey, abbiamo sentito probabilmente il brano che ha permesso a David Guetta di scalare tutte le classifiche di vendita, ma poi anche di diventare tra i DJ più popolari al mondo e soprattutto di essere, come dire, coinvolto dai Black Eyed Peas, perché dopo questa chitarrina è piaciuta ai Black Eyed Peas, no?
1: Sì.
0: Quella di Love Is Gone.
1: Sì.
0: Ed è infatti la chitarrina che introduce anche I Got a Feeling, che adesso Mario Fargetta ci canterà.
2: I got a feeling! There's a feeling tonight!
0: Le parole non mi ricordo che erano così.
1: Io non le ho
0: buttate. Guarda che ti sbaglio.
1: Le ho buttate
0: no, era così. A gara fire
1: fire
0: e tu na gonna be a gulla
1: gulla
0: se non sai le parole
3: is gonna be a good night
0: non sai niente
1: hai ragione
0: allora non è strano il fatto che io abbia fatto questa domanda su vostra pressione, cioè voi portate le mutande o meno, è strano, lo so,
1: sì,
0: ma non è strano. È più strano il fatto che qualcuno mi abbia risposto.
3: È un bel po' e secondo me avremo anche delle sorprese da questi messaggi. Vedrete.
1: Aspetta, sta chiamando la Ginger, aspetta.
4: Qualcuno ha voluto allegare anche delle foto.
0: Come? Senza mutande o con mutande?
4: No, senza mutande. Non uso mutande, se volete vi allego una foto.
1: È pulita o sporca? Com'è?
4: Che cosa?
1: La mutanda.
0: Ma se non le usa,
4: non le usa.
1: Anche fatto vedere bene.
0: Vabbè, sono arrivati una serie di messaggi che sarò costretto a leggere dopo la pubblicità.
3: Sarà uno spaccato del nostro paese.
0: Mi devo preparare.
1: No,
0: sì.
1: È uno, dai.
0: Me le tolgo e mi preparo anche io.
5: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
6: M2O Chart.
5: Il sabato alle 21, solo su M2O.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro Ingress e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125, tuo con 400 euro di vantaggi, anticipo zero e interessi zero, TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley, scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale, offerta valida fino al 31 maggio 2026, info, limitazioni e condizioni su piaggio.com, salvo approvazioni di Santander Consumer Bank, info e condizioni su santanderconsumer.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
15: Penny.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny!
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: St. John.
1: Questa canzone è di un periodo un po' particolare del 2019, infatti si intitolava Roses, è una canzone che parla appunto di questo fiore meraviglioso che sboccia quando?
2: Ma credo che la rosa sbocci in primavera.
1: In effetti se sono rose fioriranno.
0: Capito, però.
2: Dai, nel mio cortile ci sono e sono sbocciate adesso. Tre settimane.
1: Sei sicuro che sono rose?
2: Sì, sì, sì, sono rose.
1: Tre punti per Shorty.
3: No, perché a volte perché a volte le rose sono rosse.
4: Maggio giugno.
1: È giusto, corretto. Sì, siamo a maggio giugno. È corretto. Allora, eravamo rimasti, me ne vergogno, ve lo dico a sta storia delle mutande.
3: Perché te ne vergogni? È vita vera, è la quotidianità di nostri ascoltatori, sono usi, perché costumi, abitudini.
1: Una volta perché non avrei mai parlato di certe...
3: Ma i tempi cambiano, il mondo si evolve.
5: Sempre stare a parlare di gente.
1: Allora, vado a leggere dei messaggi che hanno risposto alla domanda: tu porti le mutande o meno?
3: Possiamo scegliere tra questa cosa delle mutande o la storia della drum and bass?
5: Andiamo fino alla fine.
1: Ciao M2O, io sono 20 anni che non porto le mutande. Le mutante, tra l'altro, ha scritto. Quindi
3: perché ne ha un po'.
1: 10 anni senza, scrive Alessandro.
3: E siamo due.
1: Non
3: vai.
1: È igienico comunque.
3: E siamo a due.
1: Per dormire senza. E noi, per noi donne è tutta salute in tutti i sensi, Lorella. Non ho capito il messaggio.
3: No, che lei dorme senza mutande e fa
1: tutta
3: anche
1: salute,
3: bene.
1: Che salute?
3: Vuol dire
1: quale salute?
3: Respira un po'.
1: Monte da Como, io le mutande le porto pure sotto il costume. E
3: questo è un po' schizzinoso, diciamo.
1: Sì, bravo. Ciao Albertino, io non ho mutande al lavoro, Leonardo.
3: E tre, vai. Siamo al 30%.
1: Io le porto solo al lavoro, poi quando torno a casa esco rigorosamente senza, Lorenzo.
2: Perché?
1: Non lo so.
5: Come senza?
1: Non lo so. Sì,
3: siamo a 4, ragazzi.
1: Gente strana.
3: Siamo già al 40%.
6: Ciao ragazzi, Luca da Lucca. Ma io non le porto mai né d'estate né d'inverno in casa. È bellissimo, è un senso di libertà assoluto.
1: In casa,
6: e poi
1: però,
6: è anche comodo d'inverno, perché ti fa da calorifero per le mani praticamente. Ciao.
1: Beh, sono dei messaggi però, che non avrei mai voluto,
3: ragazzi,
1: sentire. Comunque,
3: vi prendete in giro, ma è così.
7: Vabbè, io non le porto né d'estate e né d'inverno. Ah, bene, te. Paolo da Livorno.
3: E 5, 6.
1: Ma quindi mandano messaggi solo quelli che non le portano?
3: Evidentemente,
1: certo.
3: Sì.
1: E tutti gli altri?
8: Ciao Alba.
1: Tutti maschi,
8: eh? Le rippi che non porta le mutande sotto i jeans vuol dire che hai il pipino.
3: Io non ho mai detto. Fermi tu. No, no, no, fermo.
8: È insignificante, perché se io...
3: Ferma.
8: Mettere dei jeans sopra il mio mi massacrerei, quindi
3: ferma.
8: Non per dire, Rippi, non ti offendere, ma insomma.
1: Non ti offendere, è il più grande permaloso d'Europa.
3: No, però non è questione di permalosità. Io non ho mai
1: guarda
3: detto.
1: Guarda come alza la voce.
3: Io non ho mai, io non ho mai detto
1: mia,
3: dei jeans.
1: Mia.
3: Ho detto quando torno a casa, soprattutto nel periodo estivo, è molto più comodo.
1: Sei proprio un
3: non
1: terrore,
3: ho mai parlato di jeans.
1: Stop. Alzo le voto.
9: Alba.
1: Sì.
9: Io ho visto che non devo contenere roba come Rocco Siffredi. In casa le mutande non le porto. Come alle Lippi, anche lui evidentemente non deve contenere roba.
1: Perché non vi vedete, state un po' insieme, fate amicizia.
10: Io non appena arrivo a casa le tolgo subito, estate, inverno che sia. E poi dal venerdì sera alla lunedì mattina non le metto mai. A meno che non abbia da uscire o da fare, insomma.
1: Vabbè, io penso che siete degli schifosi.
3: Alberto! Alberto! Ma tutti quelli che non portano le mutande frequentano le spiagge dei nudisti, allora?
1: No, non c'entra assolutamente niente.
4: Dai, chiudiamo che è arrivato il gelato, va?
1: Appunto.
5: Offerto da me!
1: Sì.
3: Poi lo raccontiamo.
1: L'M2.

questo è un classico della house prodotto in Italia negli anni 90, il nostro amico Franco Moiraghi, che saluto. Il progetto si chiamava Amnesia, era Feel My Body, l'M2 World delle 5 e mezzo.

0: American Girl è il singolo di Harry Styles, che saluto. Ciao Harry,
1: ciao,
0: sicuramente.
1: Ciao.
0: E voi pensate che queste sono delle mie battute stupide che non fanno ridere nessuno, ma Harry Styles vive molto in Italia, quindi probabilmente mi sta ascoltando, perché quando è in Italia Harry Styles ascolta sempre M2O.
1: Wow,
0: e voi pensate che questa sia un'altra delle mie battute stupide, oppure che ci sto provando, che mi sto vantando di cose che non sono vere. E invece
2: Harry Styles,
3: tra l'altro, secondo me
2: secondo
4: un attimo
2: me,
4: Harry, ti richiamo.
2: Harry Styles è uno che non porta le mutande,
0: ma questo lo dici
2: o
0: tu,
2: le porta molto poco,
0: ma sì,
4: uno può pensare quello che vuole.
0: Volevo ringraziare pubblicamente il mio amico e collega Mario Fargetta, che ha pagato il gelato per tutti, ma non l'ha pagato.
4: Perché devi dire queste
0: perché
4: cose?
0: Perché ho assistito alla telefonata dove tu hai finto di voler pagare, facendo anche una voce, sai quelle voci compassionevoli, no?
4: Proviamo.
0: Rifacciamo
4: la scena.
0: Sì, no, ma io vorrei pagare.
4: Vabbè,
0: ma no, ma se non c'è problema, no, Mario, no. Ma è per voi, sì.
4: No, io ho detto, ma no, ma io voglio pagare, ho detto. E invece no, non ti preoccupare, quando vai lì lo paghi.
0: Quindi tu non hai offerto niente.
4: Ma facciamo passare che ho offerto io.
1: Vabbè. Ringraziamo però.
0: Ringraziamo gli amici di Gusto 17, una splendida gelateria
1: buona,
0: qui vicino all'Arco della Pace a Milano, se vi capita.
1: Rossella, grazie.
0: Brava, Rossella, grazie.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Abbiamo un vincitore.
3: Sì.
2: Il Play with us.
3: Di chi?
2: Di martedì 26 maggio. Che vi regalerà?
3: Chi?
2: I gadgets di M1 in ordine di apparizione: t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Vanno a Fano. Stazione di Fano.
3: Chi?
2: Il vincitore che si occupa di salute e sicurezza dell'ambiente è un 27enne che si chiama Romolo da Fano.
4: Romolo, Romolo da Fano.
2: Oggi non abbiamo.
3: Rifacciamolo, dai.
2: Non abbiamo preso la nota.
3: Rifacciamolo, dai.
2: No, da qua.
5: Riparto, aspetta. 1, 2, 3.

0: Pronto, Romolo?
1: Pronto.
2: La domanda è d'obbligo.
0: No, non te la faccio la domanda, Romolo.
1: Io no, non sapevo, me l'aspettavo da Fargetta.
2: No, no, non posso, non posso cadere così in basso.
0: Dai, va, falla,
3: no,
0: dai.
3: È una domanda storica.
0: Falla, dai.
2: Va bene, come sta Remo?
0: Quanto ridere, dai.
1: Remo. Sta bene, lo saluto. Perché ho conosciuto veramente un ragazzo che si chiama Remo ed è di fan anche lui.
0: Non è vero? E uscite Giuro. Insieme ogni tanto?
1: Ogni tanto sì.
0: Pensa che storia.
1: E condividiamo la stessa passione per il calcio.

0: il peggio per un attimo, poi vabbè. Quale squadra?
1: No, siamo arbitri, non si dice.
2: Ah, siete arbitri.
0: Beh, Mario, cosa? Tu che hai il VAR a pochi metri da casa.
3: Ma non so che categoria arbitrano, da che livello siete?
1: No. Io in promozione e lui seconda e terza categoria.
0: Beh, dai.
2: Bene. Beh. Quindi quando vai ad arbitrare? La domenica mattina?
1: No, il sabato.
2: Il sabato?
3: Ok, sì.
1: La domenica si riposa.
2: Sabato mattina, no,
0: pomeriggio,
2: gioca, no?
0: Pomeriggio.
1: No, sabato pomeriggio.
2: Non so un cazzo di no. Si vede, no? Però vabbè, giusto per fare due chiacchiere.
3: È lì dove c'è il calcio vero, quello proprio.
2: Sì, si litiga? Sì, ti insultano, Romolo?
1: Abbastanza.
2: Qual è l'insulto peggiore che ti.
3: Vabbè.
1: Disonesto, no. Forse disonesto. Disonesto colpisce.
2: Disonesto.
1: Colpisce nell'anima.
2: Non è vero.
1: Disonesto colpisce nell'anima.
2: Che brutto, è uno dagli spalti che urla: arbitro! Disonesto!
3: Aspetta, fammi fare questa domanda: quante volte hai espulso qualcuno?
1: Non si è espulso. Abbastanza.
3: Abbastanza, vero.
2: Quindi come
1: l'ultima
2: sei vestito?
1: Volta sabato. Guarda, sì. L'ultima volta sabato.
2: È gialla la tua maglia?
1: Dipende dal colore delle squadre.
2: Ah, ok. Perché una volta l'arbitro era sempre nero, tanti
1: sì.
2: anni fa.
1: Sì, era sempre nero, esatto.
2: Adesso è giallo.
0: Già giallo, sì.
2: Ah, ok. Sì. Vabbè, io cartellino giallo, un'altra, cartellino rosso.
3: C'era un'altra domanda, ma
2: fischietto. Qual è l'altra domanda?
3: Ma c'è ancora
1: l'altra domanda è.
3: No, te lo dico
1: l'altra
3: io.
1: Domanda pensavo fosse.
3: No, te la dico.
1: L'Ippi a Fano, no?
0: Sì, sarò a Fano a presentare il libro. A fine giugno, grazie,
1: esatto.
0: Per questa anticipazione.
2: C'è grande attesa.
0: Bravo, Romolo, grazie. Il 26,
1: grande per amore, cavolo.
0: Per l'esattezza, te lo dico. Guarda, sarà il 26 pomeriggio. Quindi seguimi pure sui miei social per tutte le informazioni.
1: Ma io lo sapevo per quello.
2: Hai visto sul display della tua radio? Hai guardato cos'è apparsa la scritta? Hai visto cos'è venuto fuori? Cazzo,
1: no,
2: ce ne frega, hai visto? L'ho fatta io quella lì per così, come dire.
0: Vabbè, ho dato un'informazione.
4: Sai che è di Fano, Ilario è mica di Fano.
0: Sì, Ilario sì è di Fano.
4: Così per deviare un po'.
0: Ilario, certo.
2: Sì. Senti, Romolo, ti mandiamo i nostri gadgets e ci sentiamo presto. Quando arriva l'Elippi alla stazione vai a prenderlo.
1: Va bene,
2: ciao, buona serata.
1: Ho preso la fardetta.
2: Va bene, ciao.
1: Buona
2: ciao.
1: A voi.
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi,
5: grazie. Più musica. M2O.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Game and 50 Cent. Siamo nel 2005, era Hate It or Love It ed è un disco rap di 20 anni fa come nuovo, che come nella tradizione della musica rap aveva un sample, perché i dischi rap, quelli veri, quasi tutti avevano un sample, cioè una campionatura, un campionamento da un altro brano. In questo caso il brano era di un gruppo degli anni 70, si chiamavano
1: i
0: ragazzi, io l'avevo detto che il martedì avrei interrogato.

0: Trumps.
1: I Trumps, ed è corretto.
0: I Donald Trumps.
1: Tre punti per Shorty. Il nostro sfidante purtroppo non ha risposto.
0: Il 72 questo sample, eh? Sono venuti in mente tanti altri gruppi.
1: 72, hai trovato l'originale per caso?
2: Sto cercando, Albert.
0: Titolo Rubber Band.
1: Rubber Band. Così capite come si... Perché rubare un campione sembra facile, bisogna saperlo fare con eleganza.
0: Bravo.
1: Questo è l'originale, però poi c'è un punto del brano che loro hanno campionato.
0: C'è sotto. Il sotto, senti.
3: Ma sotto c'è cantato una volta, non riusciva a togliere il cantato.
1: No, ma c'è un punto in cui c'è solo la base. Vabbè, comunque sono i Trumps.
0: Va bene.
1: Il cui leader si chiamava?
0: No, non Donald, no. Non si chiamava Donald.
1: Va bene, va bene. Allora possiamo tornare a noi, alla realtà.
0: Sì, alla triste realtà.
1: Al martedì pomeriggio di un 26 maggio.
0: Qualunque.
1: 26 del 26? 26 del 26, ragazzi. Il 20... Allora, giugno... Cioè il 26, 6 del 26.
0: Ma guarda che è incredibile questa cosa qua.
1: Pazzino, non vedo l'ora che arrivi il 26, 6 del 26.
0: Siamo appena entrati.
3: Bisogna però vedere che giorno è, perché magari è un weekend. Che giorno sarebbe?
1: E cosa c'entra?
3: Vabbè, non puoi dirlo in radio. Se invece
1: ma vengo in radio apposta, apro un microfono e lo dico.
0: È venerdì il giorno in cui sarò a Fano a presentare il libro. È venerdì.
1: Che palle questo libro. Che poi cioè.
0: Siamo comunque entrati ufficialmente nelle 24 ore del picco di calore su Milano. Da oggi, da ora, per 24 ore, su temperature intorno ai 36.
3: Aspetta, però lui è meteorologo.
0: 37 gradi, no, è arrivata adesso la...
1: Avete dormito bene stanotte, ragazzi?
0: Sì, perché ho aperto la finestra
3: anch'io
0: della doppia esposizione.
3: Anch'io.
0: E circolava l'arietta, quella lì,
3: sì,
0: che
3: anch'io
0: mi accarezzava. Senza mutande,
1: ma scusate, ma le news non arrivano?
2: Dovrebbero arrivare, Alb.
1: Perché io vi sto facendo queste domande, ma non mi interessa la vostra risposta. È solo per perdere del tempo.
0: Sai.
3: Quando arrivavo felice, sapi chi? Era senza mutande.
1: Grazie delle mutande, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva dalla Bassa Italia, come diceva un mio amico.
0: Madonna,
1: cosa?
0: Hai rispolverato questo termine, questo neologismo.
1: Sai che lo diceva?
0: La locuzione.
1: Paolo Cevoli lo diceva.
0: Bassa Italia.
1: Dopo dalla Bassa Italia lì. Allora, Napoli. La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Non si è offeso.
0: No.
1: E vabbè. Sempre Napoli, dimenticano i fuochi d'artificio, matrimonio da rifare.

0: fare. No. Vabbè, ma potevo...
1: È il momento clou, dai, ora.
0: Ho capito.
1: È il momento clou.
0: Non è quello il matrimonio.
2: Esatto,
0: è matrimonio è volersi bene, amarsi.
2: E quando tagli la cravatta e raccogli i soldi.
0: Ah, ecco lì.
1: Per andare in vacanza.
0: Marche, troppi cinghiali in giro per la città. Scuola chiusa ad Ancona.
1: Il problema sussiste.
0: C'è cinghiali. Torino. Donna stacca a morsi un dito alla rivale in amore. Si erano viste per chiarire, diciamo.
1: Ma faccia del chiarimento.
3: La domanda è quale dito?
0: Questo non è esatto. Non è precisato, però.
3: Ma l'hanno arrestata?
0: Chi?
3: La donna.
0: Penso che potrebbe. No. Insomma, se ma.
1: Denuncia, è l'altra denuncia.
0: Agri.
4: Gento, Albert.
0: Tre punti per Shorty ancora.
3: No, tu hai detto angry.
0: No, ho detto agri.
1: For the power.
0: Agri Gento. Asfaltano per errore tutti i tombini di una strada. Ora li cercano col metal detector.
2: Siete veramente dei
0: sì, geni. Perché non
1: si vedono più.
3: Dei geni.
0: Roma sorprende il ladro di foglie di limone nel suo orto e lo prende a pugni in faccia. Com'è la scena? Ladri di foglie.
1: Di limone.
0: Vabbè, foglie.
1: Che ti devo dire?
0: Cosa ne fai delle foglie di limone?
2: Però sei entrato in una proprietà che non era.
4: A me mi avevano rincorso per le pannocchie, Alb.
0: Anch'io rubavo le pannocchie da bambino. Vabbè, che esatto. Bello. Cioè, quelle facevi sul fuoco.
4: Cioè, quindi, facciamo
2: scusate,
4: fuoco,
2: stiamo facendo un programma con dei ladri, allora.
4: No, sì.
0: Ex ladri.
1: Esatto. Con dei pregiudicati.
0: Ovada, trasporta marijuana in auto sulla A26, arrestato dopo un controllo particolare. Seguirà approfondimento.

0: più musica su M2A, un'altra hit lanciata da questa radio, perché questo è il nostro sound, è il nostro genere, la dance. Questi ragazzi, gli Another, noi li abbiamo spinti dal giorno zero. Infatti poi sono venuti a Milano in Stazione Centrale e hanno telefonato subito ad M2O dicendo venite. Ti ricordi?
1: Tutto vero.
0: Quel sabato pomeriggio.
1: In olandese, tra l'altro, ti hanno parlato.
2: Una bellissima giornata di sole, tra l'altro.
0: Allora, prima ho detto che domani è... No, che il mese prossimo ci sarà il 26/6/2026, no?
1: Sì.
0: E un ascoltatore che si chiama Pier ha scritto: oh, io sono nato il 5, 6, 7, 8. Beh, bellissimo.
1: 5 giugno del 78.
0: E Antonio dice: il mio compleanno è il 26, 6.
1: Bene, dai, motivo allora, più per festeggiare.
0: Cioè, quindi cosa vuoi? Il regalo, Antonio? Cosa vuole sto Antonio? Ginger.
3: Probabilmente vuole il regalo.
1: Sarebbe il massimo che compisse 26 anni.
0: Compiebbe. Allora, torniamo sull'ultima notizia che abbiamo dato poco fa nel news di M2O. Trasporta marijuana in autostrada? Era all'altezza di Ovada e aveva detto vado ad Ovada e torno. E invece l'hanno fermato. Era un semplice controllo.
2: Sì.
0: Ci colleghiamo subito con le forze dell'ordine di Ovada per capire in realtà che cosa è successo a quel posto di blocco.
1: Era un semplice.
2: Ma è lui l'inviato.
0: Sì.
2: Era sempre la stessa voce, sempre, era uguale.
0: Vabbè, ma perché devi rovinare tutto? Cioè, perché devi rovinare
2: sempre
0: tutto?
2: Lui è.
0: Tu sei solo geloso.
1: Lui è quello che sta
0: Vuoi
1: dietro.
0: Vuoi essere tu l'inviato?
1: Lui è quello che sta dietro, sai?
2: Ma io sto bene così, sto qua, va benissimo.
1: Era un semplice controllo, una macchina insospettabile con una targa italiana.
0: Unsuspectable!
2: Ah, che spavento!
1: Con una targa italiana viene fermata ad un posto di blocco per un normale controllo di routine. Quando gli agenti della Polstrada sono stati attratti un po' dal comportamento nervoso dell'autista della macchina. Una volta abbassato il finestrino per consegnare i documenti, hanno notato un'altra cosa gli agenti della Polstrada: un odore di erba marijuana fortissimo proveniente dall'interno dell'auto.
0: E infatti
1: nel portabagagli sono stati trovati 16 kg di marijuana.
0: Appena.
1: E 3.000.
0: Shorty! Eri a Dovada l'altra sera.
4: No, non era Dovada.
1: E 3.000 euro in contanti. Quindi abbassando il finestrino, tutto quel profumo è uscito dall'abitacolo subito.
0: E a quel punto cosa ha detto il ragazzo? Cosa ha pensato? Vada come vada.
1: A quel punto non ha potuto far altro che ammettere la propria colpa.
0: Cosa c'è?
2: Perché penso se tirando giù il finestrino non fosse uscito l'odore della marijuana.
0: Ma
2: lui magari si era lasciato andare, quindi usciva un altro odore. Pensa che
1: e nel bagagliaio avrebbero trovato 16 kg di merda. Vero Mario?
0: Sarebbe stato un altro tipo di problema.
1: E 3.000 euro in contanti. Non è questo il caso, ovviamente.
0: Quindi la fragranza era marijuana.
1: La fragranza, la marijuana.
0: Ma fanno il profumo alla marijuana?
4: Sì.
0: Ecco. Perché non ha fatto in tempo a fare la domanda che ha risposto. Come è stato veloce?
4: No, perché ho beccato. Io uso un deodorante da supermercato.
0: Tu usi un deodorante?
4: Sì, talvolta.
2: Per nascondere.
4: E ho visto che questa marca aveva fatto diciamo un'uscita con i colori rastafariani. Ho detto, fammi vedere. Ed è veramente la marijuana. È inutilizzabile perché comunque,
0: perché
4: è un po' forte. E poi comunque rischi che magari ti fermino.
0: No,
4: perché è proprio forte.
2: Ma tornando al fatto accaduto a Dovada, ma lui come si è giustificato? Le parole
1: si è giustificato.
0: Lui l'hanno arrestato.
1: È stato portato
0: 16 kg in casa. Non è che ti puoi giustificare, Mario.
2: No, perché le parole.
0: Che cazzo mi dici? Uso personale.
2: Le battute ormai sono.
4: Chissà che mi le avessi in macchina.
0: Minchia, uso personale. Non so quante carte.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: Era Giacomo Ippodromi con la sua Ferrari, la canzone che... Come dite, non si devono tradurre i nomi e cognomi degli artisti? Ma da quando, scusate?
1: Giacomo... Dal 46.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Potevate informarvi.
1: Giacomo Ippodromi mi è piaciuto.
0: Hype. James Hype. Giacomo... Bel, bel movimento.
1: Sabato tanta roba.
0: Vabbè.

0: fa probabilmente la sua canzone, è quella che l'ha reso più famoso, e visto che poco fa abbiamo parlato di sample, questa canzone di James Hype che l'ha reso famoso è una canzone che contiene un sample di una chitarrina di una canzone hip hop di qualche anno prima, ma non voglio farvi tutto il pippone, come direbbe un mio amico che fa il giornalista musicale.
1: Giusto.
0: Non è vero, non direbbe così, userebbe un linguaggio più consono, ma siccome io sono igno, uso il mio linguaggio.
2: Cosa sei tu?
0: Igno.
2: Igno. Tanto non se la sta neanche passando bene quello da cui è stato tratto il sample di questa canzone.
0: Chi era?
2: P. Diddy.
0: Ah, era di P. Diddy?
2: Puff Daddy, sì.
0: Secondo me anche lui l'aveva a sua volta rubato.
2: Puff Daddy sta pagando per quello che ha fatto. I Need a Girl. 2002, Puff Daddy e Mario Winans, quindi anche un po'.
0: Sì, vabbè, certo, tipo. Sì. Allora, la canzone però si intitola Ferrari. Ed è proprio di queste ultime ore la notizia, e è ovunque, la foto l'avrete vista, perché è veramente everywhere la nuova Ferrari elettrica. È la prima volta che esce una Ferrari elettrica, si chiama Luce.
1: È rossa?
2: E sta facendo di scontri.
0: È anche rossa.
2: È anche rossa, rossa.
0: Ho visto anche di altri colori. Ha il cavallino. L'unica cosa che diciamo ricorda le altre Ferrari è il simbolo, il cavallino. Il resto, la linea è completamente.
2: Sta facendo molto discutere questa Ferrari,
1: perché esteticamente non è.
0: L'hai vista?
1: Sì, l'ho vista prima.
2: Poi sai, il vero ferrarista vuole sentire quel rumore là. La Ferrari ha promesso che nonostante il motore elettrico, il rumore del motore, quello là,
0: fa partire, sì, perché costa 550.000 euro, no?
2: Sì.
0: E nel prezzo c'è uno che fa il rumore della macchina. Fa brum, brum. Lui sta sempre dietro seduto, sì. Con la voce fa il rumore.
2: Sì, 310 km orari da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo.
0: Che poi è utilissimo andare in 2 secondi e mezzo da 0 a 100.
2: Sì, per la
0: serve.
2: Sì. C'è bel
0: se stai devi fare la spesa, sì, è meglio arrivare in 2 secondi. Però io ho visto che i commenti, i pareri non sono tanto.
2: Sì, sta facendo molto discutere.
0: A te piace?
3: A me, sinceramente, no.
0: A te piace?
2: No.
0: A te piace?
2: No.
0: Siete solo invidiosi perché non ve la potete permettere. Ginger!
4: Aspetta! Dire che non piace, parliamone.
2: A te piace?
0: No, cioè io non.
4: Bella.
2: No.
0: Io poi non amo tantissimo le macchine sportive.
2: Beh, la Ferrari quella è un'altra cosa. Dai,
0: La Ferrari,
2: dai. Chi non ha una Ferrari? Ferrari.
0: No, io non ce l'ho la Ferrari, però. Mario non dice niente.
2: Sospira perché Mario ha una Ferrari. Non l'aveva mai detto a nessuno.
1: Come no?
2: Certo. Come no?
1: Tra l'altro l'ho lasciata fuori 6 mesi visto che stavano rifacendo i box.
0: E voi? L'avete vista la nuova Ferrari?
2: È vero.
0: Cosa ha detto?
2: Non te ne sei, siccome stavano rifacendo i box nel suo condominio, l'ha lasciata 6 mesi fuori al lissone e non la trova più.
0: E la Ferrari?
1: E c'è ancora. Non l'hanno.
0: Sì. Va bene, chissà se piacerà ai nostri ascoltatori la nuova Ferrari. 342 65 43 210.

anche questa si ispira a una canzone degli anni 70, Love Magic, di John Davis, ma è la versione del 1998, Lemme the World.

0: Un seba yeye a tutti gli ascoltatori di M2O. Siamo qui come sempre fino alle 19 in questo martedì 26 maggio con Albertino Everyday. Alle 7 arriva Profumello Andrea Mattei. Se state ascoltando la diretta, per la replica come sempre amici del mattino, replicanti dalle 4 alle 6, arriva l'uomo della sveglia Walter Pizzulli, che si sta preparando per questo suo evento al Parco Sempione che si terrà sabato mattina 6 di giugno. Pizzulli Family and Friends e...
1: Ma scusa, il quizzo ci sarà?
0: Cosa ha detto?
1: Il quizzo ci sarà?
0: Penso di sì, chiedi alla Ginger.
2: Certo, certo che ci sarà.
3: Cos'è il PIL?
0: Vabbè.
2: Ci sarà più di un momento quizzo.
0: Allora sarà bella vita.
3: Hai premi? Scusa, i premi?
2: Ci saranno anche premi.
4: Hai capito?
0: Sì, so che c'è una panchina del Parco Sempione in regalo.
2: Sì.
0: Non so se è vero. Allora, abbiamo chiesto agli ascoltatori, anche se è un argomento molto delicato, però dai, le automobili sono da sempre nell'immaginario collettivo il giocattolo degli adulti, dai, anche se non ce le, anche se a volte alcune macchine non ce le possiamo permettere,
3: ma sì,
0: anche
3: certo.
0: Se a volte alcune macchine sono anche, se vogliamo, un po' impegnative, però le guardi, no?
3: Ma poi la Ferrari è anche quell'immaginario, è anche un sogno, no?
0: Il messaggio più bello che ho visto tra i tanti è: la nuova Ferrari elettrica sembra la macchina, no, aspetta, è più bello Roberto Ferrari della Ferrari. Alessandro. È bello.
3: Alessandro che è quello di prima che non porta mai le mutande.
0: Non lo so, non lo so. Quindi adesso lasciamo stare i singoli messaggi. In generale vedo che non piace molto.
2: No, in generale
0: molto,
2: non piace Alberto per niente. Però, diciamo che con 550.000 euro mi compro un bel appartamento.
3: Brava Ginger, questo è saggio. Ha ragione la Ginger.
0: Sì, un monolocale a Milano. Cioè.
2: No, fuori, dove abito io in Brianza.
3: In zona radio un ampio monolocale.
2: In Brianza mi compro
0: però
2: un
0: piano basso.
3: Se mi interrompo.
0: Non puntare a un piano alto.
2: Perché?
0: No, dico in queste, da queste parti qua. Sai, no, che ci sono dei prezzi impossibili.
1: Io la comprerei.
0: Ma Mario?
1: Io la comprerei la Ferrari.
0: Tu vuoi andare sempre controcorrente?
1: No,
0: infatti va a corrente questa macchina.
1: Va a corrente, no, però la comprerei un modellino da mettere lì.
3: Poco fa ha chiamato la Ferrari
0: tentando di scroccarla.
3: E gli ha detto: no, ma io volevo pagare.
0: Ma io la pagherò, la voglio pagare. Ma lei è fargetta. Gliela regaliamo.
3: Ma io volevo pagare.
1: Esatto. Così si ottiene di più.
0: Hai fatto quella sceneggiata lì.
1: Esatto. Però lì te la fanno pagare.
0: No, sai qual è il trucco? Te lo dico io. Tipo, io l'ho capito perché il trucco dei concerti è questo: che ti chiamano quando è già sold out.
2: Certo.
0: Quando è già sold out, non c'è la possibilità. Perché tu gli puoi dire: ma scusa, compratelo, no, il biglietto. Eh no, è sold out. Hai capito? Loro aspettano che sia sold out per chiedertelo gratis.
3: A me invece.
0: A me così fa fargetta di solito.
1: No, qui così fa qualcun altro.
2: E poi ti scrive: ma a pagamento,
0: Sì,
2: se
0: sì,
2: li trovi
0: sì.
2: A pagamento.
0: No, ma pagando,
3: Te li pago pure.
1: Ragazzi, voi contate su di me, sia sul gelato che sull'anguria.
0: Ma sulla Ferrari,
1: io.
0: Sulla Ferrari no,
1: No, è troppo alta.
0: Shorty.
5: Oh, Albe.
0: Tu cosa mi proponi adesso?
5: Allora, io ti propongo: o andiamo in pubblicità.
0: Sì.
5: O andiamo in pubblicità.
1: No, comunque è urlato.
0: Ha urlato.
5: Vabbè.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
4: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
18: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

every day.

0: Non sembra, perché lo pronunciano in modo un po' particolare, però la canzone lo ripete più volte, nel senso sound of Dracula.
1: Dracula?
0: Dracula, noi lo pronunciamo all'italiana, ma loro lo pronunciano con un forte accento inglese o americano e dice Dracula.
1: Dracula.
0: È un po' la siciliana.
1: Che Dracula Arbao.
0: Dracula, che tra l'altro è famoso perché
2: c'aveva i canini appuntiti.
0: Tre punti per ciò.
1: No, si svegliava di notte.
0: Perché?
1: Perché di giorno non poteva.
0: Ah, è vero, perché aveva paura della luce,
1: della,
0: no?
1: Luce, bravo.
0: E dell'aglio.
1: E dell'aglio.
0: Quindi lui quando faceva le verdure, tipo
1: spaghetti al pomodoro senza
0: lui aglio. Aglio, olio e peperoncino mai.
1: Niente.
0: Solo olio e peperoncino.
3: Esatto. No, vedi, perché io in questo dovevamo parlare di letteratura. Cioè,
0: prego.
3: No, del fatto che oggi.
0: Ma lui è ancora in Transilvania.
3: 129 anni fa, oggi Bram Stoker scriveva questo capolavoro della letteratura. Bram Stoker scriveva, pubblicava questo romanzo e siamo finiti a parlare dell'aglio.
1: Ma il romanzo chi? Di Dracula?
3: Certo, un romanzo ispirato.
0: Mario, non è una storia vera,
1: No.
3: Bram Stoker è quello che ha, diciamo, definito la figura del vampiro in termini
1: perché
3: pop,
1: allora quando fanno i film si vede Dracula.
3: io non ho capito.
0: Scusa,
1: capito io.
0: Quindi,
1: io per anni ho visto questi film.
0: Dracula.
3: Sono attori, Mario.
1: Ma raccontano.
0: No, però dicono che c'è un castello dove.
3: Sì, la leggenda, esatto. Certo.
0: E dov'è?
3: In Transilvania,
0: allora
3: Romania.
0: È tutto fitto.
3: In Romania, no? C'è questo racconto del principe Vlad di Valacchia, no? Che veniva chiamato Dracula, insomma, intorno a questa figura mitica, leggendaria, che ovviamente sarà anche esistita, perché sapete che queste cose giocano molto sul mischiare la realtà.
1: Cioè, io ho visto un film di Paolo Villaggio, c'era Dracula lì.
0: Di Paolo Villaggio?
1: Sì, mi ricordo che c'era.
0: Ma no, quella era una parodia del romanzo.
3: Il film da dove tutto è partito, il film muto del 1922 che si chiama Nosferatu, no? Poi il più famoso.
0: Che è sardo, giusto?
3: Che è sardo, di Cagliari.
0: Lo sferrato!
3: Di Cagliari. Poi, ovviamente, tutti avremmo visto. cosa c'è? C'è letteratura adesso.
0: Comunque, facciamo io la, la, la, sto,

0: chiuso gli occhi, ho visto Dracula che va dal dentista con due canini.
1: C'è un problema. Famosissimo il film diretto da Francis Ford Coppola, che ha vinto addirittura 3 premi Oscar, il Dracula originale di Bram Stoker, proprio
0: interpretato da Gary Oldman.
1: Sai che sì. Mi sa che fosse
0: che è uno
1: lui.
0: Dei miei attori preferiti, tra l'altro. Era Gary Oldman.
2: Vado a controllare. Un altro. Vado a controllare.
3: Beh, per i bambini c'è anche Hotel Transilvania, che è, diciamo, è il cartone che riprende un po' quel
1: sì,
3: mondo.
1: Gary Oldman.
0: Gary Oldman.
4: Ma non ho capito, poi alla fine lui muore o cosa succede?
0: Di
4: poi?
0: Solito muoiono sempre questi qua. Ma il mantello poi alla fine lui
4: ma poi la croce, quando gliela metti davanti, la croce.
1: Anche la croce, vi ricordate lui, no? Anche della croce aveva paura il vampiro, no?
0: Quindi Transilvania non è un tram.
1: Il Transilvania non è neanche
0: non è neanche un travestito.
1: No, è una regione molto affascinante della Romania.
4: Scusa, visto che ma se vai lì
1: in Transilvania. Io sono stato.
4: E cosa c'è? C'è lui.
1: Ti portano a fare il giro di questa zona dove ci sono questi castelli, dove c'è questo paesaggio che ricorda un po' quelle atmosfere.
4: Ma di notte non ti fanno uscire.
1: No, però ci organizzano un bellissimo festival,
0: ma
1: uno
0: tu,
1: di questi castelli.
0: Ma avevi il dolce vita però.
1: Sì, perché altrimenti mordono, mi mordeva il collo.
0: Ho una sciarpetta, qualcosa. Vabbè. Quindi, qual è la morale?
4: Stasera guardiamo un film di Dracula.
0: Di paura.
4: Di paura.
0: A noi non ci fa paura. Comunque.
1: Dracula.
0: Ormai abbiamo capito che è un romanzo.
1: Non più.
4: Anche perché ci conviene comprare dell'aglio e tenercelo in casa.
0: Appunto.

0: E così le cattive abitudini di Salmo insieme a Mace e Colapesce chiudono la puntata di questo martedì di Albertino Everyday.
1: No.
0: Ma Dracula quando mangia le bistecche come sono?
1: Come sono?
0: Al sangue. Abbiamo finito, raga. Andiamo in Transilvania o rimaniamo?
2: Io rimarrei perché domani ne abbiamo un'altra.
0: Domani torniamo.

0: puntata ha.
1: E Mario Fargetta è vestito un po' bellico oggi, senza Kalashnikov, ma con un'arma nascosta sotto il tavolo.
2: Sei un pistola.
3: Bravo.
1: Shorty ha già preso 6 punti, ma sto giro li ha presi in bocca.
2: Sì.
1: Oggi è saltato il collegamento.

0: E siamo entrati nel vivo del programma.
1: Eh sì.
0: Harry Styles, quando è in Italia, ascolta sempre M2O.
1: Ciao Harry.
0: Ciao. Fargetta voleva pagare il gelato, ma ahimè gliel'hanno offerto. Ma lui voleva pagare, eh?
1: Sì, lui voleva pagare. Ha insistito.
0: L'odore di cacca può coprire l'odore di marijuana. Ho capito bene?
1: Sembrerebbe.
2: Sì,
1: è la teoria di Fargetta.
2: È la teoria di
1: Mario questa, però.
0: Sia Remo che Romolo sono di Fano e hanno la passione per il calcio.
1: Pensa a te, chi l'avrebbe mai detto?
0: E poi per finire abbiamo imparato che il dolce vita lo portano le persone che hanno paura di Dracula.
1: È vero, io non l'avevo mai pensato questa, non l'avevo mai collegato a sta roba. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 17 dalle magiche frequenze di M2O. Tra poco arriverà Andrea Mattei per la diretta, Walter Pizzulli per la mattinata. Ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Ciao muchacho!
5: In FM Lab su M2O.it.
6: Siamo già arrivati alle 19, manca un minuto, let's go! Grazie, capostazione Alba Albertino. E la linea è arrivata sana e salva. Buonasera, sono Mattei, insieme fino alle 9.

0: Brava, la poesia della sera che non si è sentita.
1: Buonasera M2O, Marianna da Calò.
0: Oh, lei è l'autrice della poesia della sera che nessuno ancora è riuscito a battere. Con questa rima baciata, magari non voluta, così spontanea. Ma del resto questa canzone te lo sta dicendo. Be yourself, si te stess, why yo, si te stess. Good luck, Boris Schmidt. Terza canzone del Non Stop. Ad esempio, se sei un ascoltatore che sta vivendo un momento di euforia, un momento così di allegria e proprio non riesci a resistere e vuoi mandare un messaggio a M2O sprigionando questa allegria, fallo, si te stess.
2: Ciao Mattei.
0: Ciao.
2: Buonasera. Giacomo da Firenze.
0: Ciao.
2: Lo sai cosa fa un lupo quando trova la fila in autostrada?
0: No.
2: Anzi no, è una strada normale.
0: Comunale?
2: Fa inversione a U.
0: Bene, Giacomo, molto bene, iniziamo molto bene. Abbiamo una novità.
3: M2 Hot. Le hit di domani.
4: The hits of tomorrow.
3: Oggi.
5: Today. M2 Hot.
3: You're listening.
4: You're listening.

Hilton. Anche questo progetto musicale molto molto bello è stato ospite di Dance With Us, che arriva tutte le sere, e le puntate le puoi trovare da m2a.it. Wanderlust è il titolo di questa novità musicale.

0: Daddy Deci, M2O Runaway. Avevo 20 anni, sentivo che sarei potuta morire se non fossi riuscita a fare musica, perché per me equivaleva a perdere tutto. Lady Gaga, in una recente intervista, vedi, la dedizione è proprio quella là. Sono arrivate delle lamentele che stiamo per mettere in onda, sentiamo lei, scusami.
1: Ehi Andrea, ciao. Va bene ridere, va sì. Bene giocare, sì. Ma il bar non l'apriamo?
0: Ma
1: ciao,
0: un attimo.
1: Paola.
0: Paola, tu hai ragione, ma un attimo, ecco, l'abbiamo aperto. Scusa, per Paola, un po' di ghiaccio, grazie, l'abbiamo aperto perché giustamente a quest'ora ci vuole, c'è della sete. E allora stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Uno dei festival più importanti.

0: Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: David Guetta, quello lì tutto muscoloso, è lui?
1: Ok, grazie.
2: Mannaggia questa miopia, non riesco mai a mettere a fuoco da lontano e quindi devo avvicinarmi al bar per capire se è lui o non è lui. Milky con Just The Way You Are e Stardust, appena sentita in onda e sei su M2O.

0: ma anche la B di Bob Sinclair qua è insieme ai Daddy's Groove per Burning in onda su M2O. Pochi istanti prima di andare nell'M2O Hold tra un ghiaccio e l'altro, in realtà poi il ghiaccio sono solamente io che non lo voglio nel bicchiere, per favore, poco, mettete poco ghiaccio. Sta per arrivare l'M2O Hold, cosa posso dirti? Che c'è stato questo gruppo, poi a un certo punto c'è stato l'anti di questo gruppo, e questo era l'indizio. L'M2O Hold lo sentiremo poco dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
1: DJ Station. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco con gli attacchi delle scorse ore e minaccia una risposta dura. Gli Stati Uniti parlano di autodifese, dichiarano che sono stati colpiti siti per il lancio di missili e navi impegnate a posizionare mine nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo la pioggia di droni verso Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i militari sciiti. Beirut parla di almeno 28 vittime e più di 100 feriti. Ed è di 4 vittime il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Nelle Fiandre orientali, morti due ragazzini di 12 e 15 anni, l'autista e un adulto che accompagnava gli studenti. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros. Arnaldi batte l'olandese Griekspoor e approda al secondo turno, dove affronterà il greco Tsitsipas. Stasera l'esordio di Sinner con il francese Tabor. Ciclismo, la maglia rosa Vingegaard ha vinto per distacco la 16ª tappa del Giro d'Italia sulla salita di Carin in Svizzera. Per il danese è il quarto successo parziale nella corsa. Domani la 17ª tappa da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole e poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

Stop.

metà degli anni 90, 1994, per Cappella. C'erano poi gli Anticappella, ecco perché l'indizio. You Got Loud Music, che andava in studio, si provavano dei suoni, si facevano degli arrangiamenti e così nascevano i gruppi. Era l'M2 Old.

0: Music Please. Kylie Minogue insieme a Peggy Goo con Can't Get You Out of My Head, la storia bellissima di questa canzone di Kylie Minogue. Tutti i DJ volevano fare musica pop per essere un po' più famosi. Lei faceva musica pop e ha detto no, io voglio fare un album dance. E da lì ebbe un successo incredibile. E c'era appunto Can't Get You Out of My Head. Sentite in onda su M2O.
1: Ciao Mattei. Ciao. Il ghiaccio si deve mettere, sì. I cubetti quelli. Non so di che materiale sono, tipo le mattonelle.
0: Le mattonelle? Mi fai uno spritz con le mattonelle, grazie.

0: pizza.
1: Di a mezzo?
0: Media.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: My Movies presenta.
8: Ho trovato qualcosa.

0: Cosa hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma. We'll be right back.

0: bene. Me lo fai liscio, per favore, grazie.
1: Dagliene liscio.
0: Lo vedi.
1: E senza ghiaccio anche per me.
0: Grazie. Senza ghiaccio, due senza ghiaccio,
2: Madonna,
0: grazie.
2: Mattei, un bel gin tonic con London Number 3 e Chef's Tonic Premium. Sì. Ghiaccio Chizaki e una scorzettina di limone.
0: Scusa, vuoi anche la classica fetta di culo? Così, al posto della fetta d'arancia, mi sembrava un po' delle richieste un po'... Va bene, dai, però va bene, ti ospitiamo nel bar. A patto che, io vi ospito, a patto che vi levate le scarpe appena entrate. Ci sono delle regole, no? Ogni casa ha delle regole. Quando tu sei ospite non devi rompere le scatole a queste regole. Cioè, che sia scarpe, che non sia scarpe. Perché ci sono delle cose che fanno gli ospiti alcune volte. La premessa è che non lo fanno con cattiveria. Quando un ospite... ad esempio entra in casa tua e critica una parte della tua casa, non lo fa con cattiveria. Cioè, se uno entra e ti fa: guarda che quella pianta lì, secondo me la dovresti mettere lì, sta meglio, sta molto meglio, e tu dentro di te pensi: ma fatti capperi tuoi. Ci sono delle cose che gli ospiti in casa, per una cena, per vedere un film, se ancora ci sono persone che si riuniscono per vedere un film, come si faceva con i film di Blockbuster, si sceglievano e poi in gruppo si vedevano, ci sono ancora delle riunioni in casa. Qual è la cosa che ti dà fastidio che un ospite in casa fa e non deve assolutamente fare? Per me è criticare la casa, perché se io ho scelto di mettere quella cosa lì in quel modo, va bene lì. Fammi sapere cosa aggiungiamo alla lista delle cose che non deve fare un ospite e che ti dà fastidio un ospite in casa tua. 342 654 3210.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You make me feel alive again.

0: bella questa canzone, Anima and Joji, Beautiful, è la canzone del Play With Us. E allora arrivano i regali.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Pigia, pigia, pigia. Abbiamo pigiato Play With Us. Abbiamo due biglietti per 1212 Celebration con i grandi artisti della storia, ma anche della nuova scena del rap italiano e della musica urban italiana. Saranno live sul parco.

palco di Party Like a DJ domenica 7 giugno alle ore 18, Arco della Pace, città di Milano. Lei, perché è una lei, si chiama Laura da Rho, ti sei appena aggiudicata il Play With Us.

0: Da era My Heart Goes Boom, titolo originale di questa canzone che senti in onda su M2O. Mattei, un ospite, non deve mai aprire il frigo di casa mia e curiosare. Ma chi è che va a curiosare nel frigo delle case delle persone così, degli amici? Stai qua, ricominciamo subito.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: Alfa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Siamo everywhere e siamo arrivati alle 8:01. Let's go to the music. In onda su M2O con Mattei fino alle 9. Ora c'è l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit.

1, 2, 3, go. M2 Hit, la musica italiana secondo M2.

0: dall'Australia questo gruppo musicale, perché è maschio, maschio, mondo maschio, per arrivare in fondo al nostro non stop. Siamo pieni di gole secche, così sono stati ribattezzati, non da me, gli ascoltatori di M2O. Mannaggia, ma non si può veramente.
1: Ciao Mattei, ciao. Per me è un Moscow Mule.
0: Va bene.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Salvatore, Moscow Mule. Tra l'altro, la cosa che dà più fastidio, stiamo parlando proprio di questo, di quando entrano gli ospiti a casa, c'è magari un gesto, un qualcosa, un'osservazione che dà fastidio, è proprio la critica. Tra poco metteremo i vostri messaggi in onda, a parte quello del frigo che abbiamo già letto, e subito però abbiamo una novità musicale. Sentiamo!
2: M2 Hot

onda su M2O, ma Chris Martin è stato avvisato di questo outro, senti? Volutamente simile a quello dei Coldplay. Era comunque una novità musicale, l'appuntamento M2O.

1 AM nella playlist di M2O di questa sera. Stai correndo, no, non devi correre, dai, devi fermarti un attimo e fare la sosta bar come molti ascoltatori stanno facendo questo martedì sera. È martedì, non è venerdì, quindi poco ghiaccio e poco alcol, dipende, dai, oh.

0: Ezra Norray nella playlist di M2O.
1: Grande Mattei.
0: Ciao.
1: Un saluto da Francesca Romana.
0: Francesca.
1: Da Roma. Il traffico di Roma. Ciao.
0: Ma sei sul grande raccordo anulare che circonda la capitale. Sono tutti là. Qualcuno vuole offrire qualcosa da bere a questa ragazza, Francesca da Roma? Fatemi sapere. Nel frattempo abbiamo anche delle cose che non devono fare gli ospiti, tipo il frigo, ma anche...
2: i pensili della cucina.
0: Esatto, ma perché li apri quei pensili? Cosa devi aprire? Ah, tu speri di cercare di trovare un Dance With Us? Te lo diamo noi. Dance With Us.

0: Sweet Us, momento in cui M2O ospita i DJ internazionali nella nostra console. Questa sera ci sarà Alok, però ti ricordo che tutte le puntate le trovi su m2o.it. Oh yeah, è il nostro sito, vai, aspetta, andiamoci insieme. m2o.it.
1: Dance with us. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: M2O, arriva un aggiornamento in tempo reale molto utile.
1: Mattei, sì. Aggiornamento della felicità giornaliera.
0: Vai.
1: Sei un grande.
0: Ma
1: ciao,
0: grazie,
1: Mattei.
0: grazie. Piero, l'ascoltatore, mannaggia. Qua però stiamo parlando delle cose da non fare quando tu vai ospite a casa di qualcuno,
2: ciao,
0: ad esempio.
2: Mattei,
0: ciao, dimmi.
2: Le scarpe. Da noi in Albania, ma anche qui. Anche amici di mio figliolo che sono italiani.
0: Lo sanno loro che devono entrare senza scarpe. Torniamo negli anni 90.

Siamo a Torino nello studio dei Da Blitz con la voce di Vivian B. Stay With Me, grande canzone che arriva dagli anni 90 dal mondo del DJ Time. Ti consiglio di ascoltare anche DJ Time Stories, trovi anche nel nostro sito e ovunque nelle piattaforme, il nostro sito m2o.it. Era l'M2 Old.

0: Live. Dive Into Me è il titolo di questa canzone di Alok insieme a Khalid, e lui sarà Alok in the Dance With Us. C'è un sacco di gente.
1: Ehi là,
2: hey.
1: Matei, ma chi ci è? Sei?
0: Ci sono, ma devo andare al bar. State qua, rimanete qui un attimo.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.

0: Sintra-Team Rules. Scopri di più su sintra-italia.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: papi. Ciao, mio amor. Sorry, papi. Topic Becky G nell'angolo bar, anche loro qua nella diretta di M2O, c'è proprio, c'è un sacco di gente, ma oh ragazzi, però piano, non spingete. Tra l'altro un ascoltatore.
1: Buonasera Andrea.
0: Salve.
1: Io stasera gradirei un vodka Mattei.
0: Cosa?
1: Con poco ghiaccio.
0: Poco ghiaccio.
1: Ciao Riccardo da Roma.
0: Ma Riccardo da Roma, com'è? Ha degli ingredienti particolari? Fammelo sapere. Sono stracurioso. Siamo in onda e stiamo parlando delle cose che danno fastidio, che fa l'ospite in casa quando ospiti qualcuno. L'invadenza della privacy comunque è una cosa che ci dà veramente fastidio. Poi dipende dal grado di confidenza che c'è con una persona. Alcune persone possono entrare, hanno il nostro permesso, possono entrare a casa e fare un po' come vogliono. Però insomma non bisogna abusare di questa concessione. Abbiamo letto delle scarpe, abbiamo sentito il messaggio vocale del frigo, ci sono anche dei cassetti che vengono aperti, soprattutto nella cucina, quando tu cerchi un qualcosa o magari quando tu sei lì a cucinare e lui o lei, l'amico o l'amica, che ti cercano delle cose nella cucina. Ma perché?
2: Ciao,
0: abbiamo anche un messaggio da parte di questo ascoltatore.
2: Ciao Matteo, Salvatore di Martinello.
0: Sì? Beh,
2: se un mio ospite entra a casa, sì, mia, mi dice quella cosa là la dovevi mettere là, io con molta nonchalance
0: lo mandi,
2: gli risponderei: se vuoi chiamo anche Francesco Salvi, così me la canta.
0: Ah sì, ho capito, è quella canzone di Salvi di tanti anni fa, non tutti se la ricordano. Era quella macchina qua, devi metterla là, cosa sei andato a ripescare. In ogni caso, quando entrate e quando entriamo a casa delle persone dobbiamo stare a quelle regole, altrimenti

piaci tu è il sottotitolo di questa canzone in onda su M2O. È arrivato il menù, no, come si chiama, la lista degli ingredienti di questo vodka Mattei da parte di questo ascoltatore Rick, non sappiamo di dove sei però ci fa piacere. È vodka e musica di M2O, la seconda tutti i giorni, la prima magari una volta alla settimana, poi ovviamente dipende dai casi. Mamma.

0: Criminals. Non a caso abbiamo messo questa canzone, perché tra poco ci sarà Vittoria Ai.
1: Sei una criminale.
0: Una criminale, sei una criminale perché non saluti gli ascoltatori in onda. Ci sono state delle lamentele, ma io non lo so. Dai, salutali.
1: No, ciao ragazzi, il momento chill è in arrivo.
0: Ma che c'ha?
2: In FM, l'app su mwo.it.
0: Sta per andare in onda, ciao ragazzi.
1: Ciao regia.
0: Un nuovo programma.
1: Praticamente la traduzione di Hi Boys and Girls.
0: Hi Boys and Girls.
1: Ciao ragazzi. Bada bada. Wow wow wow wow.
0: Yes.

0: baby, I'm a fireball.
1: Siamo un fireball noi, sì sì, una palla di fuoco, voglia di fare festa e notturna soprattutto, perché qua inizia l'orario o per alcuni di chill, che vogliono stare tranquilli sul divano, ascoltare un po' di M2O in sottofondo, e quelli che si preparano per uscire, boys and girls. Già il martedì, c'è chi esce a Milano da lunedì alla domenica, eh? Every day is party time here. M2 Hot coming right now.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

0: e Mr. Purple Disco Machine si fece influenzare dalle prime ondate di, diciamo, tribal Afro House, perché questo è un po' il sound di Wake Up, svegliatevi, vero Simone?
1: Sì, magari dimmi. Trova qualcuno che fa un post cena a Roma, invece niente. Quelli della mia sono tutti morti.
0: Ma quanti anni hai?
1: Ciao, com'è? Simone da Roma.
0: Beh, se non trovi nessuno per il post cena, mi candido io. Party girl.

0: La cantante per me è numero uno del momento, Madame Marrakesh. Volevo capire su M2O, una cantante che ha avuto bisogno di esplorare e di ritrovarsi, no? Il proprio valore e proprio attraversare un momento di resilienza. Bellissima questa canzone, brava Madame.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in

0: cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

Burna Boy nel martedì sera di M2O, colonna sonora dei mondiali di calcio di quest'estate. A un certo punto lei cita un sacco di campioni, sicuramente che hanno vinto anche il pallone d'oro. Tra questi non c'è ovviamente Piqué, però per me sarebbe stato una bomba se le avesse citato, come per dire io ti cito pure, sono superiore. Sì, io l'avrei fatto, cara Shaki. Boys and girls, noi adesso andiamo nel passato. Vabbè, poco vendicativa la Blondie, no, per niente. Alex

To Be Happy 1999, il nostro M2 Old title track del suo terzo album, e quell'anno, pensate, era anche la regina del Festival Bar, perché portò addirittura due canzoni al Festival Bar. Questa è Happy e Goodbye. Ragazzi, io adoro la sua voce, troppo bella.

0: con Albertino al microfono e Farcetti in regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì! Adesso sì!
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: every day. M2O suona così.
1: M2O. It's Britney, bitch.

estremo alla corsa, per non sembrare un Dracula, magari più sul pallone, si può lavorare andando al mare il weekend. Poi c'è la prova a costume, quindi gli ultimi mesi, prima di agosto, tutti in palestra, ragazzi, per gli addominali scolpiti e lato B, che deve arrivare fin sopra le spalle, vero? Ci sono comunque cose in palestra, abitudini che sono abbastanza discutibili, che sono state, diciamo, sono emerse più che altro grazie a questo sondaggio condotto su circa 2000 frequentatori di palestra, che ha rivelato che quasi la metà degli intervistati non lava la biancheria sportiva dopo l'allenamento, cioè usa la biancheria intima, la strasuda, non so come dire, ci suda dentro, possiamo dire così, fa la doccia e poi si rimette la stessa biancheria. Vabbè, comunque ci sono tantissime abitudini strane, no, che si vedono in palestra. Per esempio, a me è quella che fa ridere di più, interrompetemi se non ho ragione, quando sollevano i pesi, quelli belli pesanti, e poi fanno quei gemiti strani per distrarre un po' dallo sforzo, distrarsi dallo sforzo. Voi avete magari, che ne so, visto altre abitudini strane in palestra che potete magari condividere con noi per riderci un po' su? Dai, scrivetemi. Now Mike Towers, Diosa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You make me feel alive again.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi, perché in palio ci sono gli M2O, gadgets ambitissimi, cappellino portapass, stickers and t-shirt. E questa volta ha vinto lui che ha lottato come un leone e si porterà a casa i gadget di M2O, eh?
3: Play with us, Luigi da Lecce.
2: Luigi da Lecce, hai vinto tu. Are you happy?
0: M2O.

0: scusate, o per la palestra ci andate?
1: Vittoria, ti posso dire una cosa.
0: Dimmi,
1: che anche
0: Mauro.
1: Quest'anno in palestra ci vado l'anno prossimo. Aiuto.
0: Mi sa che Mauro quest'anno non vedrà nessun tipo di sala pesi o palestra. Vabbè, vabbè, ci sta un po' a little break.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Eccomi qua, ore 22 in punto qui su M2O, buonasera. Dalla Blondie, Victoria Hyde, si balla ancora con un'altra Blondie, Gwen Stefani, Aiken, The Sweet Escape.
4: M2O

you got a good feeling. I got a lot of good feelings for tonight. Tanti, tanti bei feeling, sentimenti per questa sera. Stavamo parlando di una cosa però abbastanza divertente, che un sacco di gente utilizza lo stesso intimo, quello che utilizza, insomma, usa durante l'allenamento anche post allenamento, quindi non cambia le mutande. Poi vi ho chiesto, avete voi osservato cose strane in palestra? C'è scritto Paolo da Monza, Vittoria. Io ho visto una ragazza che ogni volta che si osserva allo specchio si lancia un bacio. Bah, this is self-love. M2 Hot.

Martin Garrix è tornato con Ed Sheeran con una song molto dance ma anche romantic. Repeat It, Lamb Too Hot, la nostra novità musicale, un po' acoustic, dance. Love it.

Questo M2O molto magnetic. Quando si va in palestra si parlava di strane abitudini in palestra. Mi chiedevo così tra me e me, no? Ma alla fine, quando si è così a contatto stretto fisico, nascono delle relazioni, situazioni, o ognuno è talmente focalizzato su se stesso, sul crearsi il muscolo, il body perfetto, che non nascono in realtà dei veri flirt in palestra? Voi cosa

0: David Guetta, sia awake tonight su M2O, la radio della musica di giorno, la musica del momento, le novità che M2O trasforma in delle hit, le anteprime esclusive, un po' lamb too hot oserei dire. Di notte Dance With Us, i migliori DJ internazionali con i DJ set esclusivi. M2O, sempre più musica, sempre per primi.
1: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

prima di questa era andata virale su TikTok la versione originale del 2010, successivamente poi la new one, proprio prodotto da coloro che ho appena citato, sempre DJ Justy e Jack Style, Boys and Girls. Allora salutiamo anche Vlad, sempre in ascolto, ascolta radio M2O a palla dalla macchina, per questo scrive: vai Vitto Gasala, ci devi dare tu gas, a 35 gradi oggi in giro in macchina, e la Vitto spinge sempre, noi spingiamo sempre duramente di brutto, soprattutto quando

0: giovanissimo di DJ Alex Natale insieme ai fratelli Paolo, Gianni e Gianni Visnadi, anche membri dei Living Joy. Questo è il nostro M2 Old.
1: Più musica.
2: M2 Old.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.

every day. Midwell. Suona

Un'altra summer hit, grazie a Samurai J. Flamenico, ci piace, flamenco, scusate, flamenco paranoia. Stavo pensando ad altro, cioè il film sulla moda che mi vorrei vedere stasera. Dopo Il Diavolo Veste Prada voglio vedere tutti i

interpretato da Daniel Day-Lewis, incontra una giovane ragazza che diventa la sua musa. Poi c'è anche Coco Avant Chanel del 2009 e The September Issue, sempre del 2009. Ve le siete appuntati?

Io sì, I mind. A me dispiace che tra poco ci dobbiamo lasciare salutare, ma non prima di aver ascoltato Leto con Big Energy, DJ Khaled.

0: Sempre qui su M2O, M2Zo. Vi lascio in buona compagnia, boys and girls. Want to enter selector coming next? Ci sono che sembra Victoria Hyde. Mwah.
1: Ciao famiglia del morning show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey. Hey, put it all the way up.
6: M2O.
7: She has named you the king.
8: That feeling we need more of. The hating just brought me more love. Guaranteed my vice is different than yours was. Drunk off power and I was pouring up. When all y'all

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: M2O. DJ

0: Goodbye.
1: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
6: M2O DJ Time. DJ Time.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.